siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

carissimi amici di Maria Visioni. Gioia della Madonna, il messaggio che suo cuore immacolato desidera di, che vince in ogni cuore. Suo cuore immacolato che ci invita a dare il nostro cuore a lei e ci dice: cari figli miei, se voi mi date il vostro cuore, io lo trasformerò e faccio come il mio. Suo cuore, che amava coloro che hanno trafitto il suo figlio, con stesso amore con quale amava il suo figlio. E lei dice: non avete paura, non vi abbandonerò mai.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te. Tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. L'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che durante e dopo queste preghiere ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, o Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità, ingiustizia con giustizia, è l'orgoglio con l'umiltà. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e lechizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

0: Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei Tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al Tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla Tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il Tuo Spirito Santo e riempici del Tuo amore affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui Egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra mediatrice e avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'angelo custode della nostra nazione e dell'intera corte celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo cuore immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
1: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della divina famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
2: Oh, santo angelo custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti, ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace, e concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
1: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani, affinché servano nella tua opera, per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi, affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato, affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette, affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. E la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla santa parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo. Qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato, e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria e contro gli angeli e i santi. La Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e l'accidia, e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri. Rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato, incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia, o provocati dai miei familiari e da altre persone, per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
0: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Verge, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore, e riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la Corte Celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica,

0: Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi, e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe, tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio, per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
1: Preghiamo per il Papa affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40.

Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre e al Figlio,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù buono, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo. Non abbandonarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Nel nome del Signore andiamo in pace.
2: Evviva Sant'Antonio!

riunioite con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi e guidarvi a Lui, che è la via, verità e vita. Riunite figlioli e siate gioiosi anche nella difficoltà e avrete la forza, perché sarete coscienti di essere passeggeri e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, entrato Gesù in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva: Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente. Gli disse: verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispose: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me, e dico a uno: va, ed egli va, e a un altro: vieni, ed egli viene, e al mio servo: fa questo, ed egli lo fa. Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: in verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno alla mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, mentre i figli del Regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti. E Gesù disse al centurione: va, avvenga per te come hai creduto. In quell'istante il suo servo fu guarito. Entrato nella casa di Pietro, Gesù vide la suocera di lui, che era a letto con la febbre. Le toccò la mano e la febbre la lasciò. Poi ella si alzò e li serviva. Venuta la sera, gli portarono molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con la parola e guarì tutti i malati, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: egli ha preso le nostre infermità e si è caricato delle malattie. Parola del Signore.
2: Si è lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, questo Vangelo che appena abbiamo ascoltato ci fa vedere Gesù non solo come Dio onnipotente, capace di guarire ogni persona, liberare tutti da ogni tipo di malattia, di sofferenza, ma anche un sorprendente modo con cui Dio opera nella vita delle persone. Questo Vangelo ci racconta di un centurione che si avvicina a Gesù per chiedergli una cosa. Solo che il centurione non chiede nulla per se stesso, chiede una grazia per un suo servo. Dice: Signore, aiuta, vieni a casa mia, guariscilo. E Gesù gli risponde subito: verrò, non ti preoccupare, verrò e lo guarirò. Ma il centurione sorprende Gesù. È difficile sorprendere Gesù, no? Invece Gesù viene sorpreso da una grande, umile fede di quest'uomo, perché dice: Signore, io non sono degno che tu entri a casa mia. Io non sono degno che il tuo piede entri sotto il mio tetto, ma di una tua parola e questo mio servo sarà guarito. Tu non hai bisogno di venire, tu non hai bisogno di toccarlo, basta una tua parola per guarirlo. Al centurione basta una parola, sa che la parola di Cristo ha una forza che supera ogni distanza. Questa è una buona notizia, cari fratelli, care sorelle, per tutti noi, perché preghiamo ogni giorno e dentro di noi c'è il desiderio forse di vedere Gesù, come gli apostoli ebbero questa possibilità di vedere, guardare, toccare Gesù, osservare essere testimoni oculari dei miracoli compiuti da Gesù, ma questo Vangelo ci dice che anche noi, quando ascoltiamo le parole di Gesù, la stessa parola è ugualmente efficace come 2000 anni fa. La stessa, questa parola che meditiamo, ascoltiamo, approfondiamo, può guarirci, può liberarci anche a distanza, può ridare la speranza alla nostra vita. E la fede del centurione ci invita a fidarci della potenza della parola di Dio. Se noi veramente la accogliamo, la viviamo,

approfondiamo e cerchiamo di metterla in pratica, questa parola è Dio stesso può guarirci. C'è anche un altro particolare che merita la nostra attenzione. Il centurione chiede una grazia, abbiamo detto, non per se stesso, ma per il suo servo. E Gesù guarisce il servo, ma allo stesso tempo fa una grazia, concede una grazia a lui stesso, al centurione, perché il centurione torna a casa cambiato, torna a casa convertito. E lui che ci insegna le parole che ancora oggi ripetiamo durante ogni Santa Messa: Signore, io non sono degno. Nessuno di noi è degno. Anche subito quando lasciamo le grate del confessionale e ci accostiamo alla comunione, anche in quel momento non ne siamo degni. Ma il Signore che si sempre abbassa la nostra miseria, importante che siamo in grazia di Dio, ci pentiamo dei nostri peccati e il Signore vuole abitare i nostri cuori. Signore, io non sono degno. Centurione era andato da Gesù per un altro, ma torna a casa trasformato lui stesso. Ed è così, fratelli e sorelle, che il Signore agisce nella nostra vita. Tante volte noi gli chiediamo una cosa ed egli, oltre di prendersi cura di quella intenzione che noi abbiamo fatto, lavora anche dentro noi stessi. Chiediamo la guarigione del corpo di una persona tan cara e intanto il Signore guarisce il nostro cuore dalla paura, dall'angoscia, dalle preoccupazioni, da qualche ferita. Chiediamo al Signore che cambi una situazione e Lui comincia in un modo inaspettato a cambiare noi stessi, perché Dio vede più lontano, no? E Dio conosce il bene più profondo di cui abbiamo bisogno. Dio non ci dà ciò che chiediamo, Dio ci dà sempre ciò di cui abbiamo veramente bisogno. E il Vangelo continua raccontandoci anche un'altra guarigione. Gesù entra nella casa di Pietro e prende per mano suocera di Pietro e la guarisce. Qui invece vediamo un'altra logica. Gesù poteva anche guarirla a distanza, ma Gesù entra a casa, la tocca, la prende per mano. C'è questo gesto umano di toccare, di accarezzare, di prendersi cura. E alla sera poi il Vangelo dice che molti malati indemoniati vengono condotti da Gesù ed egli li libera ancora una volta con la sua parola. Come il primo miracolo, così anche in questo allo stesso modo guarisce tutti gli altri. Tre episodi, tre modi diversi di operare. E sarà così poi in tutto il Vangelo, no? A volte Gesù guarisce con una parola, altre volte Gesù nel Vangelo guarisce toccando una persona, mettendo del fango sugli occhi, chiedendogli di lavarsi nella piscina di Siloe, e compie gesti del tutto inattesi, che la gente non si aspettava. Perché così? Perché Dio non raggiunge le persone tutte allo stesso modo. Ogni persona è unica, anche la strada con la quale Dio viene alla tua vita non sarà uguale come quella del tuo vicino di casa, come quella del tuo fratello, sorella. Noi spesso rischiamo di fare confronti. Signore, se tu hai parlato a lui in questo modo, perché a me no? Se a lui, se l'hai convertito a Međugorje, perché a me? Il Međugorje, il pellegrinaggio, non ha fatto niente. Non ho sentito nessuna voce. Aspettiamo la stessa esperienza, le stesse emozioni, gli stessi segni, ma il Signore non compia mai se stesso. Il Signore agisce sempre in modi diversi. Il suo amore personale, perché Gesù conosce ciascuno di noi e sa che tutti siamo diversi uno dall'altro e tutti abbiamo bisogno delle prove, delle esperienze, degli incontri diversi per aprire i nostri cuori. E per questo oggi vogliamo chiedere al Signore soprattutto di avere la fede di questo centurione, che era molto importante, però nonostante la sua importanza aveva una fede umile, fiduciosa, libera di pretendere, di pretendere dal Signore di agire come lui voleva.
una fede che sa affidarsi anche quando non comprende, una fede certa che il Signore non smette mai di operare, anche quando non vedo i risultati, anche quando non capisco, il Signore anche in quel momento in qualche modo guarisce. Tra poco ripeteremo le stesse parole del centurione: Signore, io non sono degno, ma di una tua parola e io, il mio cuore, la mia anima sarà guarita, convertita, cambiata. Chiediamo al Signore la grazia di avere appunto un cuore umile, un cuore fiducioso che Dio, anche in modo spesso sorprendente, che non capiamo, agisce sempre nella nostra vita, forse non sempre nel modo in cui ci aspettiamo, ma sempre nel modo di cui abbiamo veramente bisogno.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

figli. Vi guardo e ringrazio Dio per ciascuno di voi, perché Lui mi ha permesso di essere ancora con voi per esortarvi alla santità. Figlioli, la pace è disturbata e Satana vuole l'inquietudine.

Perchú, la vostra preghiera sia ancora più forte affinché si calmi ogni spirito impuro di divisione e di guerra. Siate costruttori di pace e portatori del risorto in voi ed attorno a voi, affinché il bene vinca in ogni uomo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.

appunto come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega.

la nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Maria,

Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Maria, Madre di Grazia, Madre di Misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di Grazia, Madre di Misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza

dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe,

preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà. Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà. Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi.
Vergine potente,

prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai. Dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

volevo arrivare, ma non avevo idea di quale fosse la via corretta. C'è gente che ha paura di perdersi, che ti giudica e critica le tue scelte. Però la vita riserva delle strade che, anche se sembrano sbagliate, ti conducono a destini perfetti. Magari pensi che hai perso la tua vita con la persona sbagliata, che hai investito il tuo tempo in un lavoro sbagliato, vivendo una vita che non ti appassiona. Hai dovuto perdonare, sebbene non te lo abbiano chiesto. Hai dovuto tollerare persone che desiderano il peggio per te. E in questi momenti di incertezza pensi che ti sei perso. Pensi che sei solo, perché hai sbagliato la tua idea del futuro. Ma ciò non significa che hai sbagliato. Si commette l'errore di ridere di un seme solo perché non si conosce l'albero. Così discutiamo con Dio per i nostri percorsi, perché non conosciamo la fine di questo cammino. Ma quando torni ad alzarti con più forza, è grazie a tutte le volte che sei inciampato. Quando gioirai della vita, sarà grazie a tutte le volte che hai pianto. Quando festeggerai i tuoi trionfi, sarà grazie a tutte quelle volte che hai sbagliato. Ora posso sembrare una persona senza meta, ma in realtà mai come ora vivo la coscienza di me stesso. Dio non sceglie i più preparati per i suoi piani perfetti. Dio prepara i suoi eletti. E se più di una volta ti sei perso nel mezzo dell'incertezza, alza lo sguardo e vedi tutto quello che hai intorno. E poi chiediamo a Dio che ci dia tutto per vivere al meglio la nostra vita, quando in realtà ci ha dato la vita per vivere al meglio tutte le cose.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Santa Maria che sciogli i nodi, prega per noi.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
3: adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre.

Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Santa Maria che scioglie i nodi, prega per noi.

Il mondo che vogliamo non è forse un mondo di armonia e di pace in noi stessi, nei rapporti con gli altri, nelle famiglie, nelle città, nelle e tra le nazioni? E la vera libertà nella scelta delle strade da percorrere in questo mondo non è forse solo quella orientata al bene di tutti e guidata dall'amore? Ma domandiamoci, è questo il mondo in cui viviamo? Il creato conserva la sua bellezza, che ci riempie di stupore e rimane un'opera buona, ma ci sono anche la violenza, la divisione, lo scontro e la guerra. Questo avviene quando l'uomo, vertice della creazione, smette di guardare l'orizzonte della bellezza e della bontà, e si chiude nel proprio egoismo. Quando l'uomo pensa solo a se stesso, ai propri interessi, e si pone al centro, quando si lascia affascinare dagli idoli del dominio e del potere, quando si mette al posto di Dio, allora guasta tutte le relazioni, rovina ogni cosa e apre la porta alla violenza, all'indifferenza e al conflitto.

Glorioso San Giuseppe, sposo di Maria, estendi anche a noi la tua protezione paterna, tu che sei capace di rendere possibili le più impossibili delle cose. Guarda alle nostre presenti necessità, rivolgi i tuoi occhi di padre su ciò che preme ai tuoi figli. Aiutaci e prendi sotto la tua amorevole protezione le questioni così importanti che ti affidiamo, in modo che il loro esito favorevole sia per la gloria di Dio e per il bene di noi che affettuosamente ti seguiamo. Amen.

ci dice: guarda, un'altra caduta, un'altra delusione, non ce la farai mai, non sei capace. Lo Spirito Santo invece ricorda tutt'altro. Sei caduto? Sei caduta? Ma sei figlio, sei figlia di Dio, sei una creatura unica, scelta, preziosa. Sei caduto o sei caduta, ma sei sempre amato e amata. Anche se hai perso fiducia in te, Dio si fida di te. Questa è la memoria dello Spirito, quello che lo Spirito ci ricorda continuamente. Dio si ricorda di te. Tu puoi perdere la memoria di Dio, ma Dio non la perde di te. Continuamente si ricorda di te.

Innanzitutto voglio dire a ognuno, Dio ti ama. Se l'hai già sentito, non importa, voglio ricordartelo. Dio ti ama. Non dubitarne mai, qualunque cosa ti accada. In qualunque circostanza, sei infinitamente amato. Infinitamente amata. Il suo amore è reale, vero, concreto, fecondo. E mentre qui in terra tutto pare rispondere alla logica del dare per avere, arriva gratis. A me, a te, a ciascuno dice: ti amo e ti amerò sempre. Sei prezioso ai miei occhi. Non ti ama perché pensi giusto. Non ti ama solo se ti comporti bene. Ti ama e basta. È un amore incondizionato. Non dipende da te. Non è negoziabile. Puoi essere caduto. Puoi averne combinate di tutti i colori, ma non rinuncia a volerti bene. Il suo amore non cambia, non è permaloso, è fedele, è paziente. Nel bene e nel male, nella salute e nella malattia, ai suoi occhi innamorati appari bello e bella. Non per quel che fai, ma per quello che sei. C'è in te una bellezza indelebile, intangibile, una bellezza insopprimibile che è il nucleo del tuo essere. Ti voglio bene, tu sei importante per me, conto su di te, da sempre e per sempre. È questo il messaggio e il dono che abbiamo ricevuto. È da questa consapevolezza che nascono la gioia e tutto ciò che conta davvero.

Amare è bello, è la via per essere felici, però non è facile, è impegnativo, costa fatica. Pensiamo per esempio a quando riceviamo un regalo. Questo ci rende felici, ma per preparare quel regalo delle persone generose hanno dedicato tempo e impegno. E così, regalandoci qualcosa, ci hanno donato anche un po' di se stesse, qualcosa di cui hanno saputo privarsi. Amare vuol dire infatti donare, non solo qualcosa di materiale, ma qualcosa di se stessi, il proprio tempo, la propria amicizia, le proprie capacità. Guardiamo al Signore, che è invincibile in generosità. Riceviamo da Lui tanti doni e ogni giorno dovremo ringraziarlo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, l'Altissimo mi ha mandato da te per insegnarti a pregare. La preghiera apre i cuori e dà speranza, e la fede nasce e si rinforza. Vi invito, figlioli, con amore a ritornare a Dio, perché Dio a decidere per la conversione e la vita. E il vostro amore e la vostra speranza. Non hai futuro se non ti decidi per Dio. E per questo sono con te, per guidarvi e non per la morte. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Devo dire, io appartengo a questa generazione che ricorda bene, ha vissuto, grazie a Dio sopravvissuto, la Seconda Guerra Mondiale. E per questo ho anche il dovere di ricordare a tutti questi giovani, più giovani, che non hanno questa esperienza, di ricordare e di dire mai più la guerra.
1: Gesù ci ha insegnato che all'insistenza diabolica, all'insensatezza diabolica della violenza, si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno.

poiché mi sono dedicata a pensare e meditare la passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo, il dolore e la sofferenza non mi scoraggiano più, ma mi confortano.

Buongiorno a tutti i telespettatori che ci stanno seguendo dalle regioni in cui Maria Visione è presente. Grazie per essere qui con noi già da stamattina. E questa mattina è una mattinata che dà l'inizio ad una serie di celebrazioni a Carlo Acutis. Lo facciamo noi, iniziamo proprio qui da Maria Visione, perché sarà una settimana intensissima per ricordare, per fare memoria, ma soprattutto per portare avanti una delle cause più impellenti che questa Chiesa ci propone in questo periodo, quella proprio del venerabile Carlo Acutis, speriamo presto beato della Santa Chiesa e poi santo. Perché? Perché Carlo Acutis ha una storia incredibile, è un giovane, per chi non lo dovesse conoscere, che ad un'età giovanissima, 15 anni, muore di leucemia fulminante, ma che ha dedicato tutta la sua vita da bambino e naturalmente da

0: adolescente proprio a Gesù Cristo, ritenendo che nell'Eucarestia e l'Eucarestia è l'autostrada che porta dritta al paradiso. Queste le sue parole. E qui, per iniziare questa carrellata di trasmissioni che parleranno di lui e che parleranno di lui attraverso le testimonianze delle persone che lo hanno vissuto, in primis la mamma, l'ascolteremo mercoledì prossimo, ma anche volontari che appartengono all'Associazione Amici di Carlo Acutis, che è stata fondata proprio per portare avanti tutto l'iter celebrativo, ma poi anche a supporto dell'iter canonico del venerabile. E naturalmente testimonianze, perché non si può diventare venerabile solo perché ci sono le sette virtù cardinali che ovviamente devono essere fondanti la vita di un beato, cioè di una persona che si dedica totalmente a Dio attraverso le virtù cardinali, ma soprattutto anche attraverso le testimonianze di chi lo ha visto, lo ha sognato, è venuto incontro a lui e ha prestato la sua intercessione per grazie concesse, conversioni avvenute. E qui questa mattina abbiamo delle testimonianze. Infatti sono in compagnia di Flavio Bergamo, qui alla mia destra. Flavio Bergamo è volontario dell'Associazione Amici di Carlo Acutis. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Grazie Carlo e Flavio, e naturalmente Antonio Nicolosi, lui è responsabile dell'Associazione Amici Carlo Acutis per il Meridione, ma è anche testimone, ci parlerà di una sua testimonianza diretta alla vicinanza di Carlo Acutis nella sua vita, pur non avendolo conosciuto. Ed ecco, allora vogliamo partire da te, perché ovviamente forse è quello che più interessa. Flavio, te la senti subito di parlarci?
1: Va bene, sì.
0: Dici.
1: Ecco, diciamo, ho conosciuto la figura di Carlo nel marzo del 2008, un anno e mezzo dopo la sua morte. Non si era ancora neanche aperto il processo di beatificazione ed era un momento particolare della mia vita, della mia adolescenza. Avevo 15 anni, la stessa età in cui Carlo è morto, e come ogni adolescente ero un po' in crisi. Cioè, la mia vita era in crisi, in modo particolare la mia vita spirituale. Io non provenivo da una famiglia particolarmente religiosa, no? Quindi che mi invitasse a partecipare alla messa, al catechismo, e questo ha fatto sì appunto che nella mia adolescenza, anche attraverso degli amici, delle comitive, mi hanno un po' portato ad allontanarmi da Dio. Nel marzo del 2008, in questo momento difficile della mia vita, era una notte, alle ore 3 di notte, mi alzo di botto perché mi sveglio con una forte sete, vado a bere un bicchiere d'acqua fredda dal frigo che mi procura un blocco intestinale, questo blocco intestinale dove non mi pompa il sangue al cervello per pochi secondi. Cado giù, batto la testa come un peso morto per terra e i traumi che riporto alla testa sono traumi da incidente stradale. Mi ricoverano di urgenza al Cannizzaro di Catania, dove farò questa lunga degenza in ospedale che sarà 3 mesi, ma in questi 3 mesi, accompagnato da forti dolori perché non potevo più riprendere la mia vita di prima, avevo anche dimenticato come si usasse un cellulare perché la forte botta alla testa mi aveva fatto comunque rimuovere anche le cose primarie, le cose più semplici, ed ero inchiodato in un letto perché non riuscivo neanche ad alzarmi. Durante questi mesi mi sono posto la domanda se veramente il Signore fosse vicino nella vita dell'uomo, e durante quei mesi faccio un sogno, una notte che ho preso il rosario tra le mani e iniziando a pregare ho fatto questo sogno, mi sono addormentato col rosario nelle mani, ho fatto questo sogno, ho sognato un ragazzo con una polo rossa che veniva verso di me e che preannunciava la mia guarigione, perché mi disse: non temere, io ti guiderò e voglio che tu sulla terra continui ciò che io continuerò dal cielo. Poi si avvicina verso di me e mi abbraccia. L'indomani dovevo fare la seconda tacca alla testa per vedere a che punto era la causa che mi aveva procurato anche questo sangue alla testa, e da lì riesco, ecco, a cominciare a camminare senza vertigini, a riprendere la mia vita di sempre, ma con questo cruccio di sapere chi era quel ragazzo che quella notte mi aveva visitato in sogno, perché ovviamente non mi aveva detto il suo nome e io non sapevo. Allora in me nasce

0: C'è questa inquietudine, un'inquietudine bella, no? Che ce ne parla anche Sant'Agostino, perché mi chiedevo chi fosse quel ragazzo che mi era venuto in sogno. Intanto stacco tutta la cura medica che l'ospedale mi aveva prescritto, perché riprendo in maniera velocissima la mia vita di sempre, e la settimana che precedeva la mia uscita in ospedale mi arriva un pacco per Antonio Nicolò, Simonache, Romite Ambrosiane. Questo pacco conteneva un libro dove c'era il volto di Carlo Acutis, dove c'era scritto l'Eucarestia e la mia autostrada per il cielo. Allora da quel libro, da quella immagine, riconosco che era il volto di quel ragazzo che era venuto in sogno a preannunciare la mia guarigione. E allora ho detto,
1: Questo pacco è stata una casualità.
0: sì, è stata una casualità, perché io poi richiamo queste monache e chiedo come hanno fatto a contattarmi e inviare l'indirizzo, ma loro si giustificano dicendo che stavano divulgando, ecco, la figura di Carlo in tutta Italia e avevano preso il mio indirizzo come tanti indirizzi d'Italia. Però sappiamo che il Signore non fa nulla per
1: Avrei
0: caso.
1: detto coincidenze,
0: Esatto,
1: nulla avviene
0: sì.
1: per caso. E da allora qual è stato il tuo percorso?
0: Beh, da allora la mia vita è completamente cambiata, sì, sia a livello pratico, fisico, ma anche spirituale, no? Innanzitutto, Carlo mette in me il desiderio di incontrare Gesù Eucaristia, quindi un incontro vivo e reale, come gli apostoli 2000 anni fa in una chiesa. Quindi la prima esperienza che faccio, ecco, dopo la guarigione, cerco una chiesa, quella più vicina al mio paese, mi inginocchio e riconosco che nell'Eucaristia c'è la presenza reale di Gesù Cristo. Quindi ecco, mi metto in adorazione. Io mi riconosco creatura e riconosco il Creatore. Questo è importante perché nella mia adolescenza, ecco, io ero diventato Dio di me stesso, avevo messo da parte Dio e cercavo di risolvere i miei problemi che alla fine non erano risolti. Invece, quanto comprendo la mia piccolezza, Dio mi manifesta la sua grandezza, così.
1: Nei tuoi occhi vedo grande luce, sai, mentre ti guardo, e sento che tutto quello che dici appartiene al vero. Quindi credo fermamente che tu debba fare questo progetto che Carlo ti ha chiesto, quindi continuare. Qual è il progetto di Carlo, però parliamone.
0: Il progetto di Carlo innanzitutto nasce dal desiderio di alcuni giovani di seguire la stessa via di Carlo, una via accessibile a tutti, cioè la santità è per tutti. Quindi la figura di Carlo è una figura innanzitutto incoraggiante per noi giovani, perché ci dice appunto che la santità non è qualcosa di irraggiungibile, ma di raggiungibile nel 2000, ovunque noi ci troviamo, qualunque cosa noi stiamo facendo. Allora nasce così in maniera spontanea da voler ripercorrere i tre cardini centrali della vita di Carlo, che sono l'amore all'Eucaristia, quindi l'adorazione eucaristica, l'amore alla Madonna con la recita del Santo Rosario e l'amore alla Chiesa, al Papa, l'evangelizzazione di strada. Nasce così l'associazione Amici di Carlo Acutis in Sicilia, toccando questi tre cardini, dove i giovani una volta a settimana si riuniscono facendo un'adorazione animata, quindi con chitarre, con diversi strumenti, aperto a tutti, dove anche altri giovani lontani possono fare esperienza di un Gesù vivo. E abbiamo visto veramente miracoli, no? Perché abbiamo visto anche ragazzi che appartenevano ad altre religioni, testimoni di Geova, che dopo aver conosciuto la figura di Carlo e partecipando all'adorazione hanno chiesto il battesimo e si sono convertiti.
1: Flavio, tu sei volontario dell'associazione da quanto tempo? Da tanti anni. Innamorato di questa figura
2: Io di
1: anche
2: Carlo
1: tu.
2: perché sono stato convertito anch'io da Carlo.
1: Raccontaci la tua esperienza allora.
2: In breve, perché già, insomma, io era il 2013, settembre 2013, cercavo per lavoro una persona di Bastia Umbra e non riuscivo a trovarla negli elenchi del telefono. A caso ho detto proviamo a vedere su Facebook se c'è questa persona. Cerco questo cognome praticamente, e vedo che di Bastia Umbra ce ne sono tanti, però mi colpisce un profilo dove, come fotoprofilo, aveva messo l'immagine di un ragazzo. Era una persona che aveva circa una settantina d'anni, quindi non poteva essere lui. E A quel punto però inquadro meglio quella foto e vedo che sotto c'è una scritta: Eucaristia, la mia autostrada per il cielo. Poi approfondisco meglio, vado a vedere nelle sue foto e vedo che aveva altre foto di questo ragazzo.

0: Ho visto tutta la vita di Carlo e ciò che ha fatto nella sua vita, in questa sua breve vita. Io premetto che era più di 30 anni che ero fuori dalla Chiesa, ero proprio disparte, anzi ero anticlericale pure, quindi. E a un certo punto mi viene voglia di venirlo a trovare ad Assisi. Io sto vicino, in provincia di Terni, vicino Todi. Sì. E allora un venerdì vengo ad Assisi, però era un pomeriggio, tardo pomeriggio, non sapevo dove era il cimitero, ho girato troppo e non sono riuscito a trovarlo, si è fatta notte subito. La settimana dopo viene Papa Francesco ad Assisi, il 3 ottobre, il 3 o 4 ottobre, e quindi io la notte prima che venisse il Papa faccio un sogno dove Papa Francesco andava alla tomba di Carlo, un sogno stranissimo. Il giorno dopo, quindi, io alle 9 mi sveglio, mi chiama la moglie e mi dice: guarda che oggi c'è il Papa in TV. Io ho detto: ma no, dai, che mi metto a vedere il Papa? Però lei è uscita, siccome c'aveva la suocera che stava male, è uscita, è andata giù dalla suocera, io sono rimasto lì, acceso la televisione. In breve sono rimasto attaccato alla televisione fino alle 19 di sera, che il Papa è andato via da Assisi, è partito da Rivotorto. Quando il Papa è partito, io sono sceso a dar da mangiare al nostro cane, e nel giro di poco tempo sento delle eliche che passavano sopra la mia testa. Era l'elicottero papale, praticamente, che da Assisi è passato sopra Todi. Sì. Quindi mi rivolgo al Papa: oh Papa Francesco, tu non sei un altro a Carlo, ma ce l'ho io, La moglie mi si affaccia alla finestra: ma con chi stai a parlare col Papa? Oggi ti ha fatto male, ti ha fatto male. E a un certo punto sono rientrato, poi la settimana dopo sono tornato ad Assisi, e anche quella volta sono riuscito a trovare dove era il cimitero, però era chiuso perché chiudeva presto. Il 15 ottobre, 3 giorni dopo l'anniversario di Carlo, arrivo presto, verso le 4, 3 e mezza, 4 al cimitero, però non sapendo qual era il cancello d'ingresso al cimitero, mi fermo uno a caso e aspetto che smetta di piovere, smetta di grandinare, perché tutta nebbia, grandine. A un certo punto smette, scendo dalla macchina, mi avvio verso questo vialetto. In fondo al viale, non sapevo se andare a destra o a sinistra, mi appare un doppio arcobaleno, e in una parte la coda dell'arcobaleno ipotetica usciva dal cimitero, in una parte si sovrammava in un punto ben stabilito. Mi sono quasi sentito trasportato a seguire la parte a sinistra, e fatti circa 70-80 metri mi vedo proprio davanti alla tomba di Carlo. Beh, non mi vergogno a dirlo, come un bambino a 60 anni mi sono buttato sopra la tomba e ho pianto non so quanto, mezz'ora, tre quarti d'ora.
1: Quindi senza sapere esattamente dove fosse la tomba, tu ti sei ritrovato lì?
0: Guidato da questo arcobaleno.
1: Da questo arcobaleno.
0: Quindi poi, ecco, dopo lì ho cominciato a conoscere bene la figura, ho cominciato a studiarmi bene Carlo, però non è che mi sono subito deciso ad andarmi a confessare. Ho aspettato il 23 ottobre.
1: La tomba di Carlo nel cimitero di Assisi.
0: Sì, era nel cimitero di Assisi, dove adesso è stato riesumato, comunque.
1: Certo, il 23 gennaio del 2019, esatto. Il corpo, ricordiamo, è stato riesumato. Per queste celebrazioni che avverranno a fine settimana, il 5, il 6 e il 7 di aprile qui ad Assisi, celebrazioni che ripercorreranno un po' il percorso francescano, perché il corpo verrà traslato il 5 dalla Basilica di San Francesco alla Basilica di San Rufino, quindi alla Cattedrale di Assisi. Da lì l'indomani verrà traslato, dove poi rimarrà per sempre, esattamente nel Santuario della Spogliazione, quindi a Santa Maria Maggiore, qui in Assisi, dove, ricordiamo, le nostre telecamere, le telecamere di Maria Vision sono ormai fisse, per cui anche le messe saranno riprese quotidianamente da lì, ogni giorno alle 18. Ogni giorno alle 18, per chi vuole essere vicino a questo giovane e vuole assistere alla messa attraverso le telecamere di Maria Visione, ecco, lo potrà fare sul canale.

0: 102 qui in Umbria e anche pregare per intercessione di Carla Cutis secondo le proprie intenzioni. Io credo che questo sia anche una cosa che non direi che è una coincidenza, una dio incidenza anche quella, cioè una cosa veramente importante, esatto. Quello che è accaduta tra noi, Maria Vision, Carla Cutis, Assisi. Insomma, qualcosa si smuove intorno a un giovane che amava internet, che amava la mediaticità, di conseguenza che ha fatto una mostra eucaristica in tutto il mondo attraverso internet, per cui che noi che siamo una televisione che ci muoviamo attraverso l'etere ci ritroviamo adesso a riprendere la sua tomba in maniera fissa, stabile, presso il santuario della spogliazione, non so, non mi sembra una cosa voluta dal caso, non so se voi ne convenite, lo chiedo a te che sei un giovane.
1: No, non è un caso assolutamente, come non è un caso il fatto che dei ragazzi si chiedevano il modo come Carlo si facesse conoscere da loro in maniera indiretta, quasi per caso, in momenti particolari della loro vita. Ecco, questo diciamo che è una cosa che piace fare a Carlo, ecco, farsi conoscere in maniera originale, come osava dire lui, no? Perché tutti nasciamo originali, ma molti muoiono come fotocopie, e quindi questa originalità persiste ancora viva dopo la sua morte.
0: Antonio, tu conosci altri giovani come te che hanno esperienza di Carlo?
1: Come no? Ecco, come,
0: Puoi dirci, senza fare nomi, qualcosa che ti ha colpito di più tra le testimonianze che hai raccolto?
1: Sì, allora, tra le testimonianze in modo particolare, no? Per la Sicilia, come ti accennavo, erano questi quattro ragazzi che erano dei testimoni di Geova. Quindi sappiamo appunto che i testimoni di Geova non riconoscono Gesù come il Signore, e dopo aver conosciuto la storia di Carlo, quindi dopo aver sentito l'amore che Carlo nutriva per l'Eucaristia, dopo aver visto le mostre dei miracoli eucaristici che lo stesso Carlo aveva ideato proprio perché iniettasse nel cuore delle persone il desiderio di Gesù, no? Di ecco, dare la prova tangibile che nell'Eucaristia c'è Gesù, come? Dove anche la scienza rimane senza parole e depone, tra virgolette, le armi e dice davvero non ci sappiamo.
0: Ecco, io sì. Voglio interrompere un attimo, giusto per spiegare ai nostri telespettatori che cos'è il miracolo eucaristico. Lo vogliamo fare, Flavio, lo fai tu? Lo fa Antonio, ok.
1: Sì. Il miracolo eucaristico, allora innanzitutto sappiamo che diversi sono i miracoli eucaristici, l'ostia appunto che è il corpo di Cristo
0: diventa improvvisamente carne o sanguina.
1: Esattamente.
0: Quindi per i nostri telespettatori è una cosa assolutamente importante credere nel fatto che se per fede noi crediamo che l'ostia è il corpo di Dio, ecco, nell'incredulità di questo può accadere che il Signore si fa riconoscere e quindi diventa carne, nell'incredulità soprattutto di chi ancora stenta a crederlo o ha dei dubbi. Allora è, come dire, prova concreta, e questo per i giovani credo che sia assolutamente importante, perché tu hai prova concreta di qualcosa che esiste ma che noi crediamo fondamentalmente per fede. Quanti ce ne sono nel mondo?
1: Allora, i miracoli sono 146 attualmente, ecco, che contengono questa mostra, e dobbiamo ricordare che il miracolo appunto eucaristico, quindi la carne, l'ostia che diventa carne, analizzata dagli scienziati, è proprio parte del cardio, cioè del cuore di Cristo, ecco, il cuore di Cristo che è centrale nella vita dell'uomo, quindi non a caso proprio viene identificata con il cuore. Sappiamo che questa mostra che Carlo ha ideato ha toccato i 5 continenti, molte persone venendo a conoscenza di questi miracoli eucaristici si sono assolutamente convertiti richiedendo il battesimo.
0: Sì, Flavio, quante persone tu conosci che si sono convertite attraverso Carlo?
2: Ma io non ho perso il conto, diciamo, però io seguendo anche tutta la parte internet, cioè i gruppi su Facebook e pagine di Carlo, che siamo 4 gruppi più una pagina e poi 4 profili di Carlo, saremmo intorno ai 45-50 mila più o meno iscritti, e io giornalmente ricevo messaggi, comunicazioni di ragazzi, adulti che conoscono la figura di Carlo, e attraverso Carlo riconoscono Dio e ritornano o si convertono o diventano cristiani.

0: cristiani, insomma.
1: Sapete spiegarvi perché Carlo ha scelto voi?
0: Ma Carlo sceglie tanti, non solo noi.
1: Ma perché voi? Siamo milioni di persone. C'è, secondo voi, un'interconnessione spirituale tra la tua esperienza, Antonio, e Carlo? Cioè, perché Carlo è venuto da te e non magari da un altro giovane che è caduto come te?
2: Io
1: nel mondo
2: penso che Carlo sia venuto da me perché ero proprio un caso disperato. E allora ecco, ci sono quei casi, ecco, il Signore ha avuto
0: misericordia per me
2: ed è arrivato così.
0: Sì, perché dopo la mia vita dopo è cambiata, dopo aver conosciuto Carlo ci ho impiegato un po', ma adesso sono convinto.
1: Probabilmente perché voi anche avevate la possibilità di dedicarvi a tutto quello che lui realmente voleva continuare, sì. Che la morte così fulminante, perché era giovanissimo, non gli ha permesso, quindi avete questa responsabilità in qualche modo. Tu come continui la sua opera? Perché tu sei un volontario dell'associazione.
0: Sì, adesso io raccolgo testimonianze, messaggi, mi occupo anche di far pervenire materiale di Carlo, libri, documentazione, preghiere in tutto il mondo, fra tutti i vari gruppi che nascono nel mondo. Abbiamo per esempio il Brasile, che ci sono migliaia e migliaia di persone che devote a Carlo, diciamo.
1: Ma in Brasile, addirittura in Brasile, come mai è arrivato fino in Brasile?
0: Ma in Brasile Carlo è arrivato circa 10 anni fa. Ci sono 2 sacerdoti brasiliani che se ne occupano molto laboriosamente. L'hanno conosciuto in un viaggio ad Assisi, hanno trovato un opuscolo che parlava di Carlo, e da allora è nata tutta una grande devozione per Carlo in Brasile. Addirittura, non a caso, ci sono stati diversi prodigi, diversi miracoli, chiamiamoli anche, diverse grazie.
1: Invece la tua attività specifica nell'associazione?
2: Sì.
1: Qual è?
2: Allora, diciamo, la nostra attività appunto è curare l'evangelizzazione di strada, quindi
1: quella proprio più di adorazione sì. Esterna, quindi esatto. Andare per le strade.
2: Sì, sì, sì, sì, avere un contatto
1: però
2: diretto.
1: Però tu adesso stai ad Assisi.
2: Sì, io sono ad Assisi perché sto terminando gli studi di teologia. Beh. E quindi ecco perché poi Carlo ha messo il desiderio di conoscere concretamente, no, Gesù, la parola di Dio. E quindi sì, sono qui a terminare gli studi di teologia, ecco, affiancato vicino a Carlo, no? Sapendo di essere accompagnato adesso in questo percorso.
1: Lo chiedo ad entrambi, quali sono i riferimenti da dare al nostro pubblico, e spero anche giovane questa mattina che ci segue, per non so, avere un contatto con l'associazione o conoscere di più Carlo?
0: Allora, chi vuole avere materiale, conoscere la figura di Carlo, avere libri, preghiere, novene, basta che manda una mail alla nostra associazione che ha sede a Milano, info@carloacutis.com, oppure chiamando al mio numero.
1: Tutti i volontari che appartengono all'associazione, abbiamo detto intorno, che numero?
0: Ma i volontari tra gruppi e tutto saremmo intorno ai 45-50 mila, adesso ho perso.
1: In tutto il mondo?
0: In tutto il mondo,
1: e
0: sì.
1: E tu sei responsabile del Meridione?
2: Sì.
1: Nel Meridione Carlo Acutis è conosciuto?
2: Sì, è molto conosciuto, in modo particolare nella provincia di Catania.
0: In Sicilia tanti.
1: Sì. Sì, sì. E quanti volontari siete?
2: Allora, attualmente siamo una 50 proprio effettivi, ma esterni sono tantissimi che partecipano alle nostre adorazioni, alle nostre evangelizzazioni di strada.
1: Ed effettivamente anche il Vescovo di Assisi, e Monsignor Domenico Sorrentino, vuole fare del Santuario della Spoliazione, quindi della Chiesa di Santa Maria Maggiore qui in Assisi, un santuario in particolare partecipato, vissuto dai giovani. E la presenza della salma di Carlo Acutis credo che lo consenta maggiormente, perché parliamo di un ragazzo. Quali sono le attività che voi vi proponete poi di fare all'interno del santuario, se già avete un'idea, una programmazione?
0: Non è ancora stato parlato, probabilmente ci sarà il Vescovo che ci darà delle precise illustrazioni su come fare e cosa fare. Premetto, io già penso che arriveranno tantissimi gruppi di ragazzi a pregare alla tomba, quindi pregheranno anche nel santuario. Io già, prima che venisse spostato al santuario di esplorazione, accompagnavo a volte gruppi di 150-200 ragazzi che venivano per andare, venivano ad Assisi, ma volevano andare alla tomba di Carlo, lì a pregare, a recitare la novena e a chiedere grazie, perché c'era un'urna lì alla tomba dove ogni ragazzo metteva un suo pensierino a Carlo. E adesso li raccoglieremo presto nel nuovo centro che stiamo preparando qui ad Assisi, e tutti questi messaggi resteranno chiusi in una teca dove resteranno sempre come richieste a Carlo, richieste di intercessione, grazie. Tuttora giornalmente arrivano decine e decine di richieste di aiuto, di preghiera.
1: Flavio, dimmi, raccontami solo una magari di testimonianza importante che ti ha colpito.
0: Ma mi ha colpito anche la figura di un personaggio anziano, di una persona anziana che circa 7-8 anni fa ha avuto dei problemi alle gambe, che non camminava più in circolazione, era destinato a essere amputato. Ha pregato Carlo, ecco, quella preghiera di beatificazione che c'è in circolazione, e invece di fare la cura che gli avevano suggerito i medici, lui ha fatto la cura della preghiera che gli avevano date, degli antibiotici, delle sostanze da prendere, delle iniezioni da fare. Lui non le fece. La settimana dopo che doveva essere ricoverato per essere amputato le gambe, lui era guarito.
1: Incredibile. Cioè,
0: adesso...
1: Quindi una guarigione fisica. Beh, siamo tutti veramente presi da Carlo Acutis, un bambino ragazzo che si è dedicato per tutta la sua breve vita a Gesù e Eucaristia, e mi commuovo anche di più nel pensiero che Maria Visione ha proprio questo obiettivo di portare Gesù e Eucaristia nelle case, per cui ancora una volta leggo una dioincidenza incredibile in questa mission, no? E nel
0: tutti
1: fatto
0: i giorni
1: che
0: arrivano
1: mission...
0: testimonianze di conversioni.
1: È una cosa meravigliosa. Un messaggio brevissimo da mandare ai giovani che ci stanno seguendo.
2: Beh, un messaggio brevissimo innanzitutto di... non temere, di non avere paura, ecco, di essere così originali, diversi, perché a volte, ecco, ci accontentiamo di essere come gli altri. Carlo invece ci invita a riscoprire il progetto che Dio ha per ognuno di noi, un progetto diverso, speciale e particolare, quello che Dio ci chiama a fare e nessun altro lo potrà fare. Quindi, ecco, l'invito è a non avere paura di essere diversi dagli altri, ma di essere originali e portare frutto.
1: Flavio?
0: Non io, ma Dio.
1: Bene, ed è proprio con questa frase che io ultimerei. Grazie naturalmente ad Antonio e a Flavio che sono stati qui con noi. Rinnovo l'invito a tutti voi che ci state seguendo a seguire le celebrazioni prossime, che saranno il 5, il 6 e il 7 di aprile qui ad Assisi, ma potrete vederle in diretta televisiva, in particolare la messa del 6 alle ore 18 e del 7 alle ore 11 domenica, sulla definitiva sepoltura dei resti mortali di Carlo Acutis presso il santuario della spogliazione nella chiesa di Santa Maria Maggiore qui ad Assisi, prossimo, come sapete, nell'iter canonico a Beato della Chiesa. Grazie ancora a tutti voi, una santa giornata a tutti.

0: Amici di Maria Vision, benvenuti. Oggi parliamo di San Luigi Maria Grignon de Montfort, un grande santo, un missionario, un predicatore e soprattutto un mariano. E lo facciamo con due ospiti che sono venuti a trovarci e che ringrazio fin da ora. Abbiamo il superiore generale dei missionari della Compagnia di Maria, comunemente conosciuti come i missionari monfortani, e il vicario padre Enrique, che ci è venuto da trovare dalla Colombia, che quindi ci racconterà anche l'espansione dei missionari monfortani. Ma adesso noi, grazie all'ausilio di un video, iniziamo a introdurci alla vita del Montfort, chi è stato, cosa ha fatto. Preghiamo di andare con il primo video.
1: San Luigi Maria Grignon de Montfort è nato il 31 gennaio 1673. Il suo cognome, Grignon, il suo nome, Luigi, più tardi saranno cambiati. Preferirà infatti essere chiamato Montfort in onore della sua nuova nascita nel battesimo a Montfort-Lacan il 1 febbraio 1673. E al suo nome, Luigi, lui stesso aggiungerà Maria, la sua buona madre, da lui così tanto amata e venerata. Una nutrice, la Mère André, lo prenderà con sé per allevarlo alla Bachelleret, nel comune di Bédé. L'infanzia e l'adolescenza a Bois-Marquet, a Ifandic. A Rennes frequenta le scuole superiori presso il collegio dei Gesuiti San Tommaso Becket e ogni giorno va a pregare a Saint-Sauveur davanti alla statua della Madonna dei Miracoli e delle Virtù. A Parigi entra in seminario a Saint-Sulpice. Sarà ordinato sacerdote il 5 giugno 1700. Come giovane prete si rivolge verso le folle dei poveri, a Poitiers e a Parigi, missionario di parrocchia in parrocchia nell'ovest della Francia. Alla fine delle sue missioni fa erigere dei calvari monumentali. Nel 1707 predica una missione a Montfort, suo paese natale, e poi va a vivere in solitudine per alcuni mesi nell'eremo di Saint-Lazare. Alla Rochelle mette per iscritto le sue predicazioni, il regno di Gesù per Maria, il famoso trattato della vera devozione. Il 28 aprile 1716 muore stremato dalle fatiche apostoliche durante la sua ultima missione a Saint-Laurent-sur-Sèvre in Vandea, a appena 43 anni, e sarà canonizzato nel 1947. Oggi la sua missione e la sua spiritualità continuano in molti modi. Giovanni Paolo II lo considerava il suo maestro di vita.
0: Allora bene, abbiamo sentito questo breve video che ci introduce alla vita di San Luigi Maria di Grignon de Montfort. Ecco, padre Santino, io volevo chiedere a lei, abbiamo intuito che Luigi è stato una persona comunque di cultura, ha frequentato come molti al tempo il collegio dei Gesuiti e quindi abbiamo di fronte una persona che conosceva bene la teologia e soprattutto anche il Concilio di Trento, che si era chiuso da poco.
2: Sì, credo che quando qualcuno si avvicina alla vita di questo santo veramente si rende conto come la sua vita è segnata da tappe che lo hanno aiutato ad andare sempre più in profondità. Nonostante le difficoltà incontrate, nonostante le sfide che la società del suo tempo gli presentava, ha saputo veramente vivere e testimoniare il Vangelo, perché questa è la radicalità della sua vita. Ha messo come motto della sua vita Dio solo, e abbiamo visto che sia dai tempi di studente a Rennes e poi dei Gesuiti a Parigi, veramente ha saputo formarsi mettendo al centro della sua vita il Signore, Dio solo. E poi nella sua missione ha voluto davvero, in ogni tappa della sua vita, da quando ha iniziato agli ospedali di Poitiers e di Parigi, alla Salpêtrière, ha potuto veramente fare un'attività missionaria dove la persona era vista come Cristo stesso che si incarnava in queste persone povere, ed è la caratteristica un po' di tutta la sua vita. e la sua predicazione, la grande tappa della sua vita con le missioni popolari, ha saputo davvero con la testimonianza e con il messaggio e con dei gesti concreti della sua vita annunciare la parola di Dio al popolo di suo tempo.
0: Ecco, Padre Enrico, volevo sottolineare questi aspetti che mi sembrano interessanti. Ecco, una predicazione instancabile e sempre rivolta al popolo e ai poveri, quella di San Luigi Maria Grignon.
3: Sì, dall'inizio della sua formazione, diciamo, lui ha fatto, come diceva il Padre Santino, i suoi studi con i gesuiti nell'adolescenza, diciamo. Poi con i Sulpiziani a Parigi, la teologia proprio l'ha studiato lì, nel seminario di San Sulpizio, il seminario per i poveri, per i seminaristi poveri. Allora, loro già dall'inizio con i gesuiti ha stato guidato per il suo direttore spirituale, il padre Julien Bellier, che portava radunava un po' le seminaristi, le portava agli ospedali, faceva imparare un po' quell'amore, l'attaccamento ai poveri. Allora lui ha cominciato veramente, come diceva Padre Santino, a imparare quanto aveva bisogno il popolo semplice della campagna, diciamo, dell'evangelizzazione. Allora la sua teologia, il suo studio è stato sempre, diciamo, pensato per annunziare alla gente semplice, diciamolo così. Certo. E così lui ha un desiderio dall'inizio del suo ministero, già troviamo nella sua lettera al direttore spirituale, la lettera 5, che lui voleva proprio una piccola compagnia di sacerdoti per portare il catecismo ai poveri.
0: Che siete voi, poi, sì, praticamente, sì, che state portando avanti il suo insegnamento. Quando è stato canonizzato nel 1947, abbiamo sentito, a me ha colpito appunto nella predica che fece Pio XII, il fatto di questa sua continua vocazione di San Luigi Maria Grignon de Montfort a guadagnare gli uomini per portarli a Dio. Quindi è stata questa la grande vocazione del santo, Padre Santino.
2: Io credo che se ricordiamo anche due soli fatti della sua vita, penso che ci aiutino molto a capire come il suo unico obiettivo nella vita era proprio portare le persone a Cristo, ma vedendo Cristo incarnato nelle persone. Quando ha lasciato Rennes per andare dai gesuiti per andare a Parigi dai Sulpiziani, gli avevano dato una piccola borsa di viaggio, un vestito nuovo, e lui sul ponte, il ponte di Sesson, giustamente ha trovato un povero, ha cambiato i vestiti con il povero e lasciato i suoi

0: Soldi al povero e ha fatto questo cammino fino a Parigi, così alla provvidenza, abbandonata alla provvidenza. E in una delle missioni a Dinan, giustamente quando incontrò per la strada un povero abbandonato, lo caricò sulle spalle, andò alla casa della missione e bussando disse: aprite a Gesù Cristo. Cioè, quello che è bello vedere in questo santo è che non solo predicava il Vangelo, ma lo vedeva concreto, veramente reale, nelle persone povere, nelle persone abbandonate, e vedeva in loro la presenza del Vangelo, la presenza di Gesù Cristo, e le presentava agli altri. Questo era l'annuncio più bello che lui riusciva a fare con il suo esempio di vita.
1: Padre Enrique, appunto, il santo San Luigi studia molto, si specifica in Mariologia e poi comincia a percorrere tutta la Francia, soprattutto il nord della Francia. Vogliamo un po' ripercorrere le tappe più importanti di queste missioni?
2: Sì, tu hai menzionato il Concilio di Trento, che il Concilio di
1: Sì.
2: Trento ha proprio insistito e ha dato questo slancio nuovo alla Chiesa, nel senso di insistere all'importanza del battesimo, già che era molto come il centro per rinnovare la Chiesa. Allora, c'era anche un gruppo missionario, diciamo, che faceva un po' la scuola in Francia. Il padre de Montfort, una volta uscito dal seminario, finiti gli studi, i Sulpiziani volevano ritenerlo nel seminario, ma lui non era fatto per rimanere in un seminario, lui era fatto proprio per
1: Uscire.
2: andare, uscire, e lui ha detto un po' così al suo superiore: non me la sento, diciamo così, e è andato a una comunità dove voleva cominciare a fare le missioni al popolo, che si chiamano missioni al popolo, e comincia un po' a cercare la sua strada e fa parte di un gruppo missionario del padre Leduger, un padre che faceva proprio un po' le scuole missionarie, diciamo, queste missioni al popolo. E lui comincia con questa equipe e piano piano va trovando la sua strada personale, diciamo, per dare a queste missioni al popolo la sua impronta, diciamo, personale. Vogliamo dire, è importante sapere che erano anche in contraddizione, ha avuto tante opposizioni perché anche nella dottrina erano anche difficoltà nel capire, e ha trovato anche all'interno della Chiesa persone che non capivano cosa voleva il padre de Montfort. È stato bloccato e anche è stato espulso da 2 o 3 volte dalle diocesi. Allora, questo faceva lui, lo metteva un po' in disagio, perché cosa devo fare? È andato, 1706, è andato dal Papa, ha detto: vado a chiedere al Papa, mi hanno già cacciato via, diciamolo così, da tante parti. Allora, cosa vuole Dio di me? Cosa chiede la Chiesa? Allora viene dal Papa e per quello che passa per Loreto. Lui non sapeva cosa Dio voleva di lui, e è stata un po' la sua impresa missionaria, è stata un po' bloccata e un po' fallito. Aveva provato la solitudine, aveva provato la povertà assoluta. Allora, vediamo un giovane prete che cammina, perché ha fatto la strada da Parigi fino a Loreto a piede, quasi 2000 km a piedi, e per cercare la volontà di Dio e sottomersi all'autorità della Chiesa, e viene dal Papa per chiedere una luce. E il Papa, sapendo che la Francia era un po' su questa difficoltà anche dottrinale, perché c'era anche il protestantesimo che dopo il concilio, la Controriforma, tutto questo movimento. Allora il Papa le dice: no, torna in Francia e continua a fare le missioni, le dà il titolo di missionario apostolico, e torna in Francia e predica le tue missioni sempre con l'obbedienza ai vescovi.
1: Certo.
2: Allora, questo mandato missionario della Chiesa le ha dato proprio lo slancio missionario, e poi dal 1700

0: 1706 fino alla sua morte, è morto in missione, è morto nel 1716, per quello che stiamo quest'anno celebrando il trecentenario, ha sviluppato proprio un'attività missionaria che fino ad oggi si vedono le radici
1: in Francia, non solo in Francia. Il Concilio di Trento nasce proprio per ribadire quelle verità che qualche anno prima Martin Lutero aveva messo in discussione, spaccando la cristianità che prima univa tutta l'Europa, e soprattutto in Francia si diffonde il protestantesimo, e soprattutto in Francia c'era bisogno di apostoli e di missionari. E a me ha colpito di quello che ha detto padre Enrique, che Maria Luigi Grignon de Montfort fa 2000 chilometri a piedi per capire la volontà di Dio. Oggi noi, e io sono il primo, dopo una novena già pretendiamo una risposta dal Signore. Purtroppo a volte non è sempre così semplice, ma le belle risposte vanno giustamente guadagnate. Padre Santino, invece volevo sottolineare un po' questo aspetto. Luigi scende da Parigi e si ferma a Loreto, la casa di Maria, che è proprio qui vicino a noi, quindi ci piaceva, ecco, sottolineare un po' questo aspetto.
2: Credo che non è solo un passare per Loreto perché era sulla strada di Roma, perché poteva essere anche accorciata questa strada passando per altri posti, ma perché al centro un po' di tutta la sua riflessione teologica, che diventava poi predicazione, ha messo il mistero dell'incarnazione. Questo è veramente il mistero centrale dell'itinerario spirituale che San Luigi Maria di Montfort ci ha lasciato in eredità, che lui ha vissuto e lascia a noi in eredità. Il mistero dell'incarnazione perché, giustamente nel primo numero del Trattato della Vera Devozione, questo libro così diffuso in tutto il mondo, parla come Dio ha voluto mandare suo figlio sulla terra, incarnando nel seno di Maria, così noi, se vogliamo arrivare al Signore, passiamo per Maria, con la stessa strada che ha usato il Figlio di Dio per venire in terra. Quindi questo mistero poi illumina un po' tutta la devozione mariana, tutta la riflessione sulla croce, sulla provvidenza, sul Dio solo, perché è il mistero dell'incarnazione che dà veramente il senso profondo di questa spiritualità, la ricchezza della spiritualità che ci ha lasciato San Luigi di Maria di Montfort. Quindi senz'altro uno può immaginare, arrivando a Loreto, alla casa dove il Verbo di Dio si era fatto carne, con quale devozione, con quale atteggiamento di contemplazione il Montfort ha potuto vivere quei momenti qui alla casa di Loreto, ed è per noi tutta un'eredità che ci lascia per poter veramente, a partire da lì, fare il nostro servizio di annuncio della presenza di Dio incarnato che si è fatto uomo e che vuol salvare ogni uomo e portarlo a Dio.
1: Grazie. Tutti i grandi santi del tempo sono passati per Loreto, non solo perché era l'unico santuario mariano ancora in Europa, ma perché Dio nella sua sapienza ha voluto preservare proprio la casa in cui suo figlio si è incarnato. Noi adesso facciamo una breve pausa, ci troviamo fra pochissimo e continueremo a conoscere meglio la figura di questo grande santo. A tra poco.

0: È Gesù che ci insegna che Dio è Padre. Dio non è uno che sta a guardare, ma si prende cura di noi proprio come un padre si prende cura del proprio figlio. Tutte le cose che accadono nella mia vita non accadono fuori dalla sua misericordia. E fino a quando non stabiliamo un rapporto profondo e di amore con Dio, non riusciamo a renderci conto della grandezza del suo amore. Io personalmente non riuscirei ad immaginare la mia vita senza la sua presenza, perché ogni giorno ho la certezza che tutto ciò che accade accade sotto il suo sguardo vigile, e di cui Gesù ne è l'immagine più chiara.
1: È una sfida non solo per i grandissimi costi, ma questi li lasciamo alla provvidenza. È una sfida perché vorremmo raggiungere tutti,

0: particolare giovani. E questo ci risulta molto difficile perché i giovani in questa era cibernetica, abituati ad avere su YouTube qualsiasi cosa e soprattutto quelle cose che sono indispensabili per il loro piacere, per la loro realizzazione di ometti, di donnette, che si affacciano alla vita con molta indifferenza quasi e superficialità. E allora il richiamo a questo risulta un po' pesante, già magari lo fa la mamma, ci manca pure la televisione che ci dice o ci suggerisce. In realtà, quando noi parliamo ai giovani, perché ci sono diverse trasmissioni dedicate a loro, non parliamo dicendo quel che è giusto o quel che non è giusto, cioè cerchiamo di fornire nelle forme di intrattenimento di questa tipologia di trasmissioni non la regola, Gesù ci dice allora bisogna fare, ma piuttosto la possibilità di sentirsi realmente amati, come diceva lei, attraverso la sua parola. Ma è una sfida, Monsignore.
1: Tutto è sfida in questo mondo. Non pensiamo che il risultato dipenda da quello che noi percepiamo e crediamo che siano i risultati. Noi su questa terra stiamo per seminare. Qualche volta abbiamo la sensazione che non ci siano risultati, soprattutto con il mondo giovanile. Diciamo, facciamo tanti sforzi e raccogliamo poco. Ma quando si semina il buon seme, da qualche parte cade, e se anche, come ci insegna il Vangelo, può cadere sulla strada ed essere mangiato dagli uccelli, può cadere su un terreno sassoso e schiacciato, può essere in un terreno dove ci sono rovi e spine e essere soffocato, ma può cadere nel buon terreno. Ma comunque sono convinto che oggi, in qualsiasi terreno, se arriva il messaggio di Dio, e come abbiamo visto può arrivare nei modi più imprevisti, e prima o dopo fiorirà e dopo il fiore darà frutti. Io sono convinto di questo, non mi preoccupo di vedere il risultato, mi preoccupo però ogni giorno di essere fedele alla mia missione.
0: Sì.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

esté con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di guidarvi a Lui, che è la via, verità e vita.

Io sì, anche nella difficoltà. E avrete la forza, perché sarete coscienti di essere passeggeri e saprete offrire tutto a Dio. Perciò, non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto.

0: Un grande saluto e un abbraccio dalla Festa della Vita a tutti gli ascoltatori e telespettatori di Maria Vision.
1: Grazie a Maria Vision, perché io credo che oggi Dio proprio ci ascolta attraverso anche queste telecamere, perché entra nelle case ed è nelle case che ci si sente più soli, e questo è triste, ma la Madonna proprio dice: arrivo dappertutto. Per cui veramente stringiamo il rosario e preghiamo uniti nel cuore di Maria e nel cuore di Dio. Ciao, ciao. E grazie, è bello che esistete.

In questa celebrazione eucaristica pregheremo per Giurlanda Giacomo, Fortunato Aldo e Michela, Schifano Antonino e Giovannella e Oddo Rosaria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Riconosciamoci tutti peccatori, invochiamo la misericordia del Signore, perdoniamoci a vicenda dal profondo del cuore. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Preghiamo. O Padre, infondi in noi la sapienza e la forza del tuo Spirito, perché seguendo Cristo sulla via della croce siamo pronti a donare la nostra vita per manifestare al mondo la tua presenza d'amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

seguito, tutte le volte che passava, si fermava a mangiare da lei. Ella disse al marito: «Io so che è un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre da noi. Facciamo una piccola stanza superiore, in muratura. Mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia e un candeliere. Così, venendo da noi, vi si potrà ritirare». Un giorno che passò di lì, si ritirò nella stanza superiore e si coricò. Eliseo disse a Gesi, suo servo: «Che cosa si può fare per lei?» Gesi disse: «Purtroppo lei non ha un figlio e suo marito è vecchio». Eliseo disse: «Chiamala». La chiamò. Ella si fermò sulla porta. Allora disse: «L'anno prossimo, in questa stessa stagione, tu stringerai un figlio fra le tue braccia». Parola di Dio. Amen.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti Egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti nel peccato.

0: peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola di Dio.
1: Preghiamo grazie.

Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa. Proclamate le opere ammirevoli di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi apostoli: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Parola del Signore.

La liturgia di questa domenica ci pone davanti una domanda fondamentale. Chi occupa il primo posto nella mia vita? Gesù nel Vangelo usa parole che possano sembrare molto dure. Lui dice: chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà trovato la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita la perderà. E chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Queste parole, dicevo prima, sono molto dure, non vogliono diminuire l'amore verso i genitori, i figli o i coniugi. Sarebbe un controsenso, perché è lo stesso Gesù che ci insegna ad amare e a onorare i nostri familiari. Gesù vuole dirci una cosa molto più profonda: quando Dio occupa il primo posto, ogni altro amore diventa più vero, più libero e più autentico. Pensiamo a una ruota. Se il mozzo centrale della ruota è saldo, allora tutti i raggi trovano il loro equilibrio. Se invece manca il centro, tutta la ruota si deforma. Così è la nostra vita. Cristo è il centro, e quando Lui è al centro, la famiglia, il lavoro, gli affetti, gli amici trovano il loro giusto posto. Quando invece il centro siamo noi stessi, tutto prima o poi entra in crisi. Il Vangelo termina con la logica del piccolo. Gesù dice: chi avrà dato anche solo un bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, non perderà la sua ricompensa. Un bicchiere d'acqua apparentemente è pochissimo, eppure per Dio nulla di ciò che nasce dall'amore è piccolo. Purtroppo viviamo in una cultura che misura tutto con i grandi numeri: successo, guadagni, visibilità, risultati. Gesù misura con un altro criterio: la fedeltà nell'amore. Una madre che ogni giorno si prende cura dei figli con pazienza, un padre che lavora onestamente anche quando nessuno lo vede, un giovane che rinuncia a un compromesso disonesto, un anziano che offre la sua sofferenza nella preghiera, un volontario che visita gli ammalati. Questi sono i gesti che costruiscono il regno di Dio. E San Paolo, nella seconda lettura, ci ricorda il fondamento di tutto questo, perché lui ci dice che con il battesimo ogni giorno, quindi non solo il battesimo sacramento che abbiamo ricevuto quando eravamo piccoli, ma lui ci dice: ricevere il battesimo significa riceverlo per il cristiano ogni giorno. Perché? Perché con il battesimo siamo stati immersi nella morte e nella risurrezione di Cristo. Non siamo semplicemente persone che cercano di essere un po' migliori, siamo uomini e donne che hanno ricevuto una vita nuova. Ogni giorno siamo chiamati a morire al peccato e a vivere per Dio, e morire al peccato significa lasciare tutto ciò che distrugge il cuore: l'egoismo, l'invidia, il rancore, la superbia, la ricerca continua del proprio interesse. Vivere per Dio significa imparare ad amare come Cristo. E qui comprendiamo il significato della croce. Gesù non dice di cercare la sofferenza, non è un elogio
del dolore. La croce è piuttosto il prezzo inevitabile dell'amore fedele. Ogni amore autentico conosce la croce, ed è proprio lì dove umanamente sembra esserci una perdita, Dio prepara invece una vita più grande. Anche oggi il Signore passa nelle nostre case, non entra con forza, semplicemente bussa attraverso la sua parola e attraverso l'Eucaristia. E allora un'altra domanda che possiamo farci è proprio questo: se Gesù bussa attraverso la parola, attraverso l'Eucaristia, ecco, noi che cosa facciamo? Apriamo la porta, gli apriamo la porta del nostro cuore. Il Vangelo ci insegna che il momento per accogliere Cristo è oggi. Il Signore ci chiede un cuore disponibile, e allora possiamo concludere davvero con una certezza: chi mette Cristo al primo posto non perde nulla di ciò che è veramente importante, al contrario, trova il senso pieno della propria vita e della propria esistenza. E allora qual è il segreto della vita cristiana? Chi perde la propria vita per Lui la ritrova. E allora chiediamo al Signore nell'Eucaristia.

Eucaristia che celebriamo la grazia di riconoscerlo come il centro della nostra vita, di accoglierlo con la semplicità della donna di Sunem della prima lettura e di seguirlo con fiducia sulla via della croce, certi che essa conduce sempre alla gioia della risurrezione. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, di tutte le cose. Credo in un solo unigenito, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio, generato, per mezzo di Lui, per noi uomini, per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo e di nuovo verrà e sorrende. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre. Credo nella
1: Chiesa, una santa
0: cattolica. Professo un solo battesimo dei peccati, aspetto la risurrezione del morto. Invochiamo Dio nostro Padre perché i frutti della vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte si estendano all'umanità intera. Preghiamo insieme, diciamo: per la gloria del tuo nome, ascoltaci, Signore.
2: Per la gloria del tuo nome, ascoltaci, o Signore. Per la Santa Chiesa, partecipe della missione profetica di Cristo, animata dallo Spirito Santo, indichi con franchezza le vie della verità e dell'amore, preghiamo.
0: Per la gloria del tuo nome, ascoltaci, Signore.
2: Per i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, ravvivando la grazia dell'ordinazione, siano gioiosi annunciatori della parola di vita, preghiamo.
0: Per la gloria del tuo nome, ascoltaci, Signore.
2: Per i governanti, con integrità e saggezza, opero scelte di a favore dell'autentico bene comune, della giustizia e della pace, preghiamo.
0: Per la gloria del tuo nome, ascoltaci, Signore.
2: Per coloro che sono provati dalla malattia e da qualsiasi genere di tribolazione, trovino consolazione nelle amorevoli premure dei fratelli, preghiamo.
0: Per la gloria del tuo nome, ascoltaci, Signore.
2: Per noi tutti, docili allo Spirito, possiamo crescere nella conoscenza del mistero di Cristo, mite e umile di cuore, ed esprimerla nella carità, preghiamo.
0: Per la gloria,
2: del tuo nome, ascoltaci, Signore.
0: Per i nostri fratelli defunti Giacomo, Aldo, Michela, Antonino, Giovannella e Rosaria. Il germe della risurrezione ricevuto con il battesimo e alimentato dall'Eucaristia fruttifichi nella pienezza di gloria, preghiamo.
2: Per la gloria del tuo nome, ascoltaci, Signore.
0: Signore, che hai promesso beni invisibili a coloro che accolgono la tua parola, illumina i nostri cuori perché sappiamo conoscere e realizzare ciò che ti è gradito. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiateli tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.

celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie, perché ci ha resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pietro Maria, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna. Insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

che togli i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Amen.

Preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a Te nell'amore portiamo frutti che rimangano per sempre. Per Cristo nostro Signore. Ti ricordo gli orari estivi: a partire da mercoledì la messa sarà alle ore 19 nei giorni feriali, quindi da lunedì a venerdì, ma questa settimana partono da mercoledì. E poi il sabato la messa prefestiva della domenica è alle ore 19, mentre la domenica alle ore 21, quindi non ci sarà più la messa della mattina delle 11. E poi ricordo ancora che si avvicina la festa della parrocchia, quindi il Santissimo Salvatore, che è la festa della Trasfigurazione, il 6 di agosto. Domani sera alle 21 faremo una riunione per organizzare, è aperto ovviamente a tutti, ci metteremo nel cortile qui sotto il campanile, così speriamo che non ci sia caldo, ma lo stesso per ora caldo dappertutto. Quindi vi aspettiamo, io e Padre Toni. È aperto ovviamente ai componenti dell'Associazione Santissimo Salvatore, ma è aperto a ogni componente della comunità. E poi per la festa, così come abbiamo fatto lo scorso anno, Anna e Rosanna, ecco chi è il pomeriggio e chi è la sera per la domenica, sono disponibili perché la comunità possa dare un contributo libero, ecco, per l'organizzazione del nostro patrono, il patrono di tutti, perché è Gesù. Quindi per chi volesse contribuire, dare un contributo volontario libero, può farlo dandolo ad Anna o a Rosanna. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andate in pace. Buona giornata e buona domenica. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen.

0: Dai, di nuovo. Dio farà una via.
1: Dio farà una.
0: Enzo, guarda l'Emanuele, per favore.
1: Dio farà una via.
0: Lo farà per te, diglielo, per te. Ciò che lui ha promesso, lui lo farà. Ciò che lui ti ha detto, lui lo manterrà. E lo sai perché?
1: Perché lui è fedele. Lui è fedele.
0: Non so se tu lo sai, ma lui è fedele. Lui è fedele con te.
1: Con me.
0: Non con me, con te.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Sia lodato e ringraziato ogni momento
1: il Santissimo e Divinissimo Sacramento.

cuore invoca madre d'amore. Siamo figli.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Oggi vi invito a ritornare alla preghiera personale. Figlioli, non dimenticate che Satana è forte e vuole attirare a sé quanti più anime possibili. Perciò voi vegliate nella preghiera.

Sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Buonasera, bravi, bravissimi, frate Alessandro e sor Graziella. Benvenuti. Benvenuti a tutti. Troppo buoni, già ci applaudono così, non abbiamo fatto nulla. Benvenuti a tutti. Allora, noi stasera siamo qui e siamo tanti. Non lo so se Francesco ci può accendere solo un secondo la luce per vederci quanti siamo, ma siamo tanti perché il teatro è pieno, siamo mille. Grazie, grazie, grazie. Così ci vediamo tutti per un attimo. Grazie a ciascuno di voi per essere qui e le autorità belle che già vedo le salutiamo dopo, perché noi stasera siamo qui tutti, dal più piccolo al più grande fra Mirko, a raccontare cosa? La bellezza di un incontro. Perché tutte le persone che voi vedrete su questo palco, che canteranno, che racconteranno, che sbaglieranno, quelli siamo solo noi, gli altri faranno tutto bene, tutti stanno a raccontare la bellezza di un incontro che ha cambiato la vita. E voi che siete qui, ci siamo detti oggi pomeriggio, quando abbiamo avuto un bellissimo momento di incontro tutti, allora Fra Mirko diceva: noi siamo molto privilegiati. Perché? Perché da persone che raccontano la bellezza di un incontro parliamo a persone che o quell'incontro l'hanno già avuto, o quel volto lo cercano, o sono in cammino come siamo tutti in cammino. Quindi è un grandissimo privilegio essere qua tutti insieme a fare una cosa tutti insieme, a raccontare sostanzialmente, ripeto, una bellezza e un incontro che ha un volto. E allora io entrerei subito in questa serata. Fra Mirko non ha bisogno di presentazioni, no? Perché direi che questa è casa tua, casa vostra, e con i frati di Assisi sono loro che ospitano tutti noi in qualunque veste arriviamo. Il senso di questa serata, Fra Mirko, io più o meno l'ho racchiuso con queste povere parole, però a parte dirci poi com'è nata, tu vuoi aggiungere qualcosa a questo senso? Perché voi, quando l'avete pensato tutto questo, avevate ben in mente un messaggio. Cioè, non è che uno fa spettacolo per fare spettacolo. C'è qualcosa dietro e c'è qualcosa che ci aspetta avanti.
1: Allora, sì, il titolo, buonasera a tutti, è indicativo: a te grido, Signore mia roccia. Allora, questo è un momento che vuole essere, nella solennità oggi, una festa per la Chiesa enorme. Ci ricorda che Gesù Cristo è il Re dell'universo, di tutti, credenti, non credenti, gente in cammino. È una gioia poterlo annunciare. A te grido, Signore mia roccia, perché nel nostro cuore c'era il desiderio di essere vicini alle popolazioni terremotate dell'Umbria. E abbiamo pensato che ci sono passaggi nella vita in cui la terra sembra mancarti sotto i piedi. Succede per tutti, a volte con grandi eventi come un terremoto, a volte con eventi più piccoli, ma forse altrettanto significativi per il cuore di una persona. Allora volevamo annunciare che anche quando la vita non obbedisce, quando la vita delude, quando la vita sorprende negativamente, noi crediamo che c'è un fondamento solido da cui ripartire, che non ci abbandona, che è la presenza di Dio nella nostra vita.
0: Grazie. E che vorrei dire, è l'unico protagonista, sapete perché? Una cosa mi preme dirla proprio, quello che voi respirerete questa sera, al di là proprio delle persone che sentirete appunto cantare e raccontare, è questo aver fatto tantissimi passi indietro per essere tutti insieme. Oggi è stato bello alle prove, perché vedere tante persone, artisti, frati, ognuno non si è preoccupato di se stesso, suore ovviamente, e nessuno che si è preoccupato di se stesso. Io penso che questo per i ragazzi, perché penso che ci sono tanti ragazzi che ci ascoltano, è la cosa più bella, cioè imparare sì che bisogna fare del proprio meglio, però poi che c'è qualcun altro che compirà quello che noi proviamo a fare al meglio di quello che possiamo. E allora andiamo al senso di questa serata, che è questo incontro, nel nome di questa ferita che è stata il terremoto, che è stata fisica, può essere esistenziale, e ne vedremo anche di storie in questo pomeriggio insieme che hanno subito delle ferite esistenziali, ma quelle ferite poi piano piano sono diventate un po' come il vaso di Geremia, sono diventate delle feritoie dove poi si è aperta una luce più grande, non sono rimaste nelle tenebre. E andiamo a parlare di chi andremo ad aiutare questa sera. Voi avete, guardate, io subito faccio uno spot pubblicitario perché bisogna, perché stasera è così. Allora, voi avete questo biglietto che io mi sono messa sul retro della mia scaletta, dove avete un IBAN. Chi andremo ad aiutare? Andremo ad aiutare Cascia, ma i giovani.
1: Certo. Allora, abbiamo pensato, d'accordo con il direttore della Caritas di Spoleto Norcia, di avere un progetto concreto. L'evento è gratuito. Però chi vuole, facciamo appello al cuore vostro, ma non in questa sede, a casa vostra, nelle modalità con cui si può fare il versamento. Verrà ricostruito l'oratorio della parrocchia di Santa Maria della Visitazione. Un oratorio... perché vuole essere un gesto di speranza. L'evento è nato soprattutto dalla pastorale giovanile, avevamo a cuore i giovani. Quindi abbiamo concordato questo intervento, ripartire a dare speranza dalla vita, quindi da un oratorio, un luogo di incontro, di preghiera, di fraternità.
0: E noi sappiamo quanto è importante l'oratorio nella vita dei ragazzi, no? È un momento per tante cose, oltre che per incontrarsi a pregare, ma poi in realtà nasce prima una comunità e poi quindi è quello che andremo ad aiutare. Allora, noi stiamo scorrendo, Padre Mirko, ti metti qui vicino a me, così insieme commentiamo queste immagini che state vedendo, perché altrimenti rischiamo di lasciarvele vuote. Qui siamo già al finale. Se la nostra regia ci aiuta, lo rimandiamo di nuovo in onda, così insieme vediamo un attimo, perché questa è naturalmente, stiamo parlando di Norcia.
1: Sì, siamo partiti da un'immagine simbolo del terremoto, che è la distruzione, a parte la facciata, della Basilica di San Benedetto a Norcia. Abbiamo tutti nel cuore e nella memoria questo è Castelluccio di Norcia. Sono immagini cruente, forti, ma è importante ricordarsi che non è finito, che quel dolore è ancora vivo. Perché altrimenti uno pensa che è passato. È bene che gioia e dolore stiano assieme quando si ama. Questa sera vogliamo stare di fronte anche alle ferite che sono in via di guarigione, ma sono ancora molto presenti e molto forti. Poi vedremo, c'è la chiesa di Campi, un altro, no, questa è già la chiesa di Santa Rita da Cascia, restaurata, perché proprio è il luogo dove abbiamo voluto fare l'intervento, e questo è l'oratorio, vedete, con le impalcature. Vedete i muri rovinati, però in mezzo a questo grigiore rotto c'è un 100% gioia, Gesù è vita. E l'immagine della speranza, che sono i colori, i sorrisi dei bambini.
0: E poi... è questo che andremo a aiutare. Io vorrei dire una cosa, Padre Mirko, che questa modalità di aiuto è una cosa che ci dà tanta fiducia, perché non è una cosa da dire spingete il vostro cellulare e fate l'SMS adesso. C'è un IBAN, per questo io vi invito a conservarvelo come ho fatto io, lo conservate in un posto sicuro e fate il vostro bonifico. Quello che vi sentite non ha importanza, lì ci aiuta un po' la famosa frase che... forse è stata troppo usata, però fa sempre riflettere, no? Che diceva Madre Teresa, o chissà quante cose poi anche San Francesco ci viene in aiuto su questo. Una goccia nell'oceano, però se non ci fosse la goccia, quell'oceano probabilmente sarebbe diverso, perché siamo tutti qui a ricordarci di fare una piccola differenza, ma è tutto il piccolo che farà il grande. E allora adesso ti faccio la domanda a cui accennavo prima, cioè come è nata questa cosa? Perché io so che è nata dall'idea di qualcuno che poi tu l'hai sposata, che poi voi l'avete sposata.
1: Io non ho sposato nessuno. Allora no, dobbiamo, ma velocemente, allora c'è stata...
0: Te lo cedo.
1: Grazie Safiria. C'è stata una persona, scusa se ti passo davanti, porta pazienza, una nostra amica Claudia, che ha avuto nel cuore un'ispirazione. Cioè quella di poter creare qualcosa per riportare Gesù fra la gente, cosa che la Chiesa fa da 2000 anni, però lei aveva nel cuore il desiderio di essere partecipe e strumento di questo continuo invio del Signore. Quindi questa serata nasce come un modo per riportare Gesù in mezzo a voi, in mezzo ai giovani, in mezzo alla nostra terra. Insieme con qualche amico, Marco Mammoli, che diversi di voi conoscono, c'era dall'altro il desiderio di fare ad Assisi un evento di musica cristiana. È il luogo dove San Francesco è stato uno dei primi cantautori, compone parole e musica. Allora qui, da questo luogo dove Francesco ha cantato il creato, la bellezza di Dio, volevamo realizzare qualcosa in cui la musica fosse strumento di preghiera, ad Assisi. Perché gli autori cristiani esistono, non si conoscono tantissimo, ma sono fenomenali, lo vedrete stasera. Fatto il binomio, c'è stato l'evento che ha toccato i cuori del terremoto e il resto è stato tutto provvidenza, anche la presenza, permettimi di dirlo, tua, ma anche di altre persone che ci hanno aiutato, è diventato questo evento che è oltre le nostre forze. Ci perdonerete se c'è qualcosa che non funziona, ma noi stiamo assistendo a un'opera di Dio e siamo molto contenti.
0: Noi per primi che abbiamo arrangiato delle prove, poi alla fine io sono sicura che funzionerà meglio di quando le cose sono perfette, perché qua il problema non è essere perfetti, qua il problema è la bellezza da trasmettere, solo quello. E l'ultima cosa, e poi davvero, poi però siamo molto più brevi, molto più agili, e noi ce ne andiamo e cediamo il posto agli artisti, però so che voi ci tenete molto a ricordare la figura di un giovane, proprio per i tanti giovani che sono qui, che è particolarmente legata ad Assisi, naturalmente all'incontro col Signore, ma ad Assisi.
1: Ci sono delle persone che Dio tocca nel cuore a qualsiasi latitudine, a qualsiasi età. Un giovane, Carlo Acutis, un giovane della diocesi di Milano, morto a 15 anni di leucemia, pochi anni fa. Legato ad Assisi e sepolto proprio qui. Un ragazzo che nella sua normalità, amante dei computer, dei siti internet, della tecnologia, pensate, non perdeva una santa messa ogni giorno e la recita del rosario, venendo anche un po' deriso dai compagni in certi passaggi. Ma lui ha risposto con una gioia, con una bellezza straordinaria. Diceva che l'Eucarestia è l'autostrada per il cielo. E un'altra frase che a noi ha colpito tantissimo, che tanti, anzi tutti, nasciamo originali. Tutti voi, tutti noi, nasciamo come un'opera unica. Come te non c'è nessun altro. Però rischiamo di morire fotocopie, imitando, confrontando, soffrendo perché non siamo come qualcos'altro o qualcun altro. Allora chiediamo veramente a Carlo, che ci ha sostenuto in vari modi per questa iniziativa, che ci vuole bene, che dal cielo ci assiste, amante dell'Eucarestia, che sarà il culmine di questa serata, staremo davanti a lui, al Re, ecco, di benedire questo nostro momento, lo vedete in questa foto, un ragazzo giovane, bello, amante della vita, con Gesù Cristo nel cuore, e vedrete che ne sentiremo parlare parecchio.
0: Marie.

0: Io prima ho detto questa parola, chissà che cosa avete pensato. C'è una che se in dialetto l'ha chiamato Maria, ha detto Marie. No, è lui Marie. È lui Marie e vuole essere chiamato così. Ho promesso di non chiederti perché, perché tu preferisci non dirlo e quindi io non te lo chiederò. E invece parliamo del brano che ci hai cantato, che si chiama, ci mettiamo più avanti così la luce ci aiuta, L'infinito per sempre. Tu hai sempre scritto, da cantautore, produttore, sempre di musica attinente a temi cristiani?
1: No, assolutamente no. E ho scoperto quanto sia bello cantare per Dio. Mi fai questa domanda, ti dico che parlando con frate Alessandro, prima mi parlava del sogno di vedere tanti musicisti insieme a cantare per Dio, e ringraziamo per questo. E veramente...
0: lavorare per la sua gloria, no?
1: Sai, a me frate Alessandro mi ha colpito, mi spiace che, cioè, parlo di lui, ma mi piace parlare di lui.
0: Ascolta, sta qua.
1: Mi ha colpito perché dice: vorrei che tutti i musicisti cantassero per Dio, suonassero per Dio. E mi ha colpito perché? Perché io ho fatto questo passaggio. Perché per me un autore deve parlare di quello che ama e di quello che sente. E farlo per Dio è qualcosa di... la musica da lui viene. La vibrazione da lui viene, l'infinito è lui, tutto quello di cui la musica ci parla in fondo ci porta lui, quindi ecco, per me è una cosa quasi naturale.
0: E quando hai cominciato a farla per lui?
1: Sì, guarda, sono 4 anni che proprio è diventata una cosa unica, così proprio.
0: È successo qualcosa che ti ci ha portato? Un episodio particolare che tu ricordi come una svolta?
1: Guarda, un episodio no, però una volta qualcuno benedetto da Dio che mi ha detto: il Signore vuole di più da te. E questo per me è diventato un tarlo, sai, inizialmente te ne vai a casa e dici: ma no, ma mi ha detto così. E poi lui è così, poi aprendo un po', mi ritengo graziato e... per me non c'è niente di più bello nella vita di conoscere Dio, ecco. Quindi io lo vedo come una grazia. Mi è venuto naturale poi consegnare completamente. A volte mi chiedono: dai, facciamo... io non faccio neanche... se tu mi dici facciamo Yesterday, così, tanto, non la faccio neanche, no.
0: Sai, sei diventato radicale.
1: A volte mi danno dell'integralista, però è perché è talmente tanto strano. Cioè, a volte a me mi dicono: ma tu fai musica per la Chiesa? Allora, io faccio musica. Sono gli altri che fanno la musica per il mondo, no? Cioè, è una battuta, però per dire, viene visto molto come: ah, ok, il parcheggiato che non ha fatto la musica in una certa maniera, allora va in parrocchia, ha imparato a suonare la chitarra, un po'. Ecco, a me questa serata, io mi permetto di ringraziare veramente tutti quelli che hanno organizzato questo, perché è uno di quei momenti in cui la musica cristiana non è musica considerata di serie B, ma è musica, cioè ci sei,
0: bella,
1: c'è tutto questo teatro, tutte queste persone,
0: ci siamo tutti noi,
1: anche perché, e poi finisco, perché come diceva prima Fra Mirko, San Francesco era penso il primo cantautore italiano, ma voglio aggiungere il primo cantautore pop. Perché quando ancora la Chiesa era al latino, lui già era al volgare, quindi al popolare, quindi il primo cantautore pop. Probabilmente l'ha inventato la Chiesa come Davide, ma come la Chiesa ha inventato la polifonia. E quindi io penso che la modernità ha un po' messo da parte questa cosa, no? Per vari motivi. Non sto qua a parlare di questo, ma invece prima, vi dico la verità, è stata dura al pianoforte, perché io già stavo iniziando a piangere quando ho sentito Dolce Sentire. Quindi dico: ma com'è che qua... mi emoziono ancora prima di entrare, allora ecco, però per dire...
0: quello sarà successo a tanti, grazie a te Marie. E il secondo brano che ci canterai, correggimi se sbaglio, è Dio con noi. Dio con noi, Marie.

0: Grazie Marie, grazie per questi due bellissimi brani e soprattutto per la testimonianza. Adesso è il tempo di un duo con un nome particolare, la loro storia la sentiremo, si chiamano Vigno e Matilde. Io vi dico solo che la cosa che più diciamo contraddistingue la storia di uno di loro, che è Simone Vannini, e l'altra che lo accompagna è Matilde Campanile, è questo prima e dopo. Simone ha detto: la mia vita io la vedo prima e poi la vedo dopo l'incontro con il Signore. Vigno e Matilde, li ascoltiamo e poi ci parliamo.
1: Ciao.

0: volta insieme, dai. Insieme.
1: Sei tu Gesù, il nome che salva.
0: Ancora, vai. Vani.
1: Sei tu Gesù, il nome che salva.
0: Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie. Venite, venite avanti con me. Noi ce l'abbiamo un po' di luce, Simone, tu mettiti di qua. Noi ci facciamo avanti, avanti, avanti, se no qui ci asfaltano. Allora, Matilde, vuoi restare con noi? Perché sapete, oggi pomeriggio tutto il tempo, no, ti prego, fammi andare via perché la testimonianza è di Simone. Ma non è vero, ma tutti possiamo fare una testimonianza, possiamo essere una
0: testimoniare anche lei, dai, qualcosa, poco, però dai.
3: Vediamo, vediamo che cosa ti lascia lui. Simone, scherziamo anche perché è bello avere questa gioia, no? Avete cantato due canzoni bellissime, e Il nome che salva è davanti a te, e quando la canzone quella davanti a te mi faceva pensare sempre a quello che mi ha detto una persona molto ruspante ma molto illuminata. Dice, sai come fa il Signore con noi? Dico, boh, come fa? Fa tante cose, come fa? Dice, fa come si faceva nella società contadina del dopoguerra col maiale, non butta via niente. Ora non è un paragone alto, però è bellissimo quello che hai detto voi. Cosa butta via? Niente, l'avete detto voi nella canzone, no? Gli errori, le gioie, i dolori, gli incontri, le cadute, le rialzate. Allora Simone, io quando vi ho presentato ho usato quella tua frase, la tua vita prima e dopo Gesù. Come è arrivato e quando?
0: Avete tempo?
3: Cioè... No, ma sai che io non, cioè, voglio dire, sono il terrore di chiunque voglia parlare tanto.
0: Sarò breve. Diciamo che io ho vissuto i miei primi 40 anni senza Gesù, con enormi difficoltà. Poi ho sempre fatto freno più possibile, proprio in modo di tenerlo assolutamente a lato. Poi a un certo punto ho fatto tipo San Paolo, non andavo a Damasco però. Tornavo dalla palestra. Torno dalla palestra e quello che è successo prima chiaramente non ve lo posso dire perché ci vorrebbe troppo tempo, però torno dalla palestra e io da un momento all'altro, in un paio d'ore...
3: No, però un'immagine ce la puoi dare, perché sennò io, cioè, da cronista non riesco così. Allora, un'immagine è la vita fino a quel momento in palestra.
0: Una tristezza.
3: No, ora dici una tristezza. No, non la giudicare, descrivicela solo. Dai, una fotografia di Simone fino a quel momento.
0: Allora, la fatica di...
3: Cercavi le donne, cercavi il fisico, che cercavi?
0: Cercavo, ma non ci capivo niente. Non sapevo dove cercare. Diciamo che come immagine, se vuoi un'immagine, è come... No, Gesù dice, sono la via. Cioè l'unica via è Gesù, no? Quindi se non c'è Gesù praticamente uno vaga, io vagavo a vista d'occhio e una volta andavo da una parte, una volta andavo dall'altra cercando, diciamo, di capire cosa fare per risolvere la situazione. Chiaramente gli esiti sono stati molto negativi, cioè nel senso...
3: Deludenti
0: perché non ci capivo niente, davo retta a una visione conformista. Infatti quello che volevo dire brevemente è che quello che ho capito è che Gesù è la vera trasgressione. Quindi andavo a cercare... Ho cercato di essere uno, diciamo, giusto, che era uno ganzo. Non mi rendevo conto, perché effettivamente non ci si rende conto senza Gesù, che quando uno cerca di essere ganzo è sempre conformista, perché non fai altro che ripetere uno standard che ti viene in qualche maniera proposto. Ma non solo l'apparenza, ma anche i comportamenti. Che...
3: Poi, tutto sommato, vuoi essere ganzo perché vuoi piacere a qualcuno, a qualcuna, alla società, alla fine sempre schiavo sei.
0: Brava, non l'abbiamo scelta, cioè abbiamo scelta perché insomma ci arriva.
3: Non mi hanno scelta, è l'unica che hanno trovato che veniva da Verona stamattina con la macchina. Vai.
0: Pippo Baudo non c'era, non ci poteva venire Pippo Baudo, allora... no, appunto, cioè, capito, la fregatura è questa: quando tu non hai incontrato Gesù che ti dice come funzionano le cose, tu le inventi tutti i colori, no? E sei lì appeso, che ne so, posso fare degli esempi?
3: Brevi, perché io speravo, dico, meno male una volta che non sto in televisione non ci sono quelli che mi urlano, vai!
0: Io
3: e invece là c'è Fra Mirko che mi fa vai. E vabbè, ci dobbiamo dire tutto così. Allora no, a parte gli scherzi, che poi è vero, però stringiamo un attimo che cosa è cambiato. Perché prima avevamo detto tira la lunga e adesso no, tiriamola breve.
0: È cambiato tutto perché io prima ero un consumatore di sostanze stupefacenti, un consumatore di pornografia. Ragazzi, anche voi più o meno ce ne sono tanti che sono così, in giro. Non è che questo è il conformismo, cioè non è che... Poi ero uno... aspetta che la terza era bella, no, non me la ricordo però. Te la dico dopo.
3: Beh, dopo la pornografia, gli stupefacenti, non so che manca.
0: Ragazzi, attenzione perché questo
3: mi sfugge perché è una generazione passata.
0: Questo è il conformismo, perché tutti questi comportamenti vengono riprodotti nella tua vita perché proposti dall'esterno. Invece Gesù ti dice che tu la scelta la devi fare cercandone il senso dall'interno.
3: Perfetto. Ora senza le omelie, che qua siamo pieni di sacerdoti, abbiamo anche due bellissimi vescovi che saluteremo dopo. Dimmi solo, quando sei tornato dalla palestra,
0: sì.
3: Che è successo?
0: Mi sono addormentato, dopo ricostruito che è passato 2 ore. Volete ridere? Allora io ero anticlericale, antiprovisionista, liberale, libertario e tutto eccetera.
3: Libertino?
0: Libertino non tanto purtroppo, ma comunque. Magari se ero libertino era meglio. Dicevo, ho acceso la televisione, c'era Ferrara che intervistava Socci sul libro di Padre Pio. Io avrei sicuramente girato canale con qualche improperio come mio. Invece mi sono messo ad ascoltare e mi piaceva. Lì mi sono cominciato a preoccupare parecchio. Che ho detto, qui è successo qualcosa. E poi dopo da allora è cambiato tutto. Comunque io adesso sono sposato.
3: Non con Matilde. Sennò avrebbe avuto molto da testimoniare.
0: Certo. Sennò appunto... E ho 2 figli, una si chiama Maria, c'ha 3 anni, e uno si chiama Francesco, ha 1 anno e 8 mesi. E volete più di questo? Non lo so, ma per me è un miracolo, perché se me l'avessero detto prima, ma poi se mi dicevano che venivo a Lyric a cantare su uno spettacolo cristiano, cioè ragazzi, roba da matti, ma gli avrei detto, ma te usi LSD, cioè.
3: No. Infatti... È il passaggio trasgressivo di Gesù, l'ha chiamato Simone. Matilde, vuoi dire una cosa tu prima che ce ne andiamo? Prima che mi ammazzano dietro le quinte, dai. No, di pure tu una cosa. Che importa, aspettano.
2: No, ho sentito ridere persone che conosco. Niente, appunto. No, io diciamo che la fase... Simone, ovviamente più grande di me, ha vissuto... No, vabbè, non volevo sottolineare quello, però ha avuto esperienze diverse. Diciamo che io sono in cammino.
3: A tutti, diciamo, no? Fino alla tomba famosa, il famoso 3 metri per 2, dove tutti siamo incamminati se non crediamo a risorgere.
2: Certo, però diciamo che questo è un periodo particolarmente difficile e questa occasione è capitata a fagiolo per un incontro e una condivisione che nella vita di tutti i giorni non è scontata. Quindi...
3: Assolutamente. Bellissimo questo, no? È quando le cose diventano la vita, dice vai qui a cantare e poi ti serve alla tua vita. Venite con me perché adesso...
0: Solo un saluto veloce, se no ci scannano. Un saluto alle voci di giubilo, coro parrocchiale, no parrocchiale, oddio mamma... Diocesano di Perugia, Città della Pieve.
3: Questo non lo dovevamo fare perché abbiamo detto che in questo spettacolo ognuno ha fatto un passo indietro al proprio ego. Eccoci qua. Allora io adesso ricomincio a saldare la prima fila perché dopo mi rimprovereranno. Allora adesso vi lasciamo con Ivigno e Matilde che ci hanno fatto anche sorridere di questo incontro bello e godiamoci questo momento. Io non li annuncio perché si vede che sto andando avanti con l'età, no? Perché dice ma guarda che li conoscono tutti. Ma io non li conoscevo, ma io sono sicura che voi li conoscete.

0: Grazie. Buonasera a tutti.
1: Ciao.
0: Fateci sentire la vostra voce. Siamo un'onda perfetta.

Ma quanto siete belli! Siamo felicissimi di essere qui con voi a festeggiare. In questi anni abbiamo camminato tanto, abbiamo viaggiato tanto, incontrato migliaia e migliaia di persone e durante questo bellissimo percorso si è fatta largo in noi una consapevolezza, cioè che le nostre vite, le nostre scelte, quello che desideriamo, quello che facciamo, quello che siamo, non è qualcosa che riguarda solamente noi stessi, la nostra vita e le persone che conosciamo, ma è qualcosa che riguarda l'intera comunità umana, l'intera creazione, tutto quello che facciamo e quello che siamo, tocca in qualche modo la vita di tutti gli esseri viventi, fino ai confini del nostro mondo, nel presente per l'eternità. E questa consapevolezza era qualcosa che San Francesco aveva cercato in tutti i modi di trasmetterci, ed è uno dei suoi più grandi messaggi. Solo che di fronte a questa consapevolezza abbiamo solamente una possibilità: amare. Solo che l'amore non è una questione di parole, è una questione di scelta, e non è mica facile. Bisogna mettersi tutti i giorni in testa che questa è l'unica possibilità. Ed è questo il nostro miglior difetto. Grazie.

0: Come
1: ragazzi,
0: va,
1: come va? No, no, no, bene, bene, non va tanto bene così. Dovete dirmi come state? È una giornata meravigliosa, ringraziamo davvero tutti gli organizzatori, ma soprattutto voi, perché in realtà noi non siamo proprio abituati ad esibirci con il nostro set elettrico in un teatro, per cui vi ringraziamo davvero di cuore di essere venuti e di essere presenti a questa giornata meravigliosa, memorabile. Adesso è il momento di una canzone importante. Nel libro di Francesco, La strada del sole, che racconta un po' la sua storia oltre che la nostra, è scritta una frase davvero memorabile, secondo me, che dice che le cose più belle che noi facciamo sono in minima parte merito nostro. Là fuori e là sopra c'è un universo intero che concorre alla loro realizzazione. E allora mi sento di dirvi che c'è un posto dentro di noi e fuori di noi che è migliore e che vogliamo percorrere. E questo posto è un posto in cui vi invito a percorrerlo. Questa è La strada del sole!

Grazie! Grazie! Io volevo dirvi che se anche se siamo in un teatro, se vi scappa ad alzarvi in piedi, a noi non dispiace.

0: Grazie!
1: Vorremmo suonare per voi ancora tante canzoni. Però se dite ve ne facciamo un'altra. Però innanzitutto vogliamo ringraziare davvero di cuore tutte le persone, tutti i volontari che da tanto tempo stanno lavorando per realizzare questo bellissimo evento che è stato veramente voluto dal Signore. Facciamo a tutti loro un applauso. Abbiamo sentito veramente tanto amore dietro a questa bellissima festa e dobbiamo cercare di ritrovarci più spesso. Vi salutiamo con l'augurio che ognuno di voi, ognuno di noi possa essere sempre uno spirito del sole!

0: se vogliono, sì. Se si può. Facciamo un altro.
1: Cosa volete? Ogni volta questa domanda è semplice. Ma volete un bis? Volete onda perfetta? Volete non ho paura? Ok. Ci siete?

0: mio nuovo me. Grazie.
1: Era davvero l'ultimo, eh? Ma voi volete sentire anche un po' la loro storia dopo che li abbiamo sentiti cantare? Francesco, io prima ho detto i vostri nomi così alla rinfusa. Eccoci qua, venite tutti qui davanti. Noi abbiamo detto che le persone che calcavano questo palco, io ho detto all'inizio, sono tutte persone che hanno avuto un incontro. Allora lo raccontano con la musica, lo raccontano con le parole, in un questo dialogo che non finisce mai con qualcuno con la Q maiuscola. E questa è la preghiera, o no?
2: Noi abbiamo avuto la grande benedizione proprio ad un certo punto della nostra vita di vivere questo incontro che ridisegna proprio gli orizzonti, la scala dei valori. Non eravamo più dei ragazzini perché suonavamo insieme già da 10 anni in tutta Europa, in Giappone.
1: Tra l'altro ho letto che nel 2011, questo per dare così un'idea, eravate già a 500 concerti.
2: Sì.
1: Nel 2011. Ad oggi quanto siamo? A oggi a quanto siamo?
2: Ho perso il conto, grazie a Dio.
1: Questo vuol dire che uno si sente proprio, dice no, sì, sta in mezzo alle notizie, ma non è vero, vedi, che ci sono tanti flussi, perché solo io ero l'unica che non vi conosceva, quindi vedi, mia colpa.
2: Sì,
1: ho visto un entusiasmo bellissimo intorno a voi, e questa è la cosa più bella. E siccome li abbiamo visti dietro le quinte, voglio dire una cosa che loro non hanno potuto vedere di voi: la coerenza vera del comportamento rispetto a quello che si crede, cioè quando la vita dice qualcosa che forse vale ancora di più della vostra bella musica.
2: Grazie di cuore. Grazie.
1: Allora Francesco, io vi faccio qualche domanda così estemporanea, così i ragazzi non solo vi sentono con tutta la vostra musica, i vostri CD. Tra l'altro ora si festeggiano i 20 anni. Ma quanti anni ci avete che da 20 anni suonate?
2: Sì, tra una settimana festeggiamo i 20 anni. I 20 anni.
3: Ne abbiamo qualcuno, sì, un po' più di 20, non tanti.
1: Un po' più di 20. Loro ne hanno 20 quelli che hanno suonato, e poi qualcuno l'hanno accumulato di esperienza. Allora Francesco, festeggiate i 20 anni e uscirà un altro CD.
2: Sì, usciamo appunto l'8 di dicembre con questa collection, che è un doppio disco, 40 canzoni, 10 inediti, un prodotto particolare perché c'è anche un libretto di 70 passapagine dove raccontiamo e ripercorriamo quello che abbiamo vissuto in questi 20 anni straordinari, che sono stati scanditi appunto ad un certo punto da un incontro che ha rivoluzionato la nostra vita, anche la nostra musica.
1: È stato il primo, il tuo incontro, sai che io devo guardare sempre da così, cioè il mio mondo verso destra. È stato il tuo il primo l'incontro, Francesco, quello che poi ha cambiato anche la direzione della loro esistenza?
2: Sì, e ad un certo punto nel 2007, dopo una tournée di 100 concerti in 10 stati tra Europa e Giappone, mi sono trovato di fronte ad una grande crisi, a vivere profondamente una crisi, perché avevo realizzato e avevamo realizzato tanti dei nostri sogni. Avevamo la vita che sognavamo di avere, però a me mancava sempre
1: la pace.
2: Avevate
1: suonato in Brasile, in Giappone, sì, cioè hanno veramente girato il mondo, quindi loro, quello che si dice comunemente, avevate tutto, o meglio, tutto quello che il mondo considera tutto.
2: Esatto, e di fronte a questa situazione, cioè di mancanza di pace, perché un conto è non essere felici quando non hai realizzato i tuoi sogni, ma nel nostro caso non era così. E quindi questa mancanza di pace ha cominciato a scavare dentro di me e a tirar fuori le grandi domande sul senso della vita: chi sono, dove sono, cosa voglio da me, che significato ha veramente la musica, ho mai amato veramente? E di fronte a queste domande, inizialmente senza saperlo, ho cominciato appunto a vivere una ricerca, a incontrare di nuovo autenticamente me stesso, perché innanzitutto noi dobbiamo cominciare da questo, cominciare a fare silenzio e ad ascoltare il nostro cuore, cominciare a togliere le cose che non servono e che creano confusione nella nostra vita. Beh, per un certo periodo è stato anche questo.
1: Hai digiunato dalla tua vita?
2: Ho digiunato da tante cose che non andavano bene e che creavano appunto questa confusione. E in quel momento, in quel frangente, l'unico punto fisso che era rimasto nella mia vita era la mia famiglia. E proprio dalla mia famiglia è partita questa non chiamiamola richiesta, però un suggerimento. Mia madre mi propose una sera di andare in una parrocchia. Io ero il cantante di un gruppo punk e vivevo molto lontano dalla chiesa. Però per una serie di motivi poi quella sera andai in quella parrocchia e c'era un corso di evangelizzazione.
1: Come quelli che qui ad Assisi ne tengono tanti e tanti e tanti.
2: E fu molto potente, anche perché su quel piccolo palcoscenico si alternarono ragazzi come me. Non me ne vogliano appunto i preti o i frati, ma erano ragazzi e ragazze miei coetanei che raccontavano la storia di Gesù Cristo attraverso gli occhi del discepolo Giovanni. E lo facevano con amore, con passione. E soprattutto io vedevo una luce, una gioia, una pace nei loro sguardi, nei loro occhi, che a me stava mancando. E io avevo la vita che loro magari sognavano di avere. E quindi lì è cominciato qualcosa. Ho cominciato a chiedermi cosa hanno trovato queste persone.
1: Cosa hai fatto per prima cosa? Sei andato a parlare con un sacerdote? Sei andato a una messa?
3: Lettura del Vangelo.
2: E ho seguito tutto questo corso di evangelizzazione, 6 sere di fila. Un record per uno come me. E alla fine di quel corso sono tornato ad andare a messa, perché finalmente ne comprendevo il significato. E quindi da lì è cominciata anche questa frequentazione assidua della messa. Però innanzitutto in quel periodo io non dicevo niente a nessuno, perché ancora mi vergognavo.
1: E loro non vi siete accorti nessuno del cambiamento di Francesco?
2: Ad un certo punto per forza di cose. Perché noi dovevamo fare un quinto disco in inglese. E lì appunto questo percorso di fede, la messa, l'adorazione eucaristica tutte le settimane, eccetera, a un certo punto ha creato veramente una rivoluzione nella mia vita e anche nel modo di scrivere le canzoni. E ad un certo punto ho dovuto votare il sacco, perché la casa discografica si aspettava un disco di un certo tipo, io ne stavo facendo un altro. E questa scelta però inizialmente fu distruttiva da un punto di vista professionale, perché per noi fu un suicidio cambiare. Cambiare è difficile, cambiare ci chiede veramente coraggio. E alla fine di un anno di percorso io ho capito che la cosa in realtà più importante da fare nella mia vita...
1: Come gliel'hai detto al tuo produttore musicale? Perché poi c'è una macchina che corre. No, ma queste sono le cose che ragazzi e non ragazzi ci troviamo davanti tutti i giorni, no? Una macchina che è in corsa. Quelli si aspettano un disco da te, ti hanno già dato un anticipo, perché succede così anche con i dischi e con i libri. E poi ti dicono, ok, noi stiamo aspettando questo, e tu invece dentro quel contenitore ci hai messo un altro contenuto. Come gliel'hai detto?
2: Allora, io quando appunto ho spiegato quello che mi stava succedendo, i discografici mi hanno proprio detto, tu sei impazzito. Sei impazzito, torna quando torni in te stesso.
1: Che non è lontano dalla realtà, no? Perché è una follia.
3: È una sana follia.
1: E certo.
2: E ad un certo punto veramente ho capito...
1: Se tu hai cominciato a credere a uno che è morto sulla croce per qualcun altro che l'ha odiato, penso sia un'immensa follia, no?
2: Però oggi siamo qui, dopo tanti anni, dopo tanto cammino, dopo tanti sacrifici, e siamo tornati...
1: E siamo... Perché voglio dire tante cose belle in poco tempo. Loro hanno un progetto bellissimo sulla Terra Santa, ci sono stati già... So che vi sta a cuore, quindi vorrei non lasciarvi andare prima che ne poteste parlare. Hanno cantato e suonato a Betlemme, e dico una città per tutti perché dice tanto, in occasione di un concerto della pace molto particolare. E avete questo progetto, Francesco, ora ci tornerete, ma non fate questa cosa solo per voi.
2: Sì, perché la Terra Santa si è inserita poi all'interno di questo percorso. Io poi sono, per collegarmi a quello che hai detto prima, sono andato a testimoniare ai miei fratelli quello che stavo vivendo. E poi grazie a Dio ognuno di loro ha fatto una scelta. E la Terra Santa si è inserita all'interno di questo percorso.

0: ha veramente, come dire, rivoluzionato ancora più profondamente, perché certo il Signore è ovunque, però c'è una terra in cui Dio incontra l'uomo. E questa terra ha toccato così profondamente i nostri cuori che ad un certo punto, insieme a un amico prete, Don Mario Cornioli, che vive lì da tanti anni, abbiamo deciso di aprire questa iniziativa, questa possibilità, tanti giovani che magari non ci andrebbero con le parrocchie.
1: Che potrà fare? Se qualcuno di loro vuole venire con voi, che deve
0: l'anno
1: fare?
0: L'anno prossimo rivivremo per la terza volta questa iniziativa, che si chiama Un Invito Poi Un Viaggio. Potete trovare tutte le informazioni sul nostro sito fra un paio di mesi, e sarà appunto un viaggio spirituale, musicale, e faremo Terra Santa e Giordania. Molti l'hanno già fatto nel 2014 e nel 2016.
1: Pellegrinaggio con i The Sun, bellissimo. Sì. Allora ora nomi e poi ci lasciamo dal palco, perché noi dobbiamo andare avanti, anche perché e poi alla fine tutto il posto principale è del re, come ha detto Fra Mirko. Nome?
2: Ciao a tutti, Matteo.
3: Ciao a tutti, sono Ricky, ciao.
4: Ciao, sono Gianluca.
5: Ciao ragazzi, sono Andrea.
1: Benissimo, i The Sun!
6: Ciao a tutti, grazie.
1: Usciamo da qui, ragazzi.
6: Vi vogliamo bene.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ci troviamo nell'oratorio di San Rocco a Bastia Umbra, questo luogo che fu costruito dalla confraternita omonima. In questo luogo, che allora si trovava sulla porta romana della città, e fu costruita questa chiesetta come voto di ringraziamento a questo santo tanto amato dalla gente, che in quella circostanza era riuscita a salvarsi dalla peste che imperversava, come sappiamo, agli inizi del 600 in tutta Europa. E questo santo, che era vissuto qualche secolo prima come pellegrino, aveva donato la sua vita proprio per curare gli appestati e divenne uno dei santi più famosi, anche più venerati d'Europa, tutt'oggi lo è. Se pensiamo che durante il Covid San Rocco è stato il secondo santo più invocato proprio per chiedere la fine di questa epidemia terribile. Qui a Bastia Umbra c'è anche una confraternita tuttora presente che gestisce questo oratorio dove viene celebrata la messa feriale e nel quale si irradia anche la spiritualità di San Rocco. Questa missione di prendersi cura dei più poveri, degli ammalati, degli afflitti, ma San Rocco viene anche invocato contro la guerra, per la pace, ecco, perché sia lui proprio essendo un santo, un uomo di pace, porti pace in questo mondo. Questa chiesa fu costruita proprio nel periodo in cui in Francia, a Paray-le-Monial, Santa Maria Margherita Alacoque ricevette le prime rivelazioni private del Sacro Cuore di Gesù in un'epoca di grandi contrasti, di guerre di religione. L'Europa era devastata dopo la peste anche da queste situazioni di contrasto, di violenza tra cristiani di diverse confessioni e Sacro Cuore di Gesù appare a Santa Maria Alacoque per chiederle proprio di consacrarsi per prima e poi di consacrare anche gli altri, di diffondere quest'atto di consacrazione, forse anche proprio per placare gli animi, per cercare di comunicare il messaggio del Vangelo che ci mostra come Gesù non sia un'ideologia. I contrasti nascono dal fatto che si vuole imporre la propria idea. Gesù si è fatto uomo, ha un cuore di carne, lo ha mostrato visibilmente a Santa Maria Margherita Alacoque, per dire che davvero il suo è un amore pienamente umano, cioè senz'altro divino, si tratta di un cuore infuocato, ma pienamente umano che si fa prossimo a tutti. Questa rivelazione non è qualcosa di sganciato dalla rivelazione biblica, anzi nella Bibbia il tema del cuore di Dio è qualcosa di centrale. In ebraico si parla di lebab, proprio il termine ebraico, che sta a indicare più che l'organo, diciamo, anatomico cardiaco, sta a indicare un centro indivisibile e inesteso di energia. È l'energia dell'amore di Dio che si irradia nei cuori. È un'energia potentissima, quella dell'amore che ha creato l'universo e che sgorga proprio da un cuore amante che si è manifestato pienamente in Cristo, un cuore trafitto perché rifiutato, perché anche perseguitato, ma che non cessa mai di spandere sull'umanità tutto il suo amore che diventa poi concretamente anche salvezza dell'uomo. Riscoprire la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù oggi significa attingere alle sorgenti della nostra salvezza e ritrovare quella motivazione, quell'entusiasmo che forse anche proprio a causa dell'epidemia abbiamo un po' perso in questi ultimi tempi. Perché ciò che deve muoverci non è tanto un atto di volontà etico, morale, che pure ha la sua dignità, ma un grande amore. E se noi ci accorgiamo che c'è poco amore, andiamo ad attingere la sorgente di questa forza, di questa energia dirompente, che è proprio il cuore di Gesù.

0: E qui, ecco, dalla prima parola del convegno, Gesù Bambino, passiamo alla seconda parola che ci conduce in queste riflessioni, ossia Vangelo. Dopo aver guardato, al Santo Bambino, vorremmo cercare adesso di fare assieme un altro passo nella nostra riflessione, andando a verificare che cosa Gesù stesso, diventato adulto, dice sui bambini. Che cosa dice Gesù dei bambini? Possiamo immaginare che la sua personale esperienza di bambino santo influenzi le sue parole e il suo atteggiamento verso i bambini? Un po' Ireneo andava in questa direzione, mi pare. Che cosa ci rivela Gesù attraverso di loro del mistero di Dio e dell'uomo, del volto del Padre e del nostro vero volto umano? Qual è, secondo il pensiero di Gesù, il loro valore, il loro segreto per l'accesso diretto al Regno dei Cieli, la loro centralità? Per rispondere a qualcuna di queste domande, con grande gioia lascio ora la parola a Suor Daniela del Gaudio, i piccoli al centro della predicazione di Gesù. Prego, Suor Daniela.
1: Pace bene a tutti, grazie di questo invito. Mi scuso che per motivi di salute non posso essere presente. E dunque, proprio entrando nel vivo di questa riflessione che mi compete, che vuole mostrare come nei Vangeli Gesù ci presenta i bambini, diciamo innanzitutto che Gesù opera una vera e propria rivoluzione rispetto al contesto antico e anche al contesto ebraico, dove il bambino non era considerato, infatti non era tenuto neanche all'osservanza della Torah, e la sua partecipazione alla vita cultuale era mediata dalla famiglia. Anche San Paolo stesso, nelle sue lettere, pensiamo alla lettera ai Galati, quando descrive questo stato, diciamo, imperfetto in evoluzione di Israele, lo paragona a un bambino che ha bisogno del pedagogo, la legge. Quindi questo era, diciamo, il terreno culturale su cui Gesù poi ha portato invece una grande novità. E questa novità radicale consente anche di lanciare diversi insegnamenti proprio a partire dalla figura del bambino e anche da alcuni casi di resurrezione dei bambini che sono molto interessanti. E vedremo come nei brani che leggerò la figura del bambino diventa addirittura emblema della logica del regno, un po' come una sintesi delle beatitudini, perché a loro appartiene il regno di Dio, perché loro guardano il volto di Dio, perché sono puri, perché sono miti, soprattutto perché sono vulnerabili, piccoli. Ma questa loro dipendenza, questa loro fragilità li rende capaci di umiltà. E questa poi è la vera lezione. Perché chi è autosufficiente, chi è superbo, chi pensa di potersi salvare con le proprie forze, come i fa

farisei, non può entrare nel regno dei cieli. E invece proprio la condizione dei bambini, che abbiamo già visto un po', nella relazione di Padre Letelle, adombrata dall'esempio di, Santa Teresina del Gesù Bambino e della sua infanzia spirituale, ci porta proprio per la scoperta della piccolezza alla fiducia totale in Dio e quindi all'abbandono in Lui. Allora in questo senso il bambino diventa veramente poi una immagine del discepolo perfetto e quindi un insegnamento per i discepoli. Gesù presenta i bambini come icona del regno e come icona del discepolato. E cominciamo dal primo brano, Marco 10, 13, 16, che lo troviamo poi anche nei paralleli, vedremo, di Matteo e di Luca con qualche lieve differenza. Questo racconto che si colloca proprio all'interno della sezione dedicata alla formazione dei discepoli e che nello stesso tempo prevede anche già gli annunci della passione, quindi una serie di insegnamenti che sono finalizzati alla sequela di Cristo fino ad accettare il paradosso della croce e quindi poi la salvezza. E proprio l'esempio dei bambini diventa non un fatto marginale, ma un episodio importantissimo per comunicare gli atteggiamenti essenziali del discepolo per seguire Cristo. Ecco, allora in questo senso c'è anche un'antitesi forte in questo brano tra i discepoli e invece il bambino. Ecco, il brano dice proprio così: gli presentavano dei bambini perché li accarezzasse, ma i discepoli li sgridavano. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro, ai discepoli: lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. E ancora, in verità vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come un bambino non entrerà in esso. E per completare il suo atteggiamento, Gesù, prendendoli fra le braccia e ponendo le mani sopra di loro, li benediceva. Quindi veramente è una pericope molto densa di significati insieme alle parole che fanno capire bene, l'insegnamento di Gesù. Innanzitutto, ecco questa novità. Mentre i discepoli vogliono allontanare i bambini perché li ritengono marginali secondo la loro cultura, Gesù si indigna e Gesù li richiama perché invece vuole che i bambini vadano a lui. Questa indignazione, che è una reazione emotiva molto forte, fa capire proprio la radicalità del cambiamento di prospettiva e le parole lo confermano. Chi non accoglie il regno di Dio come un bambino non entrerà in esso. E lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. Quindi non solo i bambini non devono essere scacciati perché non sono marginali, ma addirittura devono essere posti come icona, di esempio, di insegnamento concreto dell'atteggiamento del discepolo. Chi è come loro? E chi non accoglie il regno di Dio come un bambino. Che cosa vuol dire appunto? Vuol dire proprio fatevi piccoli, entrate in questa prospettiva della piccolezza, dell'umiltà, perché soltanto in questa prospettiva, che anche l'accettazione della propria vulnerabilità, della propria fragilità, voi potrete scoprire che avete bisogno dell'aiuto di Dio. E allora potete accogliere il dono di Dio con cuore puro e sincero, non frapponendo gli ostacoli che alle volte gli adulti sanno ben mettere o i compromessi che alle volte gli adulti sanno creare. Ecco, il bambino è immediato, il bambino è sincero, il bambino si fida. E quindi ecco che cosa Gesù insegna ai discepoli. Non solo, ma col suo atteggiamento li prende fra le braccia, li abbraccia ed è un termine raro, lo usa
solo qui Marco, e poi ancora nel capitolo 9, quindi indica un gesto di grande tenerezza, anche materna. Gesù veramente valorizza i bambini, veramente comunica loro affetto e protezione e poi benedizione, perché anche loro sono importanti. Ecco, questo verbo si riallaccia, direi, anche col tema del nostro convegno, perché benedicendo i bambini, ponendoli al centro del suo insegnamento, fa capire che anche i bambini possono essere santi e che proprio la loro santità diventa modello del discepolo, a chi è come loro appartiene il regno di Dio. Perché, come ha detto un esegeta, non tanto per ciò che il bambino possiede, ma per quello che non possiede, non ha potere, non ha prestigio, non ha autonomia. Ma che allora che cosa ha di particolare? È pura ricettività, è pura capacità di accogliere. Anche Santa Teresina lo dice: l'infanzia spirituale è questa capacità di apertura totale a Dio, in totale fiducia nel suo amore per farsi riempire da Lui. E Matteo e Luca, che sono appunto i paralleli, mentre Matteo elimina l'indignazione e la benedizione, Luca parla addirittura dei neonati, accentuando ancora di più l'età piccola dei bambini. Il regno dei cieli appartiene proprio a tutti, anche ai neonati. Ancora l'altro brano molto interessante è Matteo 18:1-5. Qui addirittura il bambino diventa un paradigma ecclesiale, perché Gesù, proprio nel contesto dell'umiltà e della superbia, no? I discepoli gli chiedono: chi è dunque il più grande nel regno dei cieli? Chiamò a sé un bambino, vedete anche nel gesto, come nel brano di prima, Gesù prende il bambino, lo abbraccia, se lo colloca vicino, quindi lo mette come modello essenziale e centrale del Vangelo. Lo pose in mezzo a loro per far capire che un bambino poteva insegnare loro. Del resto anche lui l'ha fatto a 12 anni quando nel tempo ha insegnato ai dottori. Perché il messaggio è di nuovo quello: in verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, cioè umili, piccoli, semplici, puri, non entrerete nel regno dei cieli. E di nuovo, chi è più grande? Gli avevano chiesto i discepoli. Chiunque diventerà piccolo come questo bambino sarà il più grande nel regno dei cieli. E ancora: chi accoglie anche uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me. Quindi vedete tutta una serie di insegnamenti che poi si completano anche col versetto 10 dello stesso capitolo. Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio. Ecco, è un discorso veramente ecclesiale molto forte, riguarda proprio la vita della comunità, perciò il bambino è posto in mezzo a loro, è posto nel centro, come figura paradigmatica, perché indica l'atteggiamento giusto della conversione del discepolo, cioè da un desiderio di grandezza, di potere, ricordiamo. Giovanni e Giacomo che gli chiedono di stare uno a destra e alla sinistra, e che praticamente questa storia va avanti fino all'ultima cena a chiedere chi è più grande, chi è più importante, no? E Gesù a dire: chi di voi si pensa di essere più importante sia il servo di tutti, no? Allora effettivamente questo abbassamento dei bambini, questa piccolezza diventa una condizione veramente esistenziale, necessaria per vivere la vita cristiana. Praticamente, come ha scritto un teologo, quasi un luogo sacramentale della presenza del Signore. Lì dove c'è un bambino, lì dove c'è una persona fragile, c'è Gesù che si è fatto fragile, bambino piccolo, come abbiamo sentito prima con Sant'Ireneo attraverso Padre Letelle. Da qui allora, non solo il criterio di autenticità
della vita cristiana, che è dato proprio dalla umiltà di cuore, dalla piccolezza, ma anche l'importanza della cura dei piccoli, della capacità di accogliere, di educare

e di proteggere i piccoli. Ecco allora l'altro brano che completa questo, perché i piccoli sono i prediletti del padre, perché i loro angeli vedono il volto del padre, quindi sono quasi un collegamento verso il cielo, ci riportano a quella realtà del regno che noi nella nostra vita e indirizzati ad altri ideali terreni spesso dimentichiamo. I bambini no, perché sono semplici nel senso appunto diretti, come dice San Tommaso, la virtù della semplicità è quella virtù che ti fa guardare direttamente a Dio senza andare a destra e a sinistra. I bambini ci riportano a questa semplicità, a questa essenzialità del Vangelo. E allora noi dobbiamo accoglierlo come fanno loro. Non solo, ma in questo altro brano che leggiamo vediamo la necessità di custodire i piccoli. Perciò, appunto, Gesù dice: chi scandalizza uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da un asino e fosse gettato negli abissi del male. Ancora, appunto, Gesù predica contro gli scandali. Perché? Perché appunto soltanto la capacità di una scelta radicale, forte, senza compromessi, ci può portare veramente alla conversione. E ancora, lo scandalo, compromette la crescita dei piccoli. Compromette la possibilità di creare un ambiente nel quale i piccoli possano accogliere il Vangelo in maniera serena. Per cui Gesù ancora riprende questo paragone del fatto che i piccoli rappresentano veramente l'occhio di Dio che sulla terra ci riporta a questa essenzialità e a questa semplicità. Allora, guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli. E poi c'è, per completare questa pericope, la parabola della pecorella smarrita, che potremmo dire rappresenta concretamente, questi insegnamenti, perché la pecorella smarrita è come il bambino che ha bisogno di chi si ne prende cura, di chi lo custodisce, di chi lo protegge dagli scandali. E la comunità cristiana è giudicata dal modo in cui tratta i più vulnerabili e dal modo con cui si prende cura anche di chi è smarrito, di chi è ferito, di chi non può salvarsi da solo. E infatti, quando Gesù parla dei piccoli, in greco micros, il termine non indica solo l'età fisica, biologica, ma la debolezza nella fede. E quindi, come contrasto, un bambino può essere santo anche se ha un'età che non manifesta la sapienza. E chi è adulto può essere invece scandaloso perché non ha una fede radicata come i piccoli, che invece, i cui angeli invece vedono il volto del padre e quindi sono in contatto col padre. Quindi è molto interessante anche questo paragone che mostra come Gesù quindi aveva fiducia anche nella fede dei piccoli e quindi nella loro virtù. E questo lo possiamo approfondire anche attraverso due racconti di resurrezione, quello della figlia di Gairo e del figlio della vedova di Nain. Non posso leggere tutti i brani perché sono molto lunghi e non abbiamo tempo, però diciamo che attraverso questi brani noi possiamo capire come addirittura la vita dei bambini nei Vangeli diventa luogo di manifestazione del potere salvifico di Dio. Perché Gesù ridà la vita ai bambini in quanto li ritiene importanti, sa che possono fare qualcosa di grande e quindi questo ridare la vita ha un valore soteriologico molto forte. Non a caso, alla fanciulla, dice Talita cum, che vuol dire alzati. Ecco, noi sappiamo che nel linguaggio biblico

che è molto concreto, il morto è colui che è disteso. Allora il vivo chi è? Chi si rialza in piedi? E la fanciulla si alza e si mise a camminare e aveva 12 anni. Allora capite, anche qui una bambina risuscitata da Gesù, nel senso di avere la grazia per ritornare alla vita, ci insegna come la vita nuova vuol dire questo dinamismo di conversione, di cammino verso Cristo. Ed è una tecnica bellissima perché parte ovviamente dalla richiesta di Gairo e dalla fede, quindi del padre, ma si concentra nel rapporto di Gesù con questa bambina che diventa segno della potenza di Gesù sulla morte. Voi potreste dire, ma allora i bambini che sono morti giovani rappresentano questo segno di come la loro vita, la loro accettazione della morte, eroica accettazione della morte, in molti casi che poi vedremo in questi giorni, è un anticipo proprio della vita eterna del regno. E quindi, di nuovo, Gesù manifesta la sua potenza salvifica proprio nel darci questi segni di come un bambino sa affrontare anche la morte, perché sa che la vera vita è la vita eterna. E così ancora nel racconto di Luca che riguarda la resurrezione del figlio della vedova di Naim, Gesù consola questa donna che praticamente aveva solo questo figlio, di nuovo dicendo al bambino giovinetto di quattè, alzati. E il morto si mise a sedere. Allora capite, proprio il bambino ci rappresenta non solo la capacità di conversione nel senso di farci piccoli, umili e anche puri di cuore per accogliere il dono di Dio, ma anche nella capacità di risuscitare a vita nuova, di cambiare completamente vita, perché la vita di prima è una vita dominata soltanto da mete terrene, da obiettivi diciamo umani. La vita in Cristo è dominata invece dalla ricerca del regno. E allora questi bambini ci manifestano pienamente come poi la vera vita si può declinare alla luce dei comandamenti, alla luce dell'amore. Ed è un'anticipazione della risurrezione finale, ma un grande segno di imparare proprio da loro a cogliere quali sono gli atteggiamenti giusti per ogni discepolo di Cristo. Ecco perché Gesù si identifica con i bambini, li pone al centro della comunità, chiede ai discepoli che sono adulti, che sono colti, no? Che sono anche navigati nell'esperienza, di ricominciare da capo, di ricominciare una vita nuova guardando a loro. Li propone come modelli, non solo, restituisce loro la vita perché questa vita possa portare frutto e possa essere segno della sua potenza salvifica, luogo sacramentale della sua presenza come l'umile per eccellenza. Colui che si è fatto bambino, come diceva San Francesco d'Assisi, proprio per insegnarci la via dell'umiltà e dell'obbedienza al Padre. Allora ogni discepolo è chiamato a diventare come un bambino, non ingenuo, perché Gesù poi dirà ingenui come colombe, ma prudenti come serpenti, ma piccolo, nel senso appunto schivo di ogni compromesso e fiducioso nella potenza di Dio, abbandonato completamente a lui come un bambino si abbandona alla mamma e ha fiducia di quello che la mamma o il papà gli dice. Non passivo, ma aperto. Il bambino appunto reagisce alle provocazioni di Gesù, si lascia guidare da lui. E allora noi, imparando dai bambini, dobbiamo imparare a camminare in questa vita nuova, non rimanere passivi, perché si può rischiare anche di essere morti dentro e non accorgersi.
La risurrezione di questi bambini ci fa capire proprio l'importanza

0: l'importanza di un radicale cambiamento di prospettiva. E infine la piccolezza ci fa capire l'importanza di dipendere da Dio, per cui anche la risurrezione dei morti ci fa capire che tutta la nostra vita cristiana è guidata dalla sua grazia, dalla sua presenza, dal suo accompagnamento e dalla sua guida del mondo. Soltanto così possiamo recuperare anche la nostra identità. E sentendoci figli nel figlio, imparare il nostro rapporto col padre e il nostro rapporto anche con i fratelli, appunto, di servizio, di umiltà, non di prepotenza o di prevaricazione. Ecco, quindi i bambini veramente nei Vangeli hanno un grande ruolo. Hanno un ruolo di sapienza, una sapienza inedita che non parte da loro, ma appunto parte dalla grazia di Dio. E nello stesso tempo sono icona, presenza stessa di Gesù che si è fatto bambino per camminare con noi e quindi ci mostrano le virtù necessarie per entrare nel regno dei cieli. Grazie.
1: Ecco, la stavamo ringraziando perché veramente le sollecitazioni che ci ha fornito sono state tantissime. E, appunto, entrare nel Vangelo con questo selettore, diciamo, di quello che Gesù dice sulla centralità dei bambini è stato meraviglioso. E, mi sono appuntata soltanto alcune parole chiave che ha detto in questa mezz'ora, che ci ha proposto in questa mezz'ora. E indignazione come radicalità del cambiamento della prospettiva, ecco, in questo solco di questo cambiamento della prospettiva che vogliamo metterci noi, stiamo provando a metterci noi in questo seminario, che è proprio quella di Gesù. E poi questo proporre il bambino come sintesi delle beatitudini, icona del discepolato, icona ecclesiale della comunità. Luogo sacramentale della presenza del Signore, collegamento verso il cielo, anticipazione della vita nuova, paradigma per vivere da figli, ecco, imparare a vivere da figli, recuperando il rapporto con il Padre e sentendoci fratelli tra di noi. Queste sono alcune delle parole chiave della relazione di Suor Daniela, ricchissima, che torneremo sicuramente a leggere e ad approfondire, a meditare. Perché davvero la ricchezza che oggi ci ha offerto è grandissima, è fantastica. Grazie, Suor Daniela.
0: Grazie.

0: Amici di Maria Vision, stiamo parlando di San Luigi Maria Grignon de Montfort insieme ai due ospiti che sono venuti a trovarci oggi, al vicario dalla Colombia Padre Enrique e al superiore generale della Compagnia dei Montfortani Padre Santino Brembilla. Allora, la spiritualità di San Luigi Maria Grignon de Montfort Padre Santino ruota attorno a due grandi poli: l'incarnazione, tra l'altro San Luigi Maria Grignon de Montfort è venuto anche a Loreto, e poi soprattutto la sua devozione mariana, di cui è stato un grande apostolo. Vogliamo un po' parlare di queste due devozioni di San Luigi?
1: E a partire dal mistero dell'incarnazione, che San Luigi Maria pone al centro, appunto, come dicevo, dell'itinerario spirituale che lui propone come il cammino per i cristiani che vogliono veramente vivere in profondità la loro fede, e ci porta innanzitutto a un cammino di rinnovazione delle promesse del battesimo, perché questo mistero dell'incarnazione si fonda nel battesimo, quando una persona è veramente consacrata nella sua vita a questa vita nuova nel Signore. Quindi è un'incarnazione proprio che si realizza a partire dal battesimo. Poi c'è tutto un itinerario fatto con Maria, però che porta davvero a una vita vissuta passando anche attraverso il mistero della croce, che è il mistero che ci porta poi al cammino della resurrezione della vita, e a un mistero di abbandono alla provvidenza. Quando il Montfort mette nella sua spiritualità, nella sua vita concretamente, Dio solo come slogan del suo messaggio, ci invita proprio a capire che tutto questo processo, tutto questo itinerario ci porta a questa centralità di Dio. Infatti nei suoi scritti spesso parla anche della Trinità come il mistero che ingloba tutto e che permette poi, attraverso questo incontro di Maria, a entrare nella vita trinitaria. Parla dell'abbandono alla provvidenza come una vita vissuta proprio come la vita di Maria abbandonata nelle mani di Dio. Parla di assumere, di ricevere la propria croce, perché è il cammino che, fatto dal Verbo incarnato in Maria, è accompagnato proprio dalla Vergine Maria. Quindi tutti questi aspetti della sua spiritualità ci permettono davvero di assaporare la ricchezza del Vangelo, ma visto prima di tutto vissuto nella sua vita concreta e poi annunciato con la parola. Questo è il bello di Montfort, che sia la sua vita, sia i suoi scritti, perché tutti i suoi scritti sono scritti rivolti alla missione, all'annuncio, non sono scritti teologici nel senso di studio teorico, ma sono scritti veramente pastorali, scritti che portano i fedeli che li leggono a un vissuto concreto della vita cristiana quotidiana. Sì.
0: E allora vediamoli un po' nel prossimo video, questa spiritualità e questi scritti di San Luigi Maria Grignon de Montfort, nel prossimo contributo.
2: La costante preghiera di lode di Luigi è rivolta alla contemplazione di Gesù vivente in Maria. Il Montfort, nel trattato della vera devozione, rivela ai poveri e ai semplici che Maria è una via sicura per arrivare a Gesù. Luigi Grignon, apostolo della croce, si abbandona docilmente nelle mani della Madre del Signore.
3: La Santa Vergine è il mezzo di cui nostro Signore si è servito per venire a noi. È anche il mezzo del quale dobbiamo servirci per andare a Lui. Il segreto per arrivare a Gesù è Maria. Affidandosi nelle mani di lei come figlie, abbandonandosi a lei come una pietra che si getta nel mare. La consacrazione a Gesù Cristo altro non è che una consacrazione perfetta e totale di se stessi alla Vergine Santissima, e questa è la devozione che io insegno.
2: Luigi è stato quel servo, quel consacrato, quel bimbo abbandonato alla materna tenerezza di Dio. Ha accettato di essere servo del Vangelo, un po' povero prete che corre per il mondo sperando di conquistare qualche povera anima. Infatti, il primo e il più antico motivo urgente nel cuore di Luigi è ricalcare i passi degli apostoli in compagnia della regina degli apostoli, la prima missionaria che ha portato Cristo al mondo.
0: Padre Enrico, abbiamo visto in questo breve contributo quanto la figura di Maria sia centrale nell'apostolato di San Luigi.
4: Sì, realmente. Padre Santino ci ha detto come il mistero centrale per Luigi Maria, contemplando il Cristo. Per lui Cristo è la sapienza eterna, ma anche incarnata. Allora quando lui contempla il mistero della incarnazione cercando di conoscere meglio Gesù, amarlo di più e portarlo agli altri, si trova con Maria, non può eluderla e scopre piano piano, lui stesso dirà, e voglio condividere con te un segreto che mi ha rivelato l'Altissimo. E qual è il segreto? Che se tu vuoi avere Gesù, deve avere Maria. Allora è Gesù che ci porta Maria, è Gesù che conduce il cristiano, il credente, a questa donna, affidate a lei, perché se Dio nella sua eterna sapienza, il Padre, per inviare il suo figlio, il primo missionario, al mondo, ha chiesto alla Madonna, il cammino è già per noi. Se lui è venuto a noi da lei, allora non è a noi a trovare un'altra strada, è il cammino di Dio. Allora Maria viene data da Dio Padre stesso, è Lui che ci mostra il cammino. E quando Dio Padre vuole dare il suo figlio all'umanità, allora tutto quello che il Padre ha è il suo figlio. Allora è il primo, il Padre, a dire alla Madonna, tutto quello che ho ti lo offro. Sono tutto tuo. E Gesù stesso dice alla Madonna, mamma, sono tutto tuo e tutto quanto possedo te lo offro. E poi la Madonna non ritiene il suo figlio, la Madonna, l'abbiamo visto dopo l'incarnazione, è la prima che in fretta va a portare Gesù a Elisabetta, la prima missionaria, come abbiamo visto nel bello video che abbiamo visto. E questo movimento missionario è l'incarnazione. Sembra così silenzio, sembra così un po' che il tempo si ferma nel mistero dell'incarnazione, dell'annunciazione, e purtroppo è proprio un dinamismo missionario che viene da Dio. E Maria è la donna che è capace di accogliere il mistero di Dio in lei. Il padre di Montfort, Maria è tutta relativa a Dio. Tu dici Maria e lei risponde Gesù. Allora proprio Maria fa parte dell'esperienza di fede. Non puoi togliere Maria della tua fede, perché è Cristo stesso. Se tu vuoi avere Gesù Cristo, per forza ti troverai adesso o più tardi a Maria.
0: La strada obbligata è Maria.
4: Sì.
0: Padre Santino, abbiamo accennato molti temi che sono nell'opera forse più diffusa, più conosciuta di San Luigi, che è il trattato della vera devozione. Ecco, può aiutarci anche a noi che non l'abbiamo letto a capire bene questa opera che ha attraversato i secoli ed è arrivata fino a noi? Ecco l'importanza, i contenuti.
1: Forse è interessante, prima di parlare dello stesso Trattato della Vera Devozione, che è il libro più conosciuto e più diffuso nel mondo di San Luigi Maria di Montfort, ritornare all'altro libro, L'amore della sapienza eterna. Perché giustamente alla fine di questo libro, quando Montfort presenta i mezzi per ottenere Gesù, sapienza eterna incarnata di Dio, il mezzo principale è proprio la devozione a Maria. Quindi il Trattato della Vera Devozione è un po' come lo sviluppo di questo mezzo per ottenere il dono di Gesù, sapienza eterna ed incarnata. però giustamente questo libro, il Trattato della Vera Devozione, che per molti decenni è rimasto nascosto, si parla di tanti motivi, sembra che lui stesso in un testo dice che il diavolo farà di tutto per impedire la diffusione di questo libro, è stato scoperto poi più di un secolo dopo la morte di San Luigi Maria di Montfort, ma ha avuto subito una grande diffusione e ha veramente segnato la vita di moltissimi santi e di moltissimi missionari e sacerdoti. Fino a un po' di anni fa in ogni seminario del mondo si presentava e si studiava il Trattato della Verdadera Devozione. Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, credo che è uno degli ultimi esempi che ci permette di capire l'importanza di questo libro, perché se avete letto qualche testimonianza che questo santo ci ha lasciato, dice che lui aveva dei dubbi sulla devozione mariana, pensava che avere troppa devozione a Maria lo allontanava da Gesù. Poi scoprì questo libro, il Trattato della Vera Devozione, e questo lo illuminò. Dice, è stato questo libro che mi ha permesso capire come la devozione a Maria è veramente un cammino per arrivare al Signore, per arrivare a Gesù. E quindi è questo il segreto di questo libro, che ci dà questo cammino sicuro per metterci in comunione con il Verbo incarnato nel seno di Maria, che si è fatto uno di noi attraverso di lei e che vuole che attraverso di

0: noi arriviamo a Gesù. E questo è un po' un cammino così semplice, così direi quasi logico, ma che spesso non riusciamo a percepire. Lui ce l'ha voluto trasmettere con questo libro.
1: E io, padre Enrico,

0: tocca proprio un aspetto che è molto vicino al cuore, nel senso che il padre de Montfort in questo libro ci accompagna a approfondire la nostra fede, il mistero di Dio in noi, e ci mostra come Maria è proprio il luogo dove Gesù si è incarnato. E se io voglio lasciare Gesù vivere in me, trasformare la mia vita, mi affido a Maria per lasciarmi proprio formare in Gesù. Allora, in questo libro il padre de Montfort, che il titolo non è del Montfort, il Trattato della Vera Devozione è un titolo della stampa, diciamo, che gli hanno dato. Sembra, perché, come diceva il padre Santino, siano perse alcune pagine del libro, che è stato nascosto, diciamo, per 100 anni almeno. Sembra che il titolo, secondo le parole dello stesso padre de Montfort, è Preparazione al regno di Gesù Cristo. Preparazione al regno di Gesù Cristo. Allora, piano piano il padre de Montfort ci accompagna. Ogni volta, per me è un libro che è un po' itinerante, nel senso che tu lo leggi oggi e capisci qualcosa della tua vita. Se io lo leggo oggi, dopo più di 20 anni di essere prete, di essere stato ordinato prete, scopro ancora una profondità nuova in quel libro lì, perché un libro è scritto da un mistico. Dobbiamo dire che il padre de Montfort è anzitutto un mistico, è un missionario e un mistico, e quella tensione che lui non ha mai, alla quale lui non ha mai rinunciato, essere mistico, essere missionario. Lui faceva le missioni e poi rimaneva 2 o 3 mesi in preghiera, in contemplazione, in solitudine, e della solitudine usciva alla missione. Allora, questo libro è un po' così, è nato nelle missioni, ma è nato anche nella contemplazione. E per quello, più tu vivi questo affidamento a Maria, questa consacrazione a Maria, e più tu scopri, vai scoprendo nuovi aspetti del mistero di Dio in te. Allora, Maria è stato per me veramente, dal primo momento, quando mi sono consacrato, ho conosciuto questo libro, era proprio nel noviziato, diciamo, che lo abbiamo letto, e all'inizio non l'ho capito, non l'ho capito. L'ho letto, ma mi sembrava un po' ripetitivo, a volte immagini che non capiva, ma più oggi lo leggo e condivido con i confratelli, con i laici, in piccoli gruppi, più capiamo cose che prima non capivo, ma è proprio una grazia, un dono, è per quello che è un libro che è conosciuto da tante persone, anche che non conoscono i Monfortani, diciamo, perché continua a fare, è come un missionario, è un libro che chi va da solo, diciamo. Questo è bello perché ci aiuta proprio a vivere la fede oggi, nella semplicità. È un libro che può essere vissuto da un ragazzo, da un giovane e da un papa. Allora, è per tutti. Un
1: È per tutti, è un libro vivo, è un
0: libro vivo.
1: libro che ha ispirato anche San Giovanni Paolo II, come abbiamo sentito. Facciamo una breve pausa, poi torniamo a parlare ancora di San Luigi.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Amici di Maria Vision, stiamo conoscendo e approfondendo la figura di San Luigi Maria Grignon de Montfort. E abbiamo due ospiti, abbiamo padre Santino Brembilla, che è il superiore generale della congregazione missionaria dei Monfortani, e abbiamo il vicario padre Enrique dalla Colombia. E adesso, padre Santino, vogliamo proprio conoscere il frutto più concreto, più vivo dell'opera dell'apostolato di San Luigi Maria, le sue congregazioni, come sono nate e oggi a che punto sono, visto che lei è il superiore, quindi le conosce bene.
1: Sì, Montfort è stato veramente un missionario che si è lasciato guidare da uno spirito profetico, un atteggiamento veramente di fiducia in Dio, e quindi ha fondato delle congregazioni. La prima, quella dei missionari monfortani, lui voleva una piccola e povera compagnia che si dedicasse all'annuncio del Vangelo attraverso le missioni popolari, perché la gente del popolo, delle campagne soprattutto, era la più abbandonata e aveva bisogno di rinnovare lo spirito cristiano, ed era la sua grande preoccupazione. Poi ha fondato la Congregazione delle Figlie della Sapienza, che è nata attraverso la figura della Beata Maria Luisa di Gesù come prima figlia della Sapienza, ma a cui Montfort ha fatto aspettare 10 anni prima di concretizzare questa fondazione, ma poi si è sviluppata veramente in un modo grande e forte. E si dedicano soprattutto al bene dei poveri, quindi agli ospedali, alle scuole, ma anche alle missioni. E i fratelli di San Gabriele prendono origine da quei fratelli che lui lasciava nei paesi di campagna per l'istruzione dei bambini poveri abbandonati. Questa è un po' la famiglia monfortana, ma grazie a Dio lungo i secoli, e specialmente nel nostro tempo, si è diffusa questa si è ampliata questa famiglia monfortana con i laici associati. Sono moltissimi e in molti paesi, anche dove non sono presenti queste tre congregazioni fondate da San Luigi Maria di Montfort. E questi laici hanno spesso un entusiasmo e una coerenza di vita che insegnano anche noi, che siamo un po' i custodi della sua eredità. Per fare un esempio, ultimamente ho visitato il Ruanda e c'era un gruppo nato da un pellegrinaggio al santuario di Kibeho, un gruppo di laici che ogni mese andava a questo santuario, però il parroco diceva: avete bisogno di una spiritualità, non solo dei pellegrinaggi, e trovò un libro scritto da Montfortano, dice: ah, questa è la spiritualità per voi, e hanno incominciato a preparare questi laici, e attualmente questo gruppo è diffuso in 5 delle 9 diocesi del Ruanda, e fanno un bene immenso nelle scuole, nelle prigioni, nella catechesi. Quindi questa è la famiglia monfortana che cerca di vivere l'eredità che San Luigi Maria di Montfort ci ha lasciato e testimoniarlo nel mondo di oggi.
0: Ci dice brevemente un po' i numeri oggi in Italia e nel mondo della congregazione?
1: Sì, missionari monfortani non siamo molti, siamo circa 800 nel mondo, diffusi in 30 paesi. L'Italia è il gruppo maggioritario come numero, sono 150 circa, che ha mandato missionari in vari paesi del mondo e anche attualmente appoggia l'azione missionaria di formazione in altri paesi. Quindi le suore sono un po' più numerosi, così come i fratelli San Gabriele, i fratelli Monfortani di San Gabriele hanno avuto una grande diffusione in India, dove sono circa 700 e hanno delle scuole, delle università veramente molto importanti per il popolo indiano. E i laici monfortani, come dicevo, vanno al di là delle tre congregazioni monfortane e sono molto diffusi in paesi come Nigeria o altri paesi dove la presenza di queste tre congregazioni non c'è. Però questo è bello, proprio Montfort va oltre le nostre congregazioni.
0: Poi da padre Enrique sentiremo bene l'esperienza in Colombia e nelle Americhe, però adesso vediamo nel prossimo video che ci parla un po' delle congregazioni monfortane. Vediamo.
2: Ti chiedo degli uomini secondo il tuo cuore, totalmente dedicati a te per amore e disponibili al tuo volere.

0: deviato e ne trattenuto dalla propria volontà, novelli Davide, con in mano il bastone della croce e la fionda del rosario. Ricordati, o Signor Gesù, di dare a tua madre una compagnia per rinnovare il mondo.
1: Luigi invoca sacerdoti che abbiano il dono della sapienza per conoscere e praticare la verità e farla gustare agli altri. Sacerdoti crocifissi al mondo, che siano nel secolo corrotto fuoco che purifica e rinnova. Luigi cerca uomini liberi di volare al soffio dello spirito, un cenacolo orante a porte aperte e in perpetuo slancio verso le terre ove portare l'annuncio, quasi una Pentecoste in cammino.

0: vissuto in Bretagna tra il 1673 e il 1716, nel periodo sfarzoso in cui regnava il Re Sole, dopo aver percorso le strade di mezza Francia, consumato dall'ansia di evangelizzare il mondo intero, dal Papa Clemente XI ottiene il titolo di missionario apostolico, fonderà una congregazione di missionari chiamata Compagnia di Maria, che con la beata Maria Luisa Trichet, le figlie della Sapienza. Dalla radice monfortana sono sorti i fratelli di San Gabriele e le missionarie di Maria Regina dei Cuori. Numerose associazioni e fedeli hanno trovato luce nella spiritualità del santo di Monfort.
1: Una veramente frutti molto ricchi quelli dell'opera di San Luigi Maria Grignon, e mi interessava appunto in Colombia, visto che abbiamo visto missioni per il popolo, per la gente, l'esperienza oggi dei missionari in Colombia e nelle Americhe.
2: Sì, fondati dal 1904 per i missionari francesi e olandesi, la Colombia oggi conta una quarantina di confratelli, di missionari. Facciamo le missioni, abbiamo fatto le missioni soprattutto in mezzi con gli indigeni, anche le aborigene del paese, una grande zona, e anche missioni al popolo, diciamo. Adesso siamo anche nelle missioni parrocchiali, accompagnando anche le persone che sono un po' spinti dalla violenza. Per esempio in Medellin abbiamo una quasi parrocchia, diciamo, che sta cominciando con un gruppo di famiglie che hanno stato proprio espulsi per questa violenza che abbiamo nel paese, no? Accompagnando le persone, le comunità cristiane adesso, e anche piano piano con le vocazioni che stanno calando un po' in questo momento, un po' dappertutto nel mondo. Ma sì, i missionari lì, stiamo svolgendo questa missione di rinnovare il battesimo tra i cristiani, tra persone che hanno vissuto la fede ma l'hanno lasciato un po', l'hanno trascurato, diciamo.
1: Il battesimo è appunto un tema centrale della predicazione di Monfort, lo vediamo subito nel prossimo video, che è sempre collegato alle missioni dei monfortani. Vediamo.
0: La celletta vuota dove Luigi era confinato, nel buco di Rue du Pot de Fer, non aveva arredi, solo un vaso di cotto e un letticciolo buono per straccioni e disgraziati. Eppure Luigi ha consumato i piedi lungo le strade e ha aperto le sue mani vuote all'evangelizzazione dei poveri. Il suo corpo non ha potuto osare i sentieri liberi e lontani della terra di missione, il suo spirito, le sue parole,

0: inclinazioni del cuore di Gesù, in primo luogo la scelta dei più piccoli, Luigi Maria Grignon da Montfort ha cercato di incarnare uno stile semplice, grazie alla sua estrema dimestichezza con la povertà e con gli umili, per una riscoperta del sapore totale di novità insito nell'Evangelo cristiano.
1: Chantez malgré votre tristesse et vous recevrez l'allégresse. Dieu descend dans un cœur qui chante et lui donne grâce abondante.
0: La sua estrema apertura ai ritmi della lode disinteressata lo ha portato alla continua ricerca di Dio.
2: Abbiamo visto missioni quindi non solo dedicate alla predicazione, alla dottrina, ma anche missioni che aiutano materialmente i poveri, gli abbandonati. Questi sono i frutti di un santo che non solo ha scritto opere importanti, ma quello che ha scritto le ha proprio vissute. Ora noi facciamo una breve pausa e poi ritorniamo ancora qui con Maria Vision e con San Luigi Maria Grignon de Montfort.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

sia lodato Gesù Cristo. Celebriamo oggi la tredicesima domenica del tempo ordinario. Non si può accogliere autenticamente il Cristo senza accogliere coloro che in nome suo ci parlano. Nel brano evangelico Gesù ci ricorda che bisogna amarlo al di sopra di ogni affetto umano, fino a perdere la vita per lui, per poi però ritrovarla in pienezza. L'amore a Cristo è anche amore per i suoi discepoli, con i quali egli, in certo modo, si identifica. Il bene fatto a loro con generosità e con fede sarà ricompensato. Accogliamo e affidiamo la protezione dell'Arcangelo tutti i pellegrini e fedeli presenti.

presenti è il gruppo di preghiera di Bitonto. Salutiamo anche tutti i fedeli, devoti, lontani o ammalati che seguono la celebrazione in streaming. L'Arcangelo ci protegga e lo Spirito ci ricordi che in quanto battezzati siamo chiamati ad una vita nuova con Cristo risorto, rinnegando il peccato e vivendo per Dio.

0: nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per celebrare degnamente il nostro incontro con Gesù nell'Eucaristia, umili e pentiti, supplichiamo la sua misericordia, confessiamo i nostri peccati. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: O Dio che ci hai reso figli della luce, con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive, e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal secondo libro dei Re. Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c'era un'illustre donna che lo trattenne a mangiare. In seguito, tutte le volte che passava, si fermava a mangiare da lei. Ella disse al marito: «Io so che un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre da noi. Facciamo una piccola stanza superiore in muratura. Mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia e un candeliere. Così, venendo da noi, vi si potrà ritirare». Un giorno che passò di lì, si ritirò nella stanza superiore e si coricò. Eliseo disse a Gezi, suo servo: «Che cosa si può fare per lei?» Gezi disse: «Purtroppo lei non ha un figlio e suo marito è vecchio». Eliseo disse: «Chiamala». La chiamò e la si fermò sulla porta. Allora disse: «L'anno prossimo, in questa stagione, tu stringerai un figlio tra le tue braccia». Parola di Dio. Canterò per sempre l'amore del Signore. Canterò in eterno l'amore del Signore. Di generazione in generazione farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto: è un amore edificato per sempre. Nel cielo rendi stabile la tua fedeltà». Beato il popolo che ti sa acclamare. Camminerà, Signore, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo nome. Si esalta nella tua giustizia. Perché tu sei lo splendore della

sua forza e con il tuo favore innalzi la nostra fronte, perché del Signore è il nostro scudo, il nostro Re, del Santo di Israele.

in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, Egli morì e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola di Dio.

siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa. Proclamate le opere ammirevoli di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue, non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà. E chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà. Chi accoglie voi, accoglie me. Chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa del profeta. Chi accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Parola del Signore. A voi piace il Vangelo? Lo leggete, lo ascoltate spesso? Bene, allora sarete già abituati. Sappiate però che chi apre per prima volta o non è abituato, nel Vangelo troverà e verrà colpito di tante contraddizioni. A semplice sguardo sembrano essere contraddizioni, come questa: vuoi salvare la tua vita? Perdila. Una contraddizione bella grossa. Ma solo chi riflette al fondo scopre che non è una contraddizione, è un paradosso. Scoprirà che il Vangelo è pieno dei paradossi. È un paradosso grande, tutto il Vangelo. E poi chi riesce a mettere in pratica queste parole arriva alla convinzione che

0: Forse neanche sono paradossi. Forse noi ci siamo così allontanati dalla verità originale che le verità che ci vengono restituite sembrano paradossi. E invece è una logica pura, quella originale. Affrontiamo noi che siamo abituati a leggere, a ascoltare il Vangelo. Affrontiamo qualche paradosso di molti che si presentano nella lettura di oggi. Se vuoi conservare la tua vita, perdila. Cosa vorrebbe dire? È un paradosso o ha una logica profonda? Ne avrà, ovviamente, ma bisogna prima chiedersi cosa vuol dire la vita, quella da perdere. Se si riduce la vita solo all'insieme dei processi biologici, perdere la vita vorrebbe dire morire. E non è questo che Gesù ci chiede. Quindi fermi, nessuna azione è precipitata. La vita che cos'ha? Che cos'è invece? La vita è tutto ciò che costruisce ogni tuo giorno, quindi il tempo. Il tempo che hai trascorso in questo mondo, sia un anno, 5, 10 o circa 100 come caso mio, è il tempo che costituisce la tua vita. E ci sono altre cose, quali? I talenti, le virtù che hai portato, venuto a questo mondo, i doni di Dio che hai potuto accrescere, sviluppare con il tuo impegno, di cui puoi essere fiero, fiera, sì, sono questo la tua vita. Altre cose? La tua salute? Le tue forze? È questa la tua vita? O le parole? Tu quante parole ne conosci, italiane? Se parli italiano, probabilmente ne conosci 20 a 40.000, io di sicuro meno. Vedete che ricchezza è questa? 40.000 parole, e questa è la tua vita. E Gesù ci invita, perdilo, ma saggiamente, cioè dà via, offri, regala, sacrifica. E così ne avrai di più. E anche la vita quotidiana ci insegna questo. Prendiamo l'agricoltura. Dopo una raccolta di grano, per esempio, l'agricoltore che cosa fa? Ne prende una parte e lo getta via in terra. Chi non conosce, un ignorante direbbe: ma che stupido, ha faticato tanto a raccogliere questo grano e adesso lo butta via. Ma c'è una logica forte. Chi non perde questo poco non avrà molto l'anno prossimo. E questa è la saggezza di dare via, di seminare, di perdere per ritrovare molto di più. E questo è il miracolo che Gesù fa, che Dio fa e ci invita a fare con Lui. Perdere il nostro tempo, i nostri talenti, la nostra salute, le nostre forze, persino le nostre parole. Seminare per ritrovare la vita vera, questa eterna. Ci sono tanti altri paradossi nel Vangelo. Abbiamo coraggio di metterli in pratica, scoprendo la profonda, bellissima logica. Come risposta alla parola di Dio, rinnoviamo la nostra fede cristiana, credo in un solo Dio.
1: Per mezzo di lui tutte le cose sono state create. come i primi discepoli di Cristo, anche noi oggi siamo chiamati a fare coraggiose scelte di vita secondo il Vangelo. Per questo invochiamo luce e forza dall'alto.
2: Preghiamo insieme. Signore, guida e sostieni il tuo popolo. Per i ministri, i missionari e i consacrati, nel loro servizio alla Chiesa, testimonino con franchezza la fede cristiana, sostenuti dalla forza dello Spirito e dalla preghiera di tutti i fedeli. Preghiamo, Signore, guida e sostieni il tuo popolo. Per tutti noi cristiani, nel servizio alla verità e al Vangelo, sappiamo fare scelte coraggiose, testimoniando il primato di Cristo e della sua croce rispetto ai valori e alla sapienza del mondo. Preghiamo. Per chi vive nella prova, fatiche, sofferenze e delusioni siano affrontate nella certezza evangelica che chi perde la propria vita per il Signore la ritroverà in pienezza. Preghiamo. Per la nostra comunità, in questa giornata per la carità del Papa, in cui ricordiamo la chiamata di tutti a provvedere alle necessità della Chiesa, ciascuno doni con generosità secondo le proprie possibilità. Preghiamo.
1: Ascolta, o Padre, le nostre suppliche e guidaci sui sentieri esigenti ma belli del Vangelo di Cristo che vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Oggi si celebra la giornata per la carità del Papa. La colletta destinata all'obolo di San Pietro è un gesto concreto di comunione con il Santo Padre e sostiene le sue opere di carità a favore delle popolazioni più povere e provate da guerre, calamità e situazioni di grave necessità. Ringraziamo tutti per la generosità con cui vorrete contribuire alla missione caritativa di Papa Leone XIV.

0: Pregate fratelli e sorelle perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito. A Dio, Padre Onnipotente.
1: Amen.

O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede, annunciamo la tua morte. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Michelarcangelo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire, Padre nostro,

Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il segno della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a te nell'amore portiamo frutti che rimangano per sempre, per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Alcuni avvisi. Questa sera accoglieremo con gioia il mantello di San Francesco d'Assisi nell'ambito delle celebrazioni del perdono del Gargano e dell'ottavo centenario del transito al cielo del Santo di Assisi. Alle ore 18, in via Manfredi, presso il largo antistante le Poste Italiane, avrà luogo l'accoglienza della reliquia, alla quale seguirà la processione verso il santuario. Alle ore 19, nella Grotta dell'Arcangelo, l'Arcivescovo, Monsignor Franco Moscone, presiederà la solenne celebrazione eucaristica. La reliquia rimarrà esposta fino al 30 giugno 2026. Nell'ambito del perdono del Gargano, ricordiamo inoltre, lunedì 29 giugno, alle ore 20, nella Sacra Grotta, la veglia di preghiera per i giovani, promossa dalla Pastorale Giovanile Diocesana. Martedì 30 giugno, alle ore 15, dopo la coroncina della Divina Misericordia, la catechesi a cura di Don Walter Insero. Alle ore 16, la benedizione dei pellegrini e la partenza della tradizionale marcia verso San Giovanni Rotondo. Giovedì 2 luglio celebreremo la festa della Madonna della Libera. Le sante messe saranno officiate nella Chiesa Superiore alle ore 8, 9 e 30, 11, 16 e 30, 18 e 30. La festa sarà preceduta da un triduo di preparazione che si terrà alle ore 17:30 presso la Chiesa della Madonna della Libera. Sempre giovedì 2 luglio, alle ore 19:30, presso l'Auditorium Bronislao Markiewicz, si terrà un incontro testimonianza con Antonia Salzano Acutis, madre di San Carlo Acutis, sul tema della santità e dell'Eucaristia. L'ingresso sarà consentito a partire dalle ore 19. Grazie e buona domenica a tutti.
0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. San Michelarcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli, preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 07.

75 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

y oíte con me, porque el Altísimo me ha permesso de estar con voi e guidarvi a Lui, que la via, verità e vita. Y oíte, figlioli, e siate gioiosi anche nella difficoltà. E avrete la forza, perché sarete coscienti di essere passeggeri e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

Ciao a tutti, io sono Giuseppe Bruno. Quanti siete? Allora, alcuni di voi mi conoscono come 8 o 8, o meglio ancora come l'infinito sognatore. Io pensavo di essere il più grande sognatore. In realtà, poi riflettendo, ho capito che c'è un sognatore molto più grande, che Dio. Pensate che in ognuno di noi c'è un sogno di Dio. E per far sì che questo sogno si realizzi, è importante che noi ci impegniamo. Qual è il mio sogno? Certo non fare il cantante, io non sono un cantante, sono un mercante di emozioni, ovvero mi piace mettere le mie emozioni in musica e cercare di emozionare chi guarda, mandando messaggi positivi di speranza. Per iniziare vi voglio fare vedere e ascoltare una canzone dal titolo Grazie amico mio che ho realizzato con Joe. Grazie.

Allora, che dire, in un momento in cui i social fanno perdere di significato al termine amicizia, per me era importante ribadire cos'è davvero l'amicizia. Una cosa, vi starete chiedendo perché non sta cantando dal vivo. In realtà ve lo spiego, perché non posso. Fin da piccolo, da 20 anni che mi porto dei problemi cardiaci che mi impediscono e mi limitano in molte cose. E quindi non posso cantare dal vivo, ma posso realizzare pezzettini di canzoni in studio. E questo è il risultato finale. Anzi, proprio per questo... visto che ho passato un periodo molto difficile e ho subito un intervento al cuore, vorrei ringraziare la persona a cui ho dedicato questo video, che si chiama Fabio ed è mio amico e c'è questa sera qua. Grazie. Questa mia passione, questa mia voglia di dare, di mandare messaggi di speranza mi ha fatto tanti regali, fra cui un fratello maggiore, che è frate Alessandro, che c'è anche lui stasera, e un fratello più piccolo, che si chiama Ciccio. E io devo ringraziarlo a Dio, quindi ho fatto un ringraziamento anche a lui. Ecco un'altra mia canzone.

0: E questo applauso e questo grazie va a Dio. E una cosa, ci tengo a dire che questa canzone, come qualcuno ha già dedotto, è una canzone scritta a più mani. Infatti, prima di tutto, ci sono 8 mani. C'è Frate Alessandro, io, Michele Germano e San Francesco, perché alcuni riferimenti sono chiaramente presi da lui. Un'ultima cosa, magari una domanda un po' fuori luogo. Io vorrei sapere, non vi vedo, anche se vorrei sapere il singolo nome vostro e i vostri volti. C'è qualcuno che in questo momento non è particolarmente felice della sua vita? Io non vedo. Il primo che viene qua, non vi vedo. Vieni. Ah no, allora vengo io, aspetta. Faccio subitissimo. Non so se il microfono suona. Io ti volevo regalare il mio CD e un abbraccio. Tieni.
1: Vedi?
0: Grazie. Grazie. Ciao, bella. Perché le mie parole voglio che arrivino dove ce n'è bisogno e non alle classifiche. Questo è il mio grande sogno. Un'ultima cosa, vi lascio con un ultimo mio pezzo. Questo pezzo parla dell'importanza di vivere la propria fanciullezza. Mi sono immedesimato in un bambino in una guerra e di un bambino mai nato. Questa canzone l'abbiamo scritta con Marco Mammoli. Ecco l'ultimo mio pezzo.

0: Marco Mammoli.
1: Eight!
2: Peppe Bruno, okay. Eight con Marco Mammoli. Venite, venite, avanti, sempre avanti. Lo dirò a Dio, dei bambini mai nati, dei bambini uccisi nelle guerre, lo diremo a Dio. È stato bellissimo questo, questa cosa che avete fatto insieme. E, Giuseppe, la prima cosa è intanto che c'hai questo guanto e,
0: sì,
2: e spiegacelo brevissimamente.
0: Un guanto, brevissimamente. E un mio piccolo fan di cui io mi ero affezionato, a cui mi ero affezionato molto, e purtroppo per un problema anche tra virgolette stupido, perché mi fa arrabbiare, è venuto a mancare. Io mi ero affezionato molto molto a questo bambino e i genitori dopo qualche giorno è venuto a mancare, mi hanno chiamato e mi hanno detto che mi volevano mandare una cosa, e questo era un guanto che lui utilizzava per imitarmi quando faceva le foto simili alle mie, e per me questo vale mille classifiche, ragazzi.
2: Grazie, grazie Giuseppe, grazie perché, e grazie in particolare per essere qui con noi, perché sappiamo che l'hai fatto con sforzo, perché non sempre, come dire, le cose si fanno solo quando si è totalmente sani, e quindi noi ti ringraziamo di più perché sei qua in un momento di difficoltà. Grazie,
0: grazie a voi, questa, ciao a tutti.
2: Di questa gioia che ci hai regalato. Grazie Eight. Non gliel'abbiamo chiesto perché non c'era tempo, ma ha scelto di chiamarsi Eight perché è il simbolo dell'infinito, l'otto, no? E quindi l'infinito amore di Dio. Marco Mammoli, adesso ti sentiremo tra poco con la tua band, posso dire così? I tuoi artisti sono sette? Sei? E con te siete sette. Allora, per chi non conoscesse Marco, a parte che è uno degli organizzatori di questa bellissima serata, quindi se siamo qui lo dobbiamo anche a lui, e per chi non conoscesse Marco col suo volto, col suo nome, io vi dico soltanto una parola: qualcuno non ha mai sentito la canzone L'Emmanuel? L'ha scritta Marco ed è stata la prima canzone che ha scritto. Io quando l'ho conosciuto, posso dire questa cosa, che quando ti ho conosciuto non sapevo che l'avesse scritta lui. Dopo poi dico, no, ma sai che lui ha scritto L'Emmanuel? Dico, come? Quella canzone che cantavano, perché per me che abbiamo raccontato la morte di Giovanni Paolo, o meglio la salita al cielo

0: di Giovanni Paolo, che allora era solo Giovanni Paolo e oggi San Giovanni Paolo, tutte le notti sotto la Basilica di San Pietro, da quando lui si è aggravato, a un certo punto, se qualcuno che voi, di voi che l'ha seguite quelle notti in televisione, si faceva tutto buio e c'erano tutti i gruppi polacchi con le candele accese che cantavano l'Emmanuel. Tu dici, ma sono condannato all'Emmanuel? No, però è bella.
1: Grazie. Diciamo che... Grazie. Beh, l'Emmanuel sì, è stata una grande sorpresa anche per noi. Nasce qui, a casa, nella nostra diocesi di Assisi, con un gruppo di ragazzi. E poi è andata all'ennesima potenza proprio in mezzo al mondo, ai giovani. Quindi ha preso il volo, diciamo, in tutto il mondo. E...
0: Perché ridete? Che stanno facendo alle nostre spalle? È venuto anche tu! Ci sono venuti a trovare! Ha fatto bene! Si vede che si sente a casa, per questo è salito. E Marco, una cosa, perché poi il tempo stringe, io vi devo lasciare cantare e suonare ben tre brani molto belli. Solo questa cosa, perché a me piace raccontare dietro le quinte, perché i giornalisti siamo fatti così. E Marco mi diceva questa cosa bella che secondo me vale la testimonianza, poi il resto lo sentirete nelle sue canzoni. Diceva, sai che quando vedeva voi da dietro le quinte, diceva certo che è una cosa troppo più grande di quella che noi abbiamo pensato, è una grande responsabilità, e proprio perché uno capisce che ci ha messo un pezzetto e tutto il resto ce l'ha messo qualcun altro, che è ancora più bello.
1: Vero, sì.
0: Grazie a Marco Mammoli. Le canzoni, ci vuoi dire soltanto il titolo dei brani?
1: Voglio mandarvi tutti in paradiso, che siamo in Porziuncola, quindi come non ricordare la festa del perdono. La seconda canzone... la prima canzone, Vera Libertà, che abbiamo scritto io e Michele Rosati per il Santuario della Spogliazione, il gesto della spogliazione di Francesco. Voglio mandarvi tutti in paradiso. E per concludere, Eccomi, che è il racconto, quel momento straordinario dell'incontro di Maria con l'Arcangelo Gabriele.
0: C'è tutto. Marco Mammoli e la sua band.

adesso questa non la chiamo semplicemente una canzone, questo è un momento di preghiera. Eccomi. Questo è il racconto in cui Maria ha detto eccomi, un momento di una bellezza straordinaria. Non è semplicemente una canzone, è una preghiera che vogliamo fare insieme a voi.

il suo cuore stupito, fiducioso e sereno, le sue braccia si intrecciano davanti al suo seno. Oh, piena di grazia, il Signore mi attende. Quale messaggio io devo portare? Il mondo, il cielo, l'eterno attendono la tua parola.

0: Grazie.
1: Grazie, grazie a voi, grazie il mio microfono, grazie. Grazie a Marco Mammoli con i suoi artisti. Grazie Marco, grazie a tutti voi ragazzi. E frate Mirko, allora adesso è il momento di un'altra artista che ha avuto veramente un prima e un dopo, ma ha avuto un prima e un dopo, io sempre di qua mi devo mettere, che è cominciato dalla nascita, perché parliamo di una persona che ha scritto una cosa che la riguardava molto. Nella cosa che ci ha mandato c'è scritto: a volte capita che Dio ci lasci nella prova, perché lei lo ha raccontato pubblicamente, quindi non svegliamo un segreto. È stata abbandonata alla nascita dalla sua mamma naturale. Da lì ne è venuta una ferita che probabilmente tutta la sua vita ha cercato di rimontare, ma da quella ferita, riuso l'immagine di Geremia, si è aperto davvero una feritoia di luce. Stiamo parlando di Deborah Vezzani. Che non è qui per una ragione.

0: Che però è molto bella, che ha a che vedere con la vita, quindi noi la vedremo in un filmato. Perché, Fra Mirko?
1: Ha dovuto obbedire all'evento più bello della vita, la nascita di un figlio.

0: con un video dedicato a noi, registrato con un cellulare, quindi un po' artigianale, lo rende ancora più familiare, personale, unico, non lo trovate in giro. È per noi questa sera, quindi direi la ringraziamo e ce lo guardiamo volentieri. Deborah Vezzani.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao a tutti.
1: Io sono Deborah.
2: E io sono Yuri.
1: Ecco, vogliamo fare un saluto con questo video a tutti gli amici del Teatro Lyric e siete riuniti per questo importante evento della Festa di Cristo Re. E appunto noi non riusciamo a esserci di persona fisicamente, ma vogliamo essere con voi con questo video, con questi saluti e soprattutto uniti nella preghiera, nel cuore di Gesù e nel cuore di Maria. E vi voglio far ascoltare adesso una canzone, un mio brano che si chiama Come in cielo così in terra. È un brano molto particolare al quale sono molto legata perché oltre a essere il mio ultimo singolo che è uscito su YouTube il 15 agosto è anche un appello, è l'appello proprio di Gesù, è l'appello del Re.
2: L'appello del Re, sì.
1: L'appello che Gesù ha fatto a tutta l'umanità tramite la serva di Dio Luisa Piccarreta e questa canzone praticamente è stato il musicare queste sue parole, adattarle, ecco, per avere un po' queste parole di Gesù proprio in questa festa. Volevamo regalare questo a tutti voi.
2: E infatti questo brano che si chiama Come in cielo così in terra, queste parole ci richiamano proprio il Padre Nostro. Infatti Gesù a Luisa, alla serva di Dio Luisa Piccarreta, parla proprio del voler riportare l'uomo alla santità originaria, quella di Adamo ed Eva prima del peccato originario, la santità che aveva Adamo ed Eva e che poi ha avuto, è stata chiusa all'uomo col peccato, ma ha avuto soltanto la Madonna e Gesù. E quindi Gesù parla di questo dono, parla del dono della divina volontà, del regno della divina volontà, e questo appello è l'appello che lancia a tutti gli uomini per vivere come in cielo così in terra, cioè con la stessa santità di Dio, la santità che i santi vivono in cielo.
1: Ed è anche la santità di Maria, infatti Maria è la madre, la regina della divina volontà, l'unica creatura ad averla vissuta in terra dal concepimento fino all'assunzione, e questo regno che Gesù chiede al Padre con il Padre Nostro, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, è proprio il regno della divina volontà nonché il trionfo del cuore immacolato di Maria. A questo ci sta portando la Madonna con tutte le sue apparizioni, al regno che Gesù chiedeva al Padre, il regno della divina volontà e il trionfo del cuore immacolato di Maria.
2: E quindi Cristo Re, Cristo regni con Maria.
1: Fiat.
2: Fiat.
1: Un bacione a tutti.
2: Ciao.
1: Come in cielo così in terra.
2: Buona festa.

0: Buona festa di Cristo Re a tutti.
1: Buona festa a tutti sulle note di Come in cielo così in terra e anche sulle note del bambino Emanuele Maria, dedicato a Cristo Re e a Maria Regina.
0: Ciao a tutti. Ciao, grazie.
1: Ciao.
2: Grazie a Deborah Vezzani, a Yuri, al loro bambino che ha partecipato al coro. È bello, no? Sei d'accordo che questa è la bellezza, non è la perfezione? Era la ripresa con il cellulare che probabilmente Yuri abbiamo immaginato che teneva così, per questo l'inquadratura era un po', lo vedeva molto preoccupato. È proprio questa la bellezza, ognuno ci mette quello che può. Loro ci sono potuti stare così e ci sono venuti così. E allora io adesso chiamerei qui sul palco, perché all'inizio ve li siete goduti ma non li abbiamo conosciuti, frate Alessandro e suor Graziella. Con dei cognomi fino a De Los Angeles ci arriviamo, Brustenghi non ci arrivo. Ma tutti voi che conoscete Assisi li conoscete, e li conoscete anche molto fuori da Assisi. Allora io mi metto in mezzo a voi due, faccio così. Allora io speravo di potervi trattare meglio, no? Perché è la seconda volta che ce li ho per le mani. Allora li ho trattati male già la prima volta, dovevano essere 18 minuti, poi sono diventati 10 in trasmissione, poi sono diventati 8, poi sono diventati 6, alla fine 4 ho detto non mi saluterà mai più. E invece Graziella mi ha risposto non ti preoccupare Safira, se anche una sola persona ha avuto un po' di beneficio da questa testimonianza, va bene. A te non ti ho potuto trattare tanto male perché tu hai cantato, ma adesso la domanda che faccio a tutte e due è, veloci sempre,
3: velocissimi.
2: Come hai incontrato Gesù?
3: Ho incontrato Gesù in un'esperienza di preghiera, quando tutto intorno a me parlava di disperazione, perché io ero incentrato solo su di me. Pensavo che il mondo dipendesse da me, non credevo che Dio esistesse, credevo che veramente tutto era creato da me. E in quel momento il Signore mi ha risposto senza alcun rimprovero, ma con un grande amore, in un'esperienza di preghiera dove mi è sembrato veramente di gustare l'eternità, un incontro mistico con Lui. E da quel momento in poi ho capito che Dio non se ne sta solo lassù, ma è sceso qua giù, e Dio è carne ed ossa.
2: Grazie a frate Alessandro. Sor Graziella, a te la stessa domanda, però un po' da donna, no? Perché io un po' la tua storia la so. Ma che cosa fa lasciare, no? Che tipo di sentimento, di innamoramento fa lasciare un palcoscenico? Perché frate Alessandro è l'unico frate che ha avuto un contratto internazionale. Suor Graziella nella sua prima vita è soprano messicana e girava tutto il mondo per i concerti. Bellissima donna, si può dire? Certo che si può dire, perché la bellezza è sempre di Dio. E che cosa a un certo punto ti fa lasciare tutto questo e tutti i tuoi corteggiatori? Il palco e i corteggiatori, ma scusa, il mondo non dice questo è il massimo che possiamo avere, la gloria e il seguito.
4: Niente.
2: No, ma intanto... non ti puoi emozionare qua, no, da Assisi adesso, non te lo consento di emozionare. Ma scusa, ma il no, lo tengo io il microfono, dai.
4: Niente, è tutto iniziato nella mia famiglia, grazie a mia madre che mi ha seguito anche nella mia carriera. Prima

0: facevo la cantante lirica e adesso faccio la suora lirica. Io ho lasciato tutto perché è vero che quando trovi la perla lasci tutto. Ogni scelta che si fa per quello che si trova, non per quello che si lascia. E io mi sono lasciata trovare da Gesù Cristo, del quale sono innamorata da sempre e per sempre.
1: Che cosa ti ha dato Lui? Cosa ti ha dato Lui che tutto il resto non ti dava?
0: Lui mi dà tutto. Lui è una persona, per me è una persona viva, per me, per noi, per tutti noi. E ogni giorno faccio esperienza della sua vita presente in me, accanto a me, con le mie sorelle, le sorelle di Santa Filippa Mareri. E Lui mi dà tutto a me, cioè veramente la gioia che ho avuto quando ho scoperto la mia vocazione qui ad Assisi grazie alla Porziuncola, e non me l'ha data nemmeno il successo più grande che ho avuto in Messico, insomma.
1: Grazie. Va bene. Sì, va bene così. Frate Alessandro, per te un'ultima domanda, perché ci tengo tanto. Quando una persona che è già frate ha successo e firma un contratto come quello che hai firmato tu, al di là che poi uno i soldi, voglio dire, col vostro voto di povertà non sono mai passati alle tue mani, non è quello il punto. Il punto è come si riesce a fare questa operazione di tenere il proprio ego, la propria individualità, che è la nostra natura, lontano, fuori. Cosa hai fatto per combattere questo? Perché è umano che tu ci abbia combattuto.
2: Beh, di per sé è abbastanza semplice, perché quello che è successo è che, cioè, il successo in realtà non esiste, perché ma non esiste la fama. Io sono famoso ai miei frati, sono famoso ai miei amici, ai miei parenti, a chi sta con me ogni giorno, che vede anche i miei difetti, i miei peccati, e vi assicuro che vivere con me non è per nulla facile, vero Mirko? Ok. Per cui è realismo, cioè basta stare un po' con i piedi per terra, capire che quando uno, come dice San Francesco, quando uno ti fa un complimento non lo fate, ma lo fa a Dio che ti ha dato quel dono. Dice, come sei bravo a cantare, sì, ma me l'ha dato Lui sto regalo. Allora è un complimento che bisogna ridare semplicemente a Lui. Per cui noi siamo strumenti, io mi sento sempre come l'asinello che porta Gesù Cristo dentro Gerusalemme, e rimango un asinello, insomma, non è che...
1: Grazie, grazie. Voi tra poco ci canterete una cosa, rimanete qui con me, perché noi... Che state a dire? No, dite adesso.
2: No, mi ha detto, finalmente mi ha dato l'occasione di dire la verità.
1: E beh, giusto. Ma perché, scusate, ma mica solo le persone sposate devono stare a combattere, Cioè, voi avete i frati che sono la vostra spina nel fianco, e ogni marito c'ha la moglie e ogni moglie c'ha il marito. Non era il famoso aiuto che ti sta di fronte, quindi anche ti combatte, no? E voi avete i fratelli. Allora tu adesso passi di qua, per favore, perché io adesso, con l'unico microfono che abbiamo per scelta, che questo è il potere sul palco, no? Invece parliamo del momento più importante. Guardate, io non vi vedo laggiù, E non faccio nessuna pubblicità, vi dico solo una cosa, che in questo momento il teatro è pieno. Io ho una buonissima memoria fotografica, non è una minaccia, è un invito. Non andatevene, perché adesso Graziella, Suor Graziella e frate Alessandro ci accompagneranno al momento che Fra Mirko ci spiega, che è il più importante, perché è, si può dire, l'inizio e la fine. È quello che sta a fondamento ed è quello che compie. Andarsene adesso non è... siete liberi, siamo sempre liberi, però uno si perde veramente tanto, perché vuol dire che lo spirito di questa iniziativa non siamo riusciti a farlo passare, nonostante tutte le nostre fragilità, perché quello doveva passare. Che cosa?
3: L'hanno detto gli artisti, è una festa. Adesso avremo il re in mezzo a noi, non lo dico per fare uno spot, è la verità. Saremo davanti al re dei re, al Signore, e quindi sarà il momento verso cui tutta questa serata tendeva. Starai davanti a colui che ti ha creato, che ti ha amato, che ti ha dato il diritto di esserci, perché nel cuore di Dio tu sei importante. E oggi facciamo veramente una cosa bellissima, saranno invitati anche gli altri artisti, ci metteremo in preghiera davanti a lui. Il resto conta poco, ho visto tanta bellezza stasera. Veramente tanti fratelli belli, storie, volti, però il più bello dei figli dell'uomo è

0: Gesù e adesso ci metteremo davanti a Lui, quindi sarà il momento più importante.
1: Continueremo a pregare perché speriamo in realtà di averlo fatto tutto questo pomeriggio in questo dialogo e voi ci canterete?
2: Panis Angelicus.
1: E ci accompagnerete al clou di questo bellissimo pomeriggio. Suor Graziella e frate Alessandro, noi usciamo di là. Ed Enzo al pianoforte, grazie Enzo, avrei saldato alla fine, lo facciamo adesso.

Eccoci Gesù ai tuoi piedi. Davanti a te queste pietre sconnesse che sono il simbolo dei nostri terremoti. Il terremoto fisico che ha provato tante popolazioni della nostra regione ed oltre, alle quali vogliamo stare questa sera particolarmente vicini, intenerendo il nostro cuore nella solidarietà. Ma quanti altri terremoti dobbiamo consegnare? Il terremoto che sguassa

i nostri pensieri. Quanta confusione. Siamo nel tempo della comunicazione veloce, se i nostri telefonini arrivano migliaia e migliaia di messaggi contrastanti, facciamo fatica a dare una direzione al nostro cuore, terremoto dell'anima, da cui spesso non sappiamo riprenderci, macerie che pesano sul nostro cuore, ci danno tristezza, terremoti nelle famiglie, quante famiglie sconnesse che non riescono a ritrovare la gioia di vivere insieme, non riescono a trovare la fedeltà dell'amore, e quanta sofferenza e quanta disperazione. Terremoti nelle nostre fabbriche, l'economia che sembra risalire e ci consegna ancora tanta disoccupazione, tante persone che non riescono a trovare la loro dignità, che non riescono ad avere speranza nel futuro. Terremoti nei rapporti tra le nazioni, sentiamo ancora parlare di guerre, le vediamo sotto i nostri occhi, sangue che scorre e minacce terribili, folli, addirittura di nuovi conflitti nucleari. Terremoti nell'animo delle nostre generazioni più giovani, che avrebbero il diritto di trovare nella testimonianza, nella maturità degli anziani, una compagnia, un senso, una speranza, e spesso sono costretti invece ad abbandonarsi a non senso, che può significare poi dipendenza, droga, leggerezza. Prima di trovare te, Gesù, abbiamo ascoltato testimonianze questa sera che ci hanno toccato, qui nella città dove un giovane è stato toccato 800 anni fa, era anche lui un giovane terremotato nell'anima, che è riuscito a mettersi in ascolto della tua voce, ha ritrovato se stesso ritrovando te, perché tu, Gesù, sei la roccia sulla quale possiamo riedificare continuamente le nostre case e la casa del nostro cuore. Grazie, Gesù, per essere tra di noi. Tu, il Re dell'universo, ti sei fatto così piccolo, ti sei contratto nella nostra carne mortale e poi addirittura hai scelto il segno del pane, tanto semplice e tanto familiare, per dirci che tu sei con noi. Noi parliamo e cantiamo, tu ci guardi, ci ascolti, ci aspetti, in questo tuo silenzio così accogliente e così nutriente, continua a dirci: mangiate di me, prendete da me la vostra forza, la vostra energia, la vostra speranza, e imparate a mettere giù i castelli dei vostri orgogli, delle vostre ambizioni, delle vostre gelosie, della vostra violenza, per imparare ad accogliervi fraternamente, come io ho fatto con voi, morendo per voi. Grazie, Gesù, donaci la tua benedizione, fa che la casa della nostra vita si riedifichi in te e con te. Tu che in questo mirabile sacramento ci hai lasciato la memoria della tua passione, fa che ricordandola e celebrandola possiamo trovare la via della risurrezione personale, comunitaria, sociale, vita per noi e per tutto il mondo. Amen.

Grazie. Se non è gioia questa, eccellenza, venga qui al centro del palco. Il vescovo di Assisi, sua eccellenza Monsignor Domenico Sorrentino, che tutti conosciamo, vorrei chiamare sul palco il vescovo Renato Broccardo, il vescovo di Spoleta Norcia, sua eccellenza Monsignor Renato Broccardo. Io sono veramente commossa perché tutti abbiamo capito che anche se è l'ora di cena c'era, buonasera a lei, benvenuto, c'era un altro cibo, sono felicissima che tutti siano rimasti. Ora io volevo chiamare qui Fra Mirko con me, che mi aiuta a ricordare e a chiudere così il cerchio di questa serata con i nostri, con i vescovi

I pastori di questa della diocesi di Assisi e della diocesi di Spoleto Norcia, che sono da una parte, possiamo dire, Fra Mirko, un po' i promotori di un dono e i riceventi di un dono, perché questa sera

0: vostra donazione per la ricostruzione dell'oratorio di Cascia della chiesa di Santa Maria della Visitazione per la diocesi di Spoleto Norcia. Non dimenticate il motivo che ci ha riunito qui. Il vescovo Sorrentino ci ha ricordato delle ferite fisiche del terremoto e dei terremoti della nostra anima. Una parola vorrei lasciarla dire anche a lei in chiusura e poi salutiamo e ringraziamo tutti.
1: Una sola cosa. Il terremoto che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo ancora ci ha rivelato la solidarietà. E questa è la perla preziosa che il terremoto ha portato con sé. Siamo stati in tutti questi mesi circondati, direi, da un grande abbraccio di amicizia, di solidarietà, di condivisione da parte di centinaia di migliaia di persone. Questa sera è un esempio ulteriore. La solidarietà di tante persone ci fa dire non siamo da soli e possiamo ricominciare. Grazie a tutti.
0: Grazie a voi. Io voglio ringraziare anche, non andate via, voglio ringraziare anche perché sono stati qui dall'inizio i sindaci, il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, grazie. Il sindaco di Cascia Mario De Carolis, il sindaco di Val Fabbrica Roberta Di Simone, sono tutte persone che hanno coinvolto le loro famiglie o hanno tolto tempo alle loro famiglie per stare qua in famiglia. Allora non può che chiudere lei.
2: Ma con un grandissimo grazie al Signore, perché quello che è stato fatto è opera di tanti, ma è soprattutto opera sua. Il Signore ci ha ancora una volta sorpreso. E i giovani sono stati in prima linea. Capisco quello che mi ha detto Papa Francesco quando mi ha scritto una bellissima lettera al momento dell'inaugurazione del santuario della spogliazione, lì dove il giovane Francesco fece quel gesto spettacolare che i giovani riescono tanto a capire. E mi ha detto: guarda, in quel gesto non c'è soltanto la spettacolarità di Francesco, c'è anche l'incontro tra un pastore e un giovane. E ora che io faccio un sinodo per i giovani, desidero che questa icona di un vescovo e un giovane siano anche l'espressione di una Chiesa che sa dire il Vangelo nella sua radicalità, ma che si mette accanto e in mezzo ai giovani. Ecco, questa sera lo abbiamo visto, grazie a Fran Mirko e tutta la Commissione di Pastorale Giovanile, e grazie a tanti artisti e grazie anche alla nostra presentatrice, Safira, che ci hanno dato il meglio di sé e ci hanno fatto vivere una serata veramente speciale. Buonanotte a tutti.
0: Un attimo solo, perché vorrei chiamare qui sul palco tutte le persone che sono dietro. Venite, Roberta, Elisa, tutti voi che siete dietro, perché vi dovete rendere conto quante persone hanno lavorato per vivere insieme questa bellezza, questa gioia. Grazie, grazie, grazie. Certo, certamente, lo facciamo insieme il saluto al regista, lo facciamo insieme perché è un amico che ha aiutato dall'inizio alla fine e proprio nel momento, come dire, che poteva raccogliere i frutti ha avuto un po' di difficoltà.
3: C'è un amico importantissimo che forse non è arrivato, forse sì, non l'abbiamo visto, che è il regista di tutto questo, una persona meravigliosa che vi invito veramente a ringraziare, il signor Stefano Alleva.
0: E poi ancora il coro diocesano di Assisi e il balletto La Rondine, vorrei ringraziarli perché non abbiamo avuto modo durante la serata. Ringrazio tutti gli artisti, ciascuno di voi, perché la gioia, mi pare di poter dire, è insieme. D'altro canto, vescovo, la sua strada era segnata. La prima catechesi a cui, per caso o non per caso, ho assistito del vostro vescovo, che poi è diventato anche mio, a San Damiano, pochi giorni dopo che era arrivato, con una sedia in mezzo a 300 giovani che di notte lo ascoltavano parlare di Francesco e di Maria. Buonanotte a tutti, grazie! Non dimenticate di fare la donazione! Buonanotte, indietreggiamo! Venite, venite, eccellenze!

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Mi hanno chiesto qualcosa riguardo alla consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Qui in fondo alle mie spalle, nella Cappella del Sacro Cuore, vediamo esattamente l'immagine, la statua del Sacro Cuore di Gesù. La Chiesa raccomanda tre devozioni. E una di queste tre devozioni è proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. La devozione, per esempio, del Rosario, la pratica del Rosario, la pratica della Via Crucis e proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Per cuore noi intendiamo ovviamente la persona, ciò che una persona è, ecco perché si individua nel cuore la particolare devozione. Quindi è un consacrarsi, in fondo, quando ci si consacra al Sacro Cuore di Gesù, a Gesù che ama, che è misericordioso, che ha donato la sua vita per noi e che ha sparso il suo sangue per la nostra salvezza e continua a presentare sull'altare il mistero pasquale, il mistero dell'amore suo per tutta l'umanità. Quindi è una particolare sottolineatura di questo aspetto, cioè proprio della umanità, dove in questa umanità di Gesù dimora, dice San Paolo, tutta la divinità, quindi tutto quello che il Padre è, cioè e lui stesso è, quello dell'amore e della carità. Il cristiano si consacra al Signore col battesimo. Il battesimo, cresima e poi l'Eucaristia sono quei sacramenti che fanno del cristiano un consacrato a Dio. Però nel momento in cui vuole anche riprendere e sottolineare aspetti di questa consacrazione battesimale, che sono comprensibili di tante cose, di tanti aspetti del consacrare,

secco qui che può fare esattamente questo, cioè rivolgersi a Cristo Gesù, che ama e che è misericordioso, all'uomo Cristo Gesù, che è il Verbo di Dio che si è fatto carne nel seno, della Beata Vergine Maria, e rinsaldare così i suoi legami indissolubili, legami battesimali con nostro Signore Gesù Cristo. Così la consacrazione a Maria, al Sacro Cuore di Maria, risponde a un particolare legame che il cristiano ha con la Madre di Dio e con la Madre nostra, perché Maria è Madre della Chiesa. E quindi vuole creare una relazione speciale con Maria, che ovviamente è speciale già di per sé, è normale nel momento in cui il cristiano entra a far parte della Chiesa col Santo Battesimo. Quindi sono, diciamo, pratiche lodevoli o buone da favorire e comunque da sviluppare, fanno sì che si sviluppi nella propria vita un po' quella che è la spiritualità di Cristo, del Sacro Cuore di Gesù, di Cristo che ama. Allora ci si fa guidare, ci si fa condurre dallo Spirito di Dio, no? Dallo Spirito di Cristo Gesù che è stato effuso nei nostri cuori. Allora, come ha amato Cristo, amiamo anche noi e amiamo i nostri fratelli con lo stesso amore con cui Cristo li ha amati.

prendete e mangiate. Questo è

0: cosa vuol dire per voi essere in pellegrinaggio.
1: Cosa vuol dire? Sì, grazie. Cosa vuol dire per noi essere in pellegrinaggio? Non si può dare risposta a questa domanda. Non c'è una risposta che valga quello che si sente dentro. È qualcosa che senti e che ti parte dal profondo, che ti chiama. Non hai la risposta che tutti potrebbero aspettarsi. Ognuno ha una risposta personale, ognuno fa il pellegrinaggio perché ha un qualcosa dentro che lo porta ad andare in un determinato luogo piuttosto che in altri luoghi. Non c'è una risposta. Se le persone aspettano una risposta a questa domanda, non c'è. È qualcosa che senti dentro, e questo è quello che posso dire io, almeno per quanto riguarda la mia esperienza personale.
2: Diciamo è un cercare un po' di serenità, quindi mettersi in pace con la propria anima, con il proprio corpo, quindi una ricerca di serenità.

0: penso soprattutto a un mio amico che è sacerdote, che non lo so, non è che c'è un momento preciso, però è come sempre un aiuto, nel senso sempre nelle questioni più grandi che uno può avere, dallo studio a, non lo so, alla ragazza, che ne so, no? Cioè, banalmente. E nel senso un aiuto costante, questo mi colpisce e mi conforta.
1: Il sacerdote ho trovato un punto di riferimento essenziale, perché comunque sa dare consigli, è un punto di riferimento essenziale secondo me.
2: È grazie a lui che ho comunque sia continuato a coltivare la mia fede, anche se a volte è difficile, lo ammettiamo, però sì, è grazie a lui che ho trovato la mia strada da seguire.
3: A me si è rafforzata molto la fede stando accanto ai sacerdoti della mia parrocchia, che mi hanno guidato, mi hanno portato avanti per un percorso che mi ha dato anche tanta soddisfazione.

Sono il fotografo del New York Times a Gerusalemme. Lavoro anche per la TV italiana, la BBC, documentari di Al Jazeera. Sono stato colpito 3 volte durante il mio lavoro, una volta al petto, una volta alla schiena e una volta alla gamba. Non so fare altro. Quindi questo è il mio mestiere. Se non faccio questo, non sarò in grado di fare nient'altro. Non sono una persona religiosa, ma a volte, quando vedo la vera fede, mi vengono le lacrime agli occhi, ad essere onesto. Posso, senti l'energia, senti, percepisci che qualcosa sta accadendo. Sai, quando entri nel Santo Sepolcro,

0: lo sento tutte, le preghiere che sono avvenute in quel luogo. È un luogo dove migliaia di persone entrano ogni giorno. E senti l'energia di queste persone che toccano le pietre, pregano qui, accendono una candela. Ho un grande rispetto per questo momento di fede. Non cerco mai di rovinare il momento per scattare una foto. Al contrario, cerco di aggiungere a questo momento, rendendolo un momento spirituale, di fede. Forse per farlo conoscere in tutto il mondo. Siamo a Gerusalemme Est. A volte questi quartieri possono essere molto pericolosi se c'è violenza in giro. Ma penso che Suor Daniela stia facendo un ottimo lavoro e ha un carattere molto forte e unico. Questo le ha permesso di prendere il controllo di questo enorme monastero.
1: Questo luogo risale ai primi anni del cristianesimo. Sant'Elena costruì molti monasteri qui. E ora, quando camminiamo nei campi, troviamo ancora dei piccoli cubi di pietra, che sono i psifidi, dei pavimenti a mosaico, dei monasteri. Ovviamente costruì anche un grande monastero per l'Ascensione, il luogo in cui Gesù Cristo ha avuto l'Ascensione qui. Non sappiamo esattamente il luogo in cui è avvenuta l'Ascensione, ma sappiamo che era sul Monte degli Ulivi. Quindi tutti i monasteri rendono onore all'Ascensione. Gli ortodossi, i cattolici, tutti quanti. La città di Teodoro e altri hanno... In questo Monte degli Ulivi abbiamo il nostro monastero che si chiama Viri Galilea, Uomini di Galilea. In latino, o Piccola Galilea. Questo nome deriva dal fatto che gli apostoli erano soliti soggiornare qui di tanto in tanto e hanno incontrato Gesù Cristo dopo la resurrezione, due volte. Tutti gli apostoli erano della Galilea, nel nord di Israele. Quindi, questo è il nome Piccola Galilea. E anche una delle apparizioni di Gesù in questo luogo dove si trova la Chiesa è avvenuta il giorno dell'Ascensione, con poi tutti gli apostoli dei 12 e dei 70. E molte persone si sono incontrate qui e Gesù Cristo è apparso davanti a loro. Ed è scritto nel Nuovo Testamento, Uomini di Galilea, cosa state fissando nel cielo? Questa è la frase del Testamento. Quindi una delle apparizioni è avvenuta qui e poi un'altra è stata anche al chiosco fuori dalla chiesa. E lì hanno mangiato il pesce e il miele. Tommaso non era presente. C'erano solo gli 11 apostoli. E crediamo che questo fosse il luogo, non la grande Galilea a nord, perché è scritto anche che Gesù Cristo disse: oggi vi incontrerò in Galilea da Gerusalemme. Quindi era impossibile a quel tempo, nello stesso giorno, incontrarsi in Galilea. Ci volevano settimane per arrivarci.
2: Schere, Nifi.
3: Un anno e

160 giovani delle Marche partiranno per Rio de Janeiro, altre 150 vivranno la giornata mondiale dei giovani rimanendo nella nostra regione, ma partecipando al campo missionario regionale, e tanti altri si ritroveranno il 27 e 28 luglio a Loreto, al centro Giovanni Paolo II, per vivere insieme questo grande momento in diretta con Rio. Per tutto questo prosegue il lavoro dei giovani animatori che stanno organizzando tutto assieme diocesi di tutta la regione Marche che ospiteranno il campo. Il campo sarà una grande esperienza di chiesa che dal 28 luglio porterà una ventata di giovani nelle nostre città. I ragazzi infatti gireranno bussando alle porte, dando il loro sorriso, la loro testimonianza, l'invito a vivere insieme la giornata con la messa e la festa finale ogni sera. La carovana, che percorrerà oltre 150 km in 5 giorni, partirà da Loreto con il pullman e pulmini diretta a Pesaro e proseguendo poi per Ancona, Ascoli, Porto Recanati e Civitanova Marche. Infine, il 27 e 28 luglio tutti i giovani sono invitati a Loreto, dove la mattinata del 28 luglio sarà celebrata la Santa Messa in diretta su Rai 1. A coordinare tutto e tutti i due giovani fanesi, Letizia Pagnetti e Filippo Bargnesi, direttori del campo, accompagnati dagli animatori che sacrificheranno le loro vacanze per aiutare i giovani a vivere al meglio questo evento e incontrare così il volto di Cristo che lascia un'impronta indelebile nella vita di ciascuno. Non basta però vivere il campo, ma bisogna anche comunicarlo, e in questo i giovani sono maestri. Infatti il campo sarà seguito mediaticamente con un piano comunicativo tutto digitale. Sarà infatti possibile seguire la carovana missionaria tramite il sito www.giovaniloreto.it/campomissionario, accompagnare i giovani integrando con loro su Facebook alla pagina Campo Regionale 2013, dove ogni giorno pubblicheranno foto e racconti, oppure avere le ultime news ascoltando i cinguetti di Twitter digitando Marche Missioni. Oltre a ogni giorno sarà possibile seguire le gesta di quanti sono a Rio con collegamenti su maxi schermo dalle piazze toccate dal campo e con servizi televisivi che verranno resi disponibili in tutte le emittenti che ne faranno richiesta all'indirizzo mediapressmarche@libero.it. Per l'occasione i ragazzi hanno prodotto anche 3 spot promozionali visibili su YouTube cercando sui motori di ricerca Campo Missionario Regionale 2013. I video del campo e le feste serali saranno poi trasmesse in diretta streaming grazie alla collaborazione della redazione di Fano Diocesi TV, la web TV della Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola.

0: Senti Chiara, è successo un fatto.
1: Dimmi tutto.
0: Un mio compagno di classe ha iniziato a fumare di nascosto. E cosa posso fare?
1: Guarda, io so che questi sono temi molto difficili. Non so se... Oh, guarda lì. Siamo online, siamo in onda. Bene, ciao a tutti.
0: Ciao.
1: E allora io direi di mandare la copertina, visto che questo è il tema, quindi.
0: Sì, infatti.
2: Un abbassamento dell'età dei ragazzi che sono chiamati, diciamo, a dimostrare per la prima volta di essere grandi e di essere integrati in un gruppo. E noi lo vediamo sostanzialmente nel passaggio che va dalle medie inferiori alle medie superiori. È quello un momento veramente topico della maturità, perché il confronto con le classi più grandi, quindi con i ragazzi più adulti, li spinge a assumere atteggiamenti trasgressivi che caratterizzano, diciamo, il giovane che vuole sentirsi integrato in questa società. La grande maggioranza dei ragazzi che si trovano a delinquere in età prematura, molto giovanile, sono reati collegati all'abuso di sostanze stupefacenti, quindi reati correlati al loro utilizzo, o diciamo per i ragazzi appena patentati alla guida in stato di ebbrezza e di diciamo sotto l'uso delle sostanze. Questi sono i reati chiaramente più tipici.
3: Anch'io.
4: Mamma, mi dispiace.
3: Ma non voglio più vederti qui.
5: Puoi darmi un'altra possibilità?
6: Giovani a un passo dall'essere persone adulte.
7: Mama. Perché qui adesso ci siamo solo io, tu e quello che ti renderà un uomo.
6: Ragazzi e ragazze dal futuro incerto.
5: Mamma, voglio tornare. Penso...
3: Non tornerai a casa.
8: Benvenuti a Giovane Online, benvenuti a questa puntata di oggi con Benedetta e Chiara. Hanno introdotto il tema della giornata, avete visto una copertina forse un po' forte, ma forse è lo shock che serve per introdurre il tema. Allora rileggiamo un attimo insieme quelle poche righe che erano al termine del filmato. Le regole esistono per essere infrante, i limiti per essere superati. Per alcuni ragazzi questa è una filosofia di vita. Pericolosamente attratti dal crimine, sono convinti che le loro colpe non abbiano conseguenze. Rubano, fanno uso di droghe, picchiano le loro stesse madri. Sembra che niente riesca a spaventarli. Fino a che? E siamo al fino a che? Fino a che cosa, Benedetta? Fino a che punto ci si può arrivare? Fino a che punto si arriva da giovani

0: per il così, per il non rispetto delle regole, o perché veramente voi pensate che non ci siano più regole?
1: No, le regole esistono, sono fatte apposta per non infrangerle, e ecco perché esistono, per non arrivare arrivare a superare il limite che hai.
0: Però Chiara, c'è questo senso comune in molti di noi adulti, per cui i giovani oggi non tanto non rispettano le regole, ma proprio non le vedono, non le sentono loro.
2: Io sinceramente su quello che ha detto lei mi ci soffermerei, perché sulla frase che abbiamo letto prima c'è scritto: le regole esistono per essere infranti, i limiti per essere superati.
0: Ecco, questa è quella che sembra sia la filosofia di vita di alcuni ragazzi oggi.
2: Esatto, ma secondo me è pure, non dico giusto, però in un certo senso va pure bene dire così, perché troppe regole è più facile infrangerle, cioè se ci sono troppe regole intendo.
0: Quindi chiederesti più fiducia?
2: Sì, però in questi tempi è un po' difficile, quindi.
0: È un po' difficile perché? Perché effettivamente c'è questa generalizzazione della violenza, questa violenza che entra nella vita quotidiana. Abbiamo parlato di bullismo poche settimane fa, abbiamo parlato di altre forme di violenza. C'è questa voglia di violenza, c'è una voglia di violenza nei vostri compagni, nei vostri coetanei, nelle persone con cui frequentate, oppure?
1: Sì, c'è.
0: Perché
1: sì.
0: C'è Benedetta Segre?
1: Perché si vuole diventare grandi, cioè è diventata tipo una moda questa cosa di essere violenti con le persone, di essere, per essere più grandi si fa.
0: Quindi per attirare l'attenzione?
1: Sì,
0: quindi si trasgredisce, si va oltre, come dicevi tu prima, per attirare l'attenzione. E quali sono le forme di trasgressione più comuni nella vostra
2: età? Nella nostra età, diciamo, ormai il fumo è diventato quasi una legge, cioè se uno non fuma è strano, cioè è diventato anormale.
0: Assurdo, no? In un mondo di grandi che esatto. Cercano tutti di smettere di fumare perché sanno che fa male, penso il fumo poi diventano i ragazzi.
2: Sì, e vabbè, poi le droghe, un po' sono questi. Ma possono essere anche, io penso che ci siano anche delle forme psicologiche, cioè non solo il materiali.
0: Tipo?
2: Non lo so, poi dipende pure dall'infanzia che adesso non lo so.
0: Ci sono anche dei modi di trasgredire oggi, di andare oltre, tramite tutti i social network, tutto quello che internet propone, che può tranquillamente rimanere dentro le tue quattro mura, no? Quindi questo anonimato, come parlavamo dell'anonimato nel bullismo, dell'anonimato in altre cose, può favorire e tentare di più la trasgressione dei giovani, Benedetta?
1: Sì, può, diciamo, creare questo fatto che dici del bullismo.
0: Avete degli esempi, avete delle... così, delle testimonianze da portarci?
1: Beh, come dicevo prima a Chiara, c'è un mio amico che ha iniziato a fumare e mi ha detto pochi giorni fa che assolutamente se veniva a scoprirlo la madre succedeva un macello. Per me questo significa trasgredire, però comunque, cioè, secondo me non si dovrebbe neanche fare queste cose. Perché dopo, se prendi l'abitudine, non va via.
0: Avete visto nel filmato, no? Poi si arriva a un punto in cui, quando si va troppo oltre,
2: ci sono le conseguenze.
0: Bisogna essere pronti a pagare le conseguenze. E se ne parla abbastanza delle conseguenze o se ne parla poco?
2: Purtroppo non se ne parla tanto, infatti. Pure per questo i giovani cioè, si soffermano più sul presente, non vanno a vedere le conseguenze, ma pensano solo al momento. E quindi
0: è il tutto e subito, senza
2: esatto.
0: Pensare a quello che succederà,
2: esatto.
0: Che succederà domani. Ma da dove deve partire questa conoscenza di cosa succederà domani? Questo messaggio che vi deve arrivare su cosa succederà domani, da dove deve partire?
2: Allora, in teoria dovrebbe partire dal mondo degli adulti, cioè dai genitori che ormai scaricano tutto sulla scuola, sul catechismo, su queste sulla parrocchia, insomma, su tutte queste
0: istituzioni, no?
2: Sì, dove, cioè, in pratica il figlio può crescere, però insomma la prima scuola è la famiglia, il primo catechismo è la famiglia.
0: E torniamo, cioè, e torniamo ancora una volta al valore fondamentale della famiglia. Non ve lo diciamo noi adulti, ve lo dicono i ragazzi, ve lo dicono i ragazzi di 14-15 anni, vi dicono: papà, mamma, siete voi che dovete darci le prime indicazioni, siete voi che dovete darci la strada. Non demandiamo tutto alla scuola, non demandiamo tutto al catechismo o alle altre istituzioni, ma facciamo tornare la famiglia ad essere veramente quel ruolo dove i figli crescono e crescono con l'insegnamento e la testimonianza dei genitori. Benedetta, quanto è stato importante per te e quanto è alla tua età la testimonianza di tuo padre e tua madre su questi temi?
1: Per me è tanto importante, tantissimo, perché tipo l'altra volta, tanto, l'altro ieri non mi ricordo bene, stavo girando sul televisore e trovo un programma televisivo dove dice famiglie di fatto. Guardo e c'era un bambino che diceva: quello che conta nella famiglia non è se sei maschio o sei femmina, quello che conta è volersi bene. Però comunque è una cosa che, diciamo, non esiste più il vero senso della parola famiglia, perché una famiglia esiste proprio per far nascere un bambino, ma è bello che si dividono in maschi e femmine, no, è maschio e femmina.
0: E queste sono le voci dei nostri ragazzi, dei nostri ragazzi di Giovani Online. Oggi stiamo parlando di trasgressione giovanile. Restate con noi, ci vediamo fra poco. Bentornati a Giovani Online, bentornati a Maria Vision. Oggi con noi abbiamo Benedetta e Chiara e stiamo parlando di trasgressione giovanile. Benedetta ci ha portato una foto con una frase che per lei aveva un'importanza fondamentale. Guardiamola insieme e poi la commentiamo. È una foto con una frase del Dalai Lama che dice: dobbiamo imparare bene le regole in modo da infrangerle nel modo giusto. E qui torniamo a quello che dicevi tu, Chiara, prima, no? Dice: sì, le regole possono anche essere infrante, e se ce ne sono troppe poi c'è anche la tentazione di infrangerle. E la Lama dice: possiamo anche infrangerle, ma nel modo giusto. Visto che hai scelto questa frase, Benedetta, spiegacela un po'.
1: Allora, su quello che mi sono fermata su questa frase è il modo da infrangerne nel modo giusto. Cioè, non c'è soltanto, diciamo, le regole da infrangere in modo sbagliato, cioè chi fuma o chi fa altre cose sbagliate, ma ci sono anche trasgressioni buone, diciamo, che si fanno per fare una cosa giusta, una cosa che si fa a fin di bene. E ho scelto questa frase proprio per questa cosa, che non ci sono sia che le trasgressioni in modo giusto, ma ci sono anche le trasgressioni in modo sbagliato.
0: Ok, poi andremo a vedere bene insieme le trasgressioni giuste. Chiara invece ci voleva parlare di una sua esperienza oggi, vero?
2: Sì, praticamente un po' di domeniche fa è venuto nel nostro gruppo di ragazzi un giovane di nome Simone, è il batterista dei For Jesus, per chi lo conosce, insomma. E insomma ci ha portato la sua testimonianza da come è passato da un ragazzo che non gliene frega niente di nessuno, cioè basta che stava bene lui, a un ragazzo che veramente è un cristiano figo, si può dire.
0: Si può dire.
2: E insomma, e niente, lui ha parlato con noi cioè che lui ha lasciato i genitori e è venuto a vivere da Roma nelle Marche, a Potenza Picena, mi pare. Insomma, la sua vita che è diventata trasgressiva, ha iniziato a porsi tante domande come sul senso della vita, ma perché sono nato qui? Cioè, se nascevo in India, ad esempio, non potevo avere un altro Dio? Non poteva esistere un altro Dio? Cioè, come se... E questa donna con cui sto, chi te lo dice che è la mia? Cioè, che è quella giusta? E così ha iniziato a provare, cioè, ha preso una casa vicino al mare

0: e ha iniziato a frequentare discoteche, a spassarsela, no? Cioè, a
1: trasgredire in tutti i sensi,
0: sì,
1: vero?
0: Esatto.
1: Ad andare contro tutte quelle,
0: esatto,
1: che sono le regole del buon senso.
0: Ha iniziato, certo, ad ascoltare musica tipo New Age, tutte queste cose che pareva che gli aprivano la mente. Però poi ci ha raccontato un fatto, l'inizio della sua esperienza, cioè della sua conversione, che una sera stava con un suo amico, dopo che erano andati in discoteca, dovevano prepararsi per andare a Riccione, mi pare, per un after. E praticamente si stavano cambiando e il suo amico si stava facendo la doccia, era praticamente ubriaco fradicio, mentre lui non poteva bere perché stava facendo una cura con l'antibiotico, insomma. E in pratica a un certo punto il suo amico sviene a terra e lui inizia a porsi delle domande: perché sono qui, perché, cioè, cosa ci sto a fare, insomma. E da lì è iniziato poi questo cammino, che piano piano ma molto lentamente, e niente, ci diceva poi, scusa, ci diceva che un genitore non avrebbe mai il coraggio di guardare il figlio che affoga in delle sabbie mobili o nel mare, non avrebbe mai il coraggio, cioè un genitore si butterebbe ad aiutarlo, mentre Dio, finché noi non gli diciamo aiuto, e appena glielo diciamo viene subito, lui sta lì e ci guarda fare le nostre esperienze, cioè crescere nella fede, quindi renderci conto qual è il fondo, cioè toccare il fondo per poi risalire, speriamo, insomma.
1: Speriamo.
0: Si spera.
1: Ma a questo proposito c'è un piccolo aneddoto, no? Una piccola storiella raccontata da Don Andrea durante una catechesi sul peccato proprio, in cui parlava con un bambino e questo bambino diceva: ma io perché papà e mamma non mi fanno fare le cose che vogliono, no? E qui il bambino che cresce, che poi diventa adulto e che diventa ragazzo prima della vostra, e allora Don Andrea dice: ma se tuo papà e tua mamma ti volessero veramente, ti vogliono bene e volessero veramente che non ti succedesse niente, ti prenderebbero, ti metterebbero dentro una stanza chiuso a chiave, finché non cresci, non diventi grande, non ti succede niente. Però che succede alla tua libertà? E la stessa cosa fa Dio con noi. Dio potrebbe tranquillamente metterci in una casa, in un bel posto chiuso a chiave, ma ci ama e quindi ci lascia liberi. I nostri genitori, i vostri genitori vi amano e quindi vi lasciano liberi, liberi di fare le vostre scelte, liberi di fare le vostre esperienze, fino a che qualcosa può succedere. Però, come dicevi tu, un genitore che vede un figlio affogare nel mare si butta per salvarlo, e allora a volte ti viene da chiederti: perché un genitore che si rende conto che il figlio magari sta affogando o nella droga o in altre situazioni non trova quel coraggio che serve per buttarsi in quel mare e tirare fuori i figli? Che spiegazione ti aveva dato Simone per questa?
0: Allora, dici per i suoi genitori?
1: Sì.
0: I genitori comunque sia pregavano sempre con lui, e infatti c'era il padre che diceva che si alzava pure, stava fino alle 3 a pregare per lui, alle 3 di notte, pure tutta la notte ci pregava. Infatti quando lui si è convertito proprio del tutto, diciamo, cioè ha preso coscienza di quello che voleva dire vivere bene, vivere la vita, e lui è andato dai genitori e i genitori hanno detto che è stato, cioè, era veramente un miracolo, era la cosa più bella che gli fosse successa nella loro vita, perché era bellissimo vedere ritornare come un po' il figlio al prodigo, che dopo tanto, tanto casino nella sua vita torna dal padre e la madre e chiede scusa, dal padre in questo caso.
1: E questo ci ricorda quello che Santa Monica ci insegna, e non ve lo dimenticate mai, genitori a casa, non me lo devo dimenticare io come papà e non lo dovete dimenticare neanche voi, che veramente le preghiere dei genitori per i figli possono fare miracoli, anche nelle situazioni più strane, anche nelle situazioni più assurde, anche quando ci sembra veramente che nulla sia più possibile. Forse non è possibile a noi, ma se ci crediamo è sicuramente possibile al Signore, al nostro Dio. noi siamo a Giovani Online, anche se non sembra, stiamo parlando di trasgressione, ci vediamo fra poco.
0: Bentornati a Giovani Online, bentornati con Chiara, me e Benedetta. E niente, vi proponiamo questo video, guardiamolo insieme.
2: Il momento di scarto è quello dell'essere assimilati. Cosa cerca un giovane oggi? Cerca ancora di cambiare il mondo o cerca il suo piccolo spazio di felicità? Quindi c'è questa sorta di assimilazione, no, da alcuni modelli che fanno sì come il mondo giovanile non sia più trasgressivo, come dovrebbe essere, no? Trasgredire vuol dire andare oltre, transgredere, andare oltre, no? Allora uno è trasgressivo se fa il tatuaggio, sì vabbè, tu fate il tatuaggio, ma non è che sposti se ti fa il tatuaggio, fa il piercing sulla lingua, sì vabbè, ma che hai spostato quando sei bucato la lingua? Cosa hai spostato? Cosa hai trasgredito? Cioè oggi ci sono forme di trasgressione del mondo giovanile che in realtà lasciano il mondo esattamente come sta, in maniera tale che gli altri decidano. Tu trasgredisci nelle maniere che ti permettono di fare, ma che non sposta niente della realtà. C'è una sorta di sostanziale assimilazione, la trasgressione confinata in alcuni ambienti, però alla fine anche questo aspetto così diverso non è che sia una vera trasgressione. La vera trasgressione è quella che cambia le cose, è quella che si pone l'obiettivo di cambiare la realtà, non di cambiare il proprio look o il modo come uno si pettina o come uno si veste. Queste sono trasgressioni di quell'ambito privato, intimistico, dove uno può fare quel che gli pare, perché tanto non dà fastidio. In questo ambito tutto sta diventando lecito, no? Tutto sta diventando, si può fare quel che uno vuole in ambito affettivo, in ambito familiare, in ambito procreativo, tanto non sposta niente, sono fattori del privato, nella vita privata, che poi non è privata se uno ci ragionasse bene, no? Ma nella vita privata è tutto sempre più possibile, tutto sempre meno vietato, tutto sempre più concesso. Peccato però che le trasgressioni in questo ambito nulla cambiano di come vanno le cose, nulla cambiano di come va il mondo. Allora questa trasgressione in realtà sembra configurare un mondo giovanile diverso, un mondo giovanile polemico, e polemico nel senso che è nella giusta lotta col mondo degli adulti, no? Perché ci deve essere questo conflitto generazionale, no? Che non è necessariamente violenza, ma è il nuovo che avanza, il nuovo che mette in discussione il vecchio, il nuovo che dialoga con il vecchio per trovare sintesi nuove. Ma se il nuovo non si fa avanti, il vecchio continuamente prolunga se stesso.
1: Eccoci qua, siamo tornati in studio dopo questa bellissima catechesi che abbiamo estrapolato così dall'incontro MiWi che c'è stato a Greggio nel periodo di Natale. E la catechesi del Vescovo di Perugia è stata, da questo punto di vista, fantastica, no? Sulla trasgressione giovanile. La frase più bella, che a me piace più: cosa sposti dopo che ti sei fatto il piercing sulla lingua, no? Bellissima da questo punto di vista, perché in un certo senso lui ti propone a voi giovani una trasgressione positiva, perché dice è giusto questo antagonismo fra le generazioni, perché si cresce confrontandosi, quindi su un confronto sano, su un antagonismo sano si cresce e la società migliora, perché poi noi invecchiamo, noi rimaniamo un po' con le nostre idee e voi giovani portate il vostro nuovo. Che ne pensate? Cosa vi ha trasmesso questa catechesi?
0: Allora, a me mi ha colpito la...
1: Vai.
0: La frase iniziale, la domanda iniziale, quella che ha proposto, ha detto cos'è per voi? Cioè, se cosa andate cercando? Cioè, andate cercando un mondo migliore oppure uno spazio per voi?
1: Cosa cercano i giovani oggi?
0: Esatto.
1: Era questa domanda, no?
0: Esatto, praticamente un po', cioè, fa capire questo video, no? Fa capire come cioè anche i giovani hanno bisogno di

0: uno spazio loro, che cioè se non lo danno i grandi, se lo vanno a cercare, cioè con la trasgressione, appunto, con andare oltre i propri, cioè i limiti stabiliti dalle regole, da insomma da, dalle norme.
1: Beh, no, però lui proponeva anche una trasgressione positiva in un certo senso, no? Qui torniamo al discorso che avevi introdotto tu sul discorso del Dalai Lama, una trasgressione positiva. Com'è possibile oggi per voi trasgredire positivamente?
2: Trasgressione positiva può essere anche, come esempio, farsi un tatuaggio, però tipo adesso prima farsi un tatuaggio era oddio, ti sei fatto un tatuaggio, invece ora se non ti fai un tatuaggio non sei, diciamo...
1: Cioè essere normali oggi è quasi essere trasgressivi,
2: sì.
1: Vero?
2: Sì.
1: È Chiara che dici?
0: Sì, sì.
1: La normalità diventa trasgressione in un certo senso.
0: Un esempio di trasgressione positiva può essere ad esempio Santa Maria Goretti o Chiara Corbella, come cioè Santa Maria Goretti ha preferito morire che essere violentata e cedere ad alcune tentazioni, si può dire, no? E invece Chiara Corbella ha preferito la vita del figlio alla sua, quindi è stata proprio, cioè si può dire che è una testimonianza di trasgressione, quindi cioè è una bella testimonianza veramente.
1: Alla luce di tutto quello che stiamo vedendo anche nelle piazze, scontri fra famiglie e altre situazioni, il Family Day, quello che ha significato il Family Day, possiamo dire che oggi forse l'amore vero diventa trasgressivo, la fede diventa trasgressiva, o anche per voi essere qui oggi e parlare di queste cose con me a Maria Vision per la vostra età può diventare una trasgressione?
0: Allora, una alla volta per favore, allora. Sì, l'amore, cioè adesso l'amore vero può essere sì trasgressivo, perché adesso tutti lo prendono come una cosa, come ok, va bene, esco con quella, ci vado, oppure che bello, sto una settimana con quella, poi la lascio, o che ne so io, insomma, no? Cioè, vedere pure dei ragazzi, no? Che stanno innamorati da tanto tempo, stanno insieme da tanto tempo, è una cosa bellissima, perché, cioè, non c'è più questo tipo di relazione, no? Si può dire.
1: Poi, come sposarsi diventa trasgressivo, no?
0: Esatto, sì, il fatto della convivenza adesso, che ok, se mi sposo poi non posso più tornare indietro, metti che poi non mi piace più quello, metti che... Cioè,
1: sì. E allora facciamo una cosa, in chiusura di trasmissione, capovolgiamo quello che abbiamo, capovolgiamo la copertina, capovolgiamo il messaggio iniziale e cerchiamo di far passare questo messaggio, che trasgredire si può, anzi, oggi come oggi dobbiamo essere noi i primi trasgressivi, ma con la nostra testimonianza, perché se la nostra testimonianza di fede, la vostra testimonianza di fede di andare in chiesa la domenica diventa una trasgressione del vostro gruppo, siate trasgressivi.
0: Riportare alla normalità, si può dire.
1: Riportare alla normalità oggi diventa una trasgressione. Allora lascio a voi la telecamera per invitare i vostri coetanei ad essere trasgressivi in modo positivo.
0: Invito a tutti i miei coetanei ad essere trasgressivi in modo positivo, perché solo così si può andare avanti. Cioè, perché dopo se si tocca il fondo è un'altra cosa.
1: Perché solo così voi potrete domani cambiare il mondo. Fidatevi. Appuntamento la settimana prossima. Ringraziamo Chiara, ringraziamo Benedetta. Buona serata a tutti.
3: Ciao, sono Antonello, faccio parte della Gioventù Francescana. Siamo qui a Loreto quest'oggi un po' da tutta Italia. Io vengo dalla Puglia, come tanti altri come me. Stiamo vivendo emozioni bellissime oggi a Loreto, ieri ad Osimo, nella Basilica, e continueremo fino a domenica così. Grande emozione, come già detto, grande esperienza di fede che stiamo facendo, grazie anche ai frati e ai parroci che ci stanno seguendo.
4: Io mi chiamo Fortunato, anch'io vengo dalla Puglia e sì, questo è il Cifrevento 2013, avevo partecipato ad altri ma questo lo sento speciale sinceramente. Ora abbiamo appena finito di ascoltare Don Gennaro. E tra le tante cose belle che si sono dette me ne è rimasta impressa una, che noi non stiamo facendo una cosa controcorrente, come spesso siamo abituati a pensare, perché il

0: Il cammino di fede che facciamo è proprio la direzione giusta, quella, la normale realizzazione del nostro essere. Ed è questa proprio anche l'impressione che ho quando faccio queste esperienze, cioè quella di realizzarmi, quella di vivere esattamente quello che devo vivere, di essere al posto giusto nel momento giusto. Ed è un po' questo che vorrei che capissero tutti quelli che guardano la Gioventù Francescana. Quindi grazie.
1: Ciao, siamo Simone e Antonella, veniamo dalla Sicilia. Dopo un viaggio di speranza di circa 20 ore, siamo riusciti ieri a ora di pranzo ad arrivare qui ad Osimo per questo GIFRE evento nazionale. Facciamo parte della GIFRE da parecchi anni oramai. Questi eventi ci lasceranno una grande emozione. Come ogni anno del resto.
2: Il tema del convegno di quest'anno è Abbiamo trovato casa, e quale posto migliore per cominciare se non proprio la casa di Maria, la casa in cui lei ha pronunciato il suo sì. Anche noi qui siamo chiamati a ribadire il nostro sì, e non è un caso se questa esperienza si concluderà con il capitolo elettivo nazionale, quindi chiameremo i nuovi responsabili, i ragazzi che guideranno la fraternità italiana per i prossimi anni, e per questo siamo stati chiamati a riflettere su questo sì di Maria.
3: Siamo Martina
4: e Maria,
3: da Napoli, quindi Campania, Basilicata,
4: e io dall'Umbria.
3: Siamo della Gioventù Francescana e ci troviamo da 2 giorni in viaggio, prima ad Osimo, poi a Loreto, per festeggiare il nostro capitolo nazionale. Questa città di Loreto io penso sia una città bellissima, un luogo di spiritualità e di cultura. Quello che mi ha colpito è stato visitare il santuario della Madonna, una Madonna magari diversa da come noi siamo abituati a vederla, una Madonna tutta nera, però questo mi ha fatto riflettere su come la Madonna sia accanto ad ognuno di noi, anche nei nostri peccati, nelle nostre paure, e forse per questo c'è, che trasmette questa sicurezza nonostante questo suo colore.
4: E per quanto riguarda questa esperienza, è un'esperienza che si ripete ogni estate, ogni anno, è un modo per staccare dalla quotidianità e ci rende tutti uniti nel servizio, nel rispetto dell'altro, anche perché spesso viviamo queste esperienze accampati nelle palestre, nei palazzetti, nelle scuole, però lo spirito che ci anima è lo spirito di Francesco, lo spirito di Francesco che vive nella casa della Porzioncola. Qui a Loreto siamo nella casa di Maria e a Assisi vivremo nella casa della Porzioncola, uniti nell'ideale appunto di Francescano, che l'amore ci unisce, ci rende tutti fratelli in Cristo. E Maria è colei che, dicendo sì, ha aperto le porte alla venuta di Cristo.

0: Centro Giovanni Paolo II, 27 e 28 luglio, in occasione della festa conclusiva della Giornata Mondiale della Gioventù, termine del campo missionario regionale, si ritrovano qui a Loreto più di 1000 giovani. Alle mie spalle la segreteria, siamo qui e tra breve inizieremo a fare anche qualche intervista ai giovani che sono qui, giovani che vogliono vivere insieme in un ponte ideale con Rio, tutte le emozioni, tutto l'incontro che ci sarà con Papa Francesco per questa Giornata Mondiale della Gioventù di Rio 2013. A breve ci vediamo su Maria Vision.
1: La GMG è gioia di vivere, gioia di fare un'esperienza insieme a tanti ragazzi, ma soprattutto con chi ci ama veramente, cioè Cristo.

0: Cari amici di Barievision, benvenuti ancora una volta dalla diocesi di Pascufka con altre quattro ragazze, i cui nomi sono
1: Marta, Giulia,
2: Chiara,
3: Gaia.
0: Sicuramente tutte teenagers?
1: Sì,
0: diciamo. Ok, allora spiegateci un po' che cosa sta succedendo qui alle vostre spalle.
1: Allora, in questo momento ci stanno assegnando le nostre famiglie e niente, tra poco andremo nelle nostre case.
0: E queste famiglie saranno le vostre nuove case per qualche giorno?
1: Sì, per questa settimana di GMG qui a Cracovia saranno le nostre famiglie che ci ospitano.
0: Ok, avete già sperimentato un po' di questa accoglienza polacca, com'è?
2: Sì, veniamo da Katowice siamo stati ospitati lì da altre famiglie. È una bellissima esperienza, nuova e quindi bella.
3: Bellissima, guarda, c'è stata una famiglia che ci ha accolto, ci ha dato veramente tutto, due signori che veramente ci hanno offerto tutto quello che ci potevano offrire, quindi è stata veramente un'esperienza stupenda, un'accoglienza unica, veramente.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Feli, y oíte con me, porque el Altísimo me ha permesso de estar con voi, de guidarvi a Lui, que la via, verità e vita. Y oíte, figlioli, e siate gioiosi, anche nella difficoltà, e avrete la forza, perché sarete coscienti di essere passeggeri e saprete offrire tutto a Dio. Perciò, non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto.

0: Oggi siamo a Salmata, località che troviamo facilmente lungo la vecchia Flaminia, al chilometro 178, a 4 km e mezzo da Nocera e che viene da Gualdotadino a 3 km da Gaifana. Perché siamo qui? Perché vogliamo parlarvi di un luogo meraviglioso. Come prima cosa, percorriamo adesso questo viale alberato e vediamo dove ci porta. Come vedete, siamo davanti alla chiesa santuario costruita con le pietre a vista di Assisi e Cantiano. Il campanile è alto 30 metri e ha una croce luminosa che lo rende visibile anche di notte. Alla nostra sinistra la residenza dei missionari di Nostra Signora della Salette. Ora però qui è diventata anche residenza protetta anziani Madonna della Salette. Davanti al santuario, lungo la scarpata, ci sono una serie di statue che rappresentano un facsimile dell'apparizione della Madonna alla Salette il 19 settembre 1846 ai due ragazzi, Massimino di 10 anni e mezzo e Melania di 14. Quante volte siamo stati qui, in questo luogo meraviglioso? Tante volte, veramente. Ma anche voi, Voi che ci seguite da casa, perché sicuramente almeno una volta siete stati qui, magari per una cresima o per un matrimonio, no? Perché, oppure anche per un funerale, purtroppo. Ma anche per un convegno, perché qui c'è una sala convegni con una capienza di 500 persone, sicuramente qualcuno è stato qui. E anche voi, come me, abbiamo visto queste statue, un facsimile dell'apparizione della Madonna della Salette, abbiamo visto il santuario. Ma conosciamo bene la storia noi dell'apparizione della Madonna?
1: Non sono ferratissimo.
0: La conosciamo? Tu la conosci?
2: Forse per
0: lui perché lui
2: non è bene sapere.
0: Lui è sempre uno che ha studiato, capito? Beh, lui sa sempre tutto. Bene, invece io non vi voglio interrogare.
1: Non sia fatto.
0: Allora, siccome tutti non conosciamo bene la storia, abbiamo chiesto aiuto a Padre Celeste. Adesso io vado da lui, lui ci spiegherà, ci racconterà ogni cosa. Voi preparate? Preparate perché tra poco andiamo a iniziare.
1: Bene. Quasi pronti.
0: Bene.

0: Avvicinatevi, figli miei, non abbiate paura. Sono qui per annunciarvi un grande messaggio. Se il mio popolo non vuole sottomettersi, sono costretta a lasciare libero il braccio di mio figlio. Esso è così forte, è così pesante, che non posso più sostenerlo. Da quanto tempo soffro per voi? Se voglio che mio figlio non vi abbandoni, mi è stato affidato il compito di pregarlo continuamente per voi. Voi non ci fate caso. Per quanto pregherete e farete, mai potrete compensare la pena che mi sono presa per voi. Vi ho dato 6 giorni per lavorare. Mi sono riservato il 7° e non me lo volete concedere. È questo che appesantisce tanto il braccio di mio figlio. Coloro che guidano i carri non sanno imprecare senza usare il nome di mio figlio. Queste sono le 2 cose che appesantiscono il braccio di mio figlio. Se il raccolto si guasta, la colpa è vostra. Ve l'ho dimostrato l'anno scorso con le patate. Voi non ci avete fatto caso. Anzi, quando ne trovavate di guaste, bestemmiavate in nome di mio figlio. Esse continueranno a marcire e quest'anno a Natale non ve ne saranno più. Se avete del grano, non seminatelo. Quello seminato sarà mangiato dagli insetti e quello che verrà cadrà in polvere quando lo batterete. Sopraggiungerà una grande carestia. Prima di essa, i bambini al di sotto dei 7 anni saranno colpiti da tremito e morranno tra le braccia di coloro che li terranno. Gli altri faranno penitenza con la carestia. Le noci si guasteranno e l'uva marcirà. Se si convertono, le pietre e le rocce si tramuteranno in mucchi di grano e le patate nasceranno da sole nei campi. Fate la vostra preghiera, figli miei.
1: Qualche volta.
2: Non molto, signora.
0: Ah, figli miei, bisogna proprio farla, sera e mattino. Quando non potete far meglio, dite un Pater e un Ave Maria. Quando potete far meglio, ditene di più. A messa d'estate vanno solo alcune donne anziane. Gli altri lavorano di domenica tutta l'estate. D'inverno, quando non sanno che fare, vanno a messa solo per burlarsi della religione. In quaresima vanno alla macelleria come i cani. Avete mai visto del grano guasto, figli miei?
2: No. No, signora.
0: Ma tu, figlio mio, lo devi aver visto. Una volta con tuo padre, verso la terra di Coin. Il padrone del campo disse a tuo padre di andare a vedere il suo grano guasto. Vi andaste tutti e due, prendeste in mano 2 o 3 spighe, le stropicciaste e tutto cadde in polvere. Al ritorno, quando eravate a mezz'ora da corso, tuo padre ti diede un pezzo di pane, dicendoti: «Prendi, figlio mio, mangia ancora del pane di quest'anno, perché non so chi ne mangerà l'anno prossimo, se il grano continua in questo modo».
2: Oh, signora, ora ricordo, prima non me lo ricordavo.
0: Ebbene, figli miei, fatelo conoscere a tutto il mio popolo. Andiamo, figli miei. Fatelo sapere a tutto il mio popolo.
1: Forse era una grande santa.
2: Ad averlo saputo, l'avremmo detto di portarci con lei.

0: Padre Celeste, grazie per aver accettato il nostro invito. Noi siamo curiosi di conoscere bene la storia dell'apparizione della Madonna alla Salette a questi due bambini. E visto che siamo qui a fianco a loro, a Massimino e Melania, partiamo da loro, di dove erano e come mai erano sul monte quel 19 settembre 1846.
1: L'apparizione della Salette è entusiasmante. La Madonna appare su una montagna dove questi due bambini stavano lavorando. Anzitutto i due bambini erano di Cor. Cor si trova sulla strada napoleonica tra Gap e Grenoble. A metà strada c'è questa bella cittadina. E in questa cittadina comincia a destra una strada più stretta che sale fino alle vette, alle cime del Monte Gargas e del Monte Chamou, che raggiungono i 2200.

0: 500 metri. A 1500 metri di altezza troviamo il comune La Salette-Falavaux. Melania, che veniva da una famiglia numerosa, che già dall'età di 9 anni faceva la pastorella, quell'anno si trovava a pascere le mucche del signor Battista Pra, che si trovava poco sopra il villaggio La Salette. Massimino era più piccolo, 11 anni, e quindi lui non andava, è andato per caso, perché a un padrone vicino a quello di Melania, il 15 settembre si è ammalato il suo pastorello. Era tempo di fienagione e aveva assolutamente bisogno di un pastorello. Per cui scende a Cor, chiama, era amico del papà di Massimino, quindi chiede se gli presta per una settimana suo figlio che possa fare il pastorello. Il papà di Massimino non lo vuole mandare, assolutamente, perché è uno scapestrato e vivace. E quindi alla fine però cede, perché Pietro Selmi gli garantisce: io sarò sul monte a falciare e io stesso controllerò il bambino. Il papà cede. Massimino arriva il 16, il 17 sta ancora lì al paese, il 18 sale sul monte e si incontra con Massimino. Massimino è vivace, vorrebbe giocare. Invece Melania è più schiva, sempre sola, pensate, da 8 anni, sempre pastorella, con i pericoli. Quindi era diventato un carattere chiuso. Massimino invece vivace, però hanno legato amicizia perché dello stesso paese. Quindi i due si incontrano e si danno l'appuntamento per il giorno dopo chi sarà primo sulla montagna.
1: Quindi questi due ragazzi si incontrano sul monte insieme e giocano. No, piuttosto gioca lui. Lei, Arrestia, non è che era tanto d'accordo. Ma che fanno poi sul monte questi due ragazzi prima dell'apparizione?
0: Il 19 settembre 1846, i due bambini salgono presto, ognuno ha 4 mucche dei rispettivi padroni. Massimino aveva in più il suo cagnolino Lulu e aveva una capretta. Portano queste mucche a pascolare sul pendio del Gargas a 1800 metri, e mentre stanno lì a pascolare, il Pietro Selm li chiama e dice: è mezzogiorno, aveva suonato la campana nel paese sotto, è mezzogiorno, abbeverate le mucche. I due bambini prendono, stavano con le mucche, le accompagnano poco più sotto perché c'era un piccolo sbarramento dove veniva raccolta la poca acqua del fiumiciattolo Sesia, che nasce 300 metri sopra a dove avverrà l'apparizione. Bevono le mucche, le rimandano sul pendio un po' più comodo del Monte Gargas, loro salgono il piccolo ruscelletto e arrivano alla fontana degli uomini. Lì fanno il loro pranzo, pane, formaggio e acqua. Finito questo, scendono più sotto, seguono il fiumiciattolo e arrivano alla Petite Fontaine, la piccola fontana, che era secca, proveniva da un'altra sorgente, ma quando c'era sole, siccità, specialmente in quell'anno, non c'era più una goccia d'acqua già da mesi, quindi asciutta.
1: Strano, no? Che si sono addormentati, che poi era una cosa che non succedeva mai. Perché, secondo te, hanno preso sonno in quel momento quei ragazzi?
0: È un sonno molto strano questo, specialmente per Massimino, vivacissimo. Comunque si addormentano e la prima che si sveglia all'improvviso è Melania. Massimino, corri, andiamo a vedere le nostre mucche, gli grida. Lo scuote e partono di corsa, salgono il pendio verso il Mont Planot, dove c'era Pietro Selma a falciare. Arrivati sul piccolo colle, si girano e vedono che le mucche erano coricate a ruminare. Che succede? Melania torna subito giù perché per la fretta avevano lasciato il tascapane nel posto dove avevano giocato e dove si erano addormentati. Massimino invece si ferma a giocare con i sassi, così. Melania, mentre scende, ecco, a questa altezza, dove ci troviamo noi, cosa vede? Nel posto dove hanno giocato, su quelle pietre vicine alla fontanina, una palla di fuoco che ruota. I raggi del fuoco vanno sulla montagna, però non si incendia. Melania si gira, grida a Massimino: «Massimino, vieni a vedere una luce!» Massimino, una luce, corre subito. Quando vede quella palla di fuoco che gira, gira, pensava che fosse caduto il sole. Si stropiccia gli occhi, guarda in alto e vede che il sole sta in cielo. Melania, spaventata, lascia cadere il bastone. Mentre contemplano quella palla di fuoco, piano piano all'interno scorgono la sagoma di una bella, di una persona. Una persona, e la vedono sempre più nei dettagli, che è seduta proprio sulla pietra, di quel, sulla pietra della montagna.
1: Padre Celeste, il fuoco che gira, che va su, sull'erba, che poi tra l'altro è pure secca perché il 19 settembre e l'erba è secca, come mai non bruciava quell'erba? Che cosa ricorda?
0: Che spettacolo! Quel fuoco è il roveto ardente del Monte Sinai. Questo fuoco vivo che non brucia. Veramente alla Salette c'è l'esperienza del fuoco del Sinai, dello spirito del Sinai. Dove c'è Maria, c'è lo spirito.
1: Come vedete, amici, siamo scesi, siamo venuti qui. Proprio nella prima immagine dove hanno visto la prima immagine che hanno visto i ragazzi, siamo qua. E come mai la Madonna la troviamo seduta, piangente, sulla pietra?
0: Ci troviamo davanti alla prima fase dell'apparizione della Salette, la Madonna che piange seduta, io direi schiacciata quasi sulla pietra della montagna. Dico schiacciata perché contemplandola noi vediamo che la Madonna ha sulle spalle, attorno al grande crocifisso,

0: grossa catena. E la catena è il segno del peccato che ci rende schiavi. Per cui Maria ci spiega qual è il motivo di tutta la sua sofferenza e ci rimanda tanto a Gesù che nel Getsemani è schiacciato per terra dai nostri peccati sulla pietra del Getsemani, dove piange, dove prega, dove implora per noi. Quando la Madonna si alzerà, noi vedremo che lei sta piangendo, sta adorando, sta supplicando, intercedendo il crocifisso risorto vivo che c'ha sul petto. Quindi questa pietra della montagna ci ricorda tanto la pietra del Getsemani. Il cardinale Martini, di fronte a questa scena, rimane incantato e parla dei singhiozzi di Maria nel valloncello del Sesia.
1: Il fatto anche che i bambini si sono addormentati non ricorda un po' anche il sonno degli apostoli, sempre nell'orto degli olivi, quando Gesù stava pregando e sudando sangue?
0: Io penso di sì, molto strano, già l'ho detto, che era assurdo che Massimino dormisse dopo pranzo. Un sonno misterioso, ma quel sonno è servito per preparare l'incontro con la Vergine. Quel sonno è servito anche per capire a che ora è avvenuta l'apparizione della Salette, alle 3 del pomeriggio. Erano quindi già i primi vespri della festa dell'Addolorata. A quei tempi l'Addolorata era festa, si celebrava la terza domenica di settembre, quindi i primi vespri, proprio mentre la Chiesa celebrava le lacrime di Maria, eccoci qui a contatto con le lacrime.
1: Quindi Maria, praticamente noi la vediamo lì, una donna adulta, come fosse sotto la croce di Gesù.
0: Alla Salette. Non è la giovane di Massabielle, alla Salette è una donna adulta, è Maria ai piedi della croce di Gesù. Lo vedremo nella seconda fase dell'apparizione. Quindi la Madonna della Salette era una donna dai 40 ai 50 anni, donna adulta, matura.

0: Avvicinatevi, figli miei, non abbiate paura. Sono qui per annunciarvi un grande messaggio.
1: Mentre fissano la signora che piange, questa si comincia ad alzare, si gira verso i bambini, fa qualche passo in avanti e dice ai bambini: venite avanti, non abbiate paura, sono qui per darvi la lieta notizia, vi presento Gesù. Che belle queste parole, soprattutto oggi. Non abbiate paura. Nella Bibbia c'è 365 volte. Dobbiamo prenderne una al giorno. I bambini hanno detto, ce lo ha detto con un tono così dolce che con due salti arrivarono qui, vicini a lei, talmente vicini che nessuno sarebbe potuto passare tra loro e la bella signora. Questa signora è grande, grande, alta. Dopo vedranno quando sale che lei le scarpe le appoggia sull'erba alta, però non le affonda, però le tocca. Quindi

0: È un po' alzata da terra, c'è una base. E poi tutta questa luce che avvolge la bella signora, tutti i raggi che salgono, vedete, alcuni dicono sembra un'indiana. No, è la regina madre che appare alla salette. I due bambini, man mano che la fissano, si accorgono che la sorgente della luce non è Maria, è il grande crocifisso che lei ha sul suo cuore. È Gesù, è il crocifisso risorto, è la Pasqua di Gesù. I bambini, mentre stanno all'interno di quell'alone di luce, anche loro, osservano e vedono una corona di rose sul capo, una corona di rose vicina alla catena. Questa grossa catena al centro c'ha il crocifisso risorto della Pasqua, perché è lui che spezza le catene dei nostri peccati. Poi aveva una terza corona di rose attorno ai piedi. Alcuni ci hanno visto i misteri della gioia, i misteri del dolore, i misteri della gloria e tutta la luce, i misteri della luce. Quindi ci hanno visto un po' il Santo Rosario. E qui comincia il discorso di Maria. Adesso diventiamo noi, Massimino e Melania, che accogliamo questo grande discorso di Maria.
1: Se il mio popolo non vuole sottomettersi, sono costretta a lasciare libera il braccio di mio figlio. Esso è così forte, è così pesante, che non posso più sostenerlo.
0: Che introduzione generale, in francese. È il primo sé della Salette. Il secondo lo troveremo al centro del messaggio. Maria ricorda qual è il peccato fondamentale che c'è nel cuore dell'uomo se il mio popolo non vuole sottomettersi. È il peccato di Adamo ed Eva. Dice sarete come Dio. L'uomo c'ha sempre questa tentazione. Vuole rifiutare Dio, si mette al posto di Dio. Non vuole sottomettersi. E Maria ci dice che questo peccato è talmente pesante che lei non riesce a sostenere in alto il braccio benedicente del figlio, perché è pesante per i nostri peccati.
2: Non ricorda anche qualcos'altro quando Mosè, anche lui con il braccio alzato, lo reggevano e dà su per giù la stessa idea.
0: Infatti, per capire questo fatto di sostenere il braccio di mio figlio, bisogna leggerlo con il brano dell'Esodo, quando Mosè alzava le braccia, Israele vinceva, se le abbassava vinceva Amalek. E allora cosa hanno fatto? Aronne e Cur sostenevano le braccia. Gli hanno messo una pietra dietro, così Mosè è rimasto con le braccia alzate, segno della preghiera. E dicono le tradizioni ebraiche del cento, erano pesanti i braccia di Mosè per i peccati del suo popolo, ma le preghiere delle matriarche tenevano alto questo braccio e Israele ha battuto e distrutto Amalek, il peccato. Quindi, leggendolo in questa luce, si può capire bene questa frase di Maria. Non riesco più a sostenerlo. Anzi, la Madonna ci chiede di unirci a lei e insieme a lei a tenere in alto il braccio benedicente del figlio con la riparazione e con una vita santa.
1: Da quanto tempo soffro per voi? Se voglio che mio figlio non vi abbandoni, mi è stato affidato il compito di pregarlo continuamente per voi.

0: Voi non ci fate caso.
1: Per me questo è il brano più bello. Da quanto tempo soffro per voi. Maria soffre, Maria piange alla Salette, perché ci ama. Ci ama appassionatamente, per quello soffre. Maria c'ha il grande compito, dice, ho ricevuto il compito di pregarlo incessantemente per noi. Lei è la mediatrice di tutte le grazie. Lei c'ha il compito di intercedere presso il Figlio per ciascuno di noi. Però lei piange alla Salette perché dice, ma voi non ci fate caso.
0: Per quanto pregherete e farete, mai potrete compensare la pena che mi sono presa per voi. Vi ho dato 6 giorni per lavorare. Mi sono riservato il 7° e non me lo volete concedere. È questo che appesantisce tanto il braccio di mio figlio. Coloro che guidano i carri non sanno imprecare senza usare il nome di mio figlio. Queste sono le 2 cose che appesantiscono il braccio di mio figlio.
1: La Madonna ora scende nel dettaglio. Quel peccato di mancanza di sottomissione, di ribellione a Dio, lo sintetizza in 2 peccati chiave. Primo, il 7° giorno. Veramente parla come la Regina Madre. Cita la Bibbia, ma parla in nome di Dio. Vi ho dato 6 giorni per lavorare. Veramente alla Salette è la Regina Madre. Mi sono riservata il 7° e nessuno me lo vuol concedere. Qui la Madonna parla ancora del 7° giorno, poi parlerà della messa domenicale. E l'altro grave peccato è la bestemmia. Coloro che conducono i carri non fanno che bestemmiare il nome di mio figlio. Dice, queste sono le 2 cose. Sono 2 peccati fondamentali, 2 peccati fondamentali. Perché? Sono fondamentali perché non avere il giorno della festa, il giorno della celebrazione dell'Eucaristia, per noi è la domenica, il 7° giorno, non riconoscere che Dio mi ha creato, che Dio mi ha liberato dalla schiavitù d'Egitto, che Gesù morendo sulla croce mi ha ridato la vita, mi ha ridato la libertà del Figlio di Dio. Se uno non riconosce quello, non impara mai a dire grazie e non si riconosce creatura, vuole essere come Dio. E anche la bestemmia è sentirsi al pari di Dio e offenderlo, eppure non c'è altro nome dato sulla terra che nel nome di Gesù, dice la parola di Dio. Gesù salva, è solo quel nome. E Gesù ci ha insegnato a dire nel Padre nostro, Padre, sia santificato il tuo nome.
0: Se il raccolto si guasta, la colpa è vostra. Ve l'ho dimostrato l'anno scorso con le patate. Voi non ci avete fatto caso. Anzi, quando ne trovavate di guaste, bestemmiavate in nome di mio figlio. Esse continueranno a marcire e quest'anno a Natale non ve ne saranno più. Se avete del grano, non seminatelo. Quello seminato sarà mangiato dagli insetti e quello che verrà cadrà in polvere quando lo batterete. Sopraggiungerà una grande carestia. Prima di essa, i bambini al di sotto dei 7 anni saranno colpiti da tremito e morranno tra le braccia di coloro che li terranno. Gli altri faranno penitenza con la carestia. Le noci si guasteranno e l'uva marcirà.
1: La Madonna finora ha parlato in francese e comincia la lettura dei segni dei tempi, dei fatti.

0: che succedono lì vicino comincia in francese. Quando arriva le patate pomme de terre, Melania si gira verso Massimino. Massimino qualche parola di francese più di Melania la sapeva, per chiedere cosa sono ste pomme. E la Madonna: "Ah, non sapete il francese, ve lo dirò diversamente." E la Madonna lo dirà nel dialetto loro, nel dialetto del posto. Quindi tutta questa parte è un brano, questo potremmo dire la grande novità della Salette, perché la Salette è l'unica apparizione che parla della riconciliazione con il creato. Se il grano si guasta, la colpa è vostra. E che c'entro io col grano guasto? No, Maria ci dice che c'è un profondo legame tra me e la creazione. Il mio peccato distrugge la creazione, crea il deserto, produce morte, produce carestia. Quindi ecco Maria ci legge questi segni. Alcuni dicono che questi segni sono le minacce della Salette, la cosa più assurda. Anzitutto Maria lo dice piangendo, perché notate, Maria piange sempre. Diceva Melania, le gocce delle lacrime scendono dal volto, sfiorano il corpo e all'altezza delle ginocchia venivano bruciate in quel vortice di luce e di fuoco che avvolgeva sia lei che loro. Quindi questa è la novità della Salette. Oggi Maria ancora a noi piangendo ci dice: leggete i segni dei tempi, guardate quello che succede accanto a voi. Non fate finta che non siate responsabili. Noi siamo responsabili se arrivano le trombe d'acqua, se arriva tutta questa distruzione, se arriva la siccità. Siamo noi responsabili. È per colpa nostra, ci dice Maria. E quindi prepara proprio questa lettura appassionata di Maria della storia nostra, per cui conoscere la Salette ti impegna a saper leggere i segni dei tempi, cosa Dio mi dice con la storia, con la vita di ogni giorno.
1: Sì, per quanto riguarda anche la morte dei bambini al di sotto dei 7 anni e questa grande carestia, noi poi abbiamo visto nella storia che negli anni successivi effettivamente sono morti più di 5.000 bambini che col tremito e in 3 o 4 anni, mi sembra. E la carestia fu talmente grande che andavano a elemosinare e a rimediare le cose per la strada per poter mangiare.
0: Sì, c'è stata una grande carestia, una siccità di 2 anni ha prodotto tanta fame, per cui, ma in tutta Europa, l'Irlanda per esempio, sono partiti gli irlandesi quasi tutti per l'America e i primi che muoiono nella fame, chi sono? I bambini, anche oggi. Quanti bambini muoiono ogni giorno, oggi muoiono. Quindi Maria piangendo anche a noi dice: leggete anche voi i segni dei tempi, voi che vi trovate in questa crisi, leggetela come segno del vostro peccato e cercate solo nella solidarietà e nella condivisione di poterla superare.
2: Se si convertono, le pietre e le rocce si tramuteranno in mucchi di grano e le patate nasceranno da sole nei campi.
0: Ecco il secondo sé della Salette. Abbiamo sentito il primo, se il mio popolo non vuole sottomettersi. Eccoci al centro del messaggio, se si convertono. È questo il grido centrale della Salette. La Salette, Maria è invocata come la riconciliatrice dei peccatori, perché perché ci porta alla conversione, ci deve portare alla conversione, a ritornare ad essere figli di Dio se si convertono. Pensate la ricchezza della benedizione di Dio se ci convertiamo, e anche la creazione risponderà con abbondanza. Dice, si troveranno le pietre, diventeranno mucchi di grano. Che abbondanza! Proprio la risposta di Dio alla conversione dell'uomo.
2: Fate la vostra preghiera, figli miei.
3: Qualche volta. Non molto, signora.
2: Ah, figli miei, bisogna proprio farla, sera e mattino. Quando non potete far meglio, dite un Pater e un'Ave Maria. Quando potete far meglio, ditene di più. A messa d'estate vanno solo alcune donne anziane. Gli altri lavorano di domenica tutta l'estate. D'inverno, quando non sanno che fare, vanno a messa solo per burlarsi della religione. In quaresima vanno alla macelleria come i cani.
0: Dopo l'invito alla conversione, Maria ci indica una via semplicissima. Ogni giorno, preghiera, sera e mattino, attenzione, usa il termine biblico, sera e mattino, non dice mattino e sera. Quindi pregare sempre, che deve diventare una preghiera che deve prolungarsi nel giorno. Poi, da madre, se non avete tempo, dite solo un Pater, ma se ne avete, ditene di più. Secondo, il centro del giorno del Signore è l'Eucaristia. E la Madonna piange, vanno a messa per burlarsi della religione. Che problema! Oggi direbbe a noi. A messa non ci va più quasi nessuno, solo poche vecchiette. Gli altri vanno per le convenienze sociali, per i battesimi, per le comunioni, per i matrimoni, per i funerali, solo per le convenienze sociali e non per vivere il mistero della croce, del Calvario e la potenza della risurrezione e rinnovarci. Poi, terzo consiglio, una volta l'anno, la Quaresima. Maria ci dice che la Quaresima è un tempo favorevole. Guai a noi se perdiamo quel tempo favorevole, quel tempo di grazia. Se non lo viviamo e non rimpariamo a mettere i nostri piedi sui passi di Gesù, il nostro cuore diventa pagano. È quello il senso dei cani che vanno alla macelleria. I cani sono i pagani. Il nostro cuore è pieno di mondanità.
2: Avete mai visto del grano guasto, figli miei?
3: No, no, signora.
2: Ma tu, figlio mio, lo devi aver visto. Una volta con tuo padre, verso la terra di Coin. Il padrone del campo disse a tuo padre di andare a vedere il suo grano guasto. Vi andaste tutti e due, prendeste in mano due o tre spighe, le stropicciaste e tutto cadde in polvere. Al ritorno, quando eravate a mezz'ora da corso, tuo padre ti diede un pezzo di pane, dicendoti: prendi, figlio mio, mangia ancora del pane di quest'anno, perché non so chi ne mangerà l'anno prossimo, se il grano continua in questo modo.
3: Oh, signora, ora ricordo, prima non me lo ricordavo.
0: Questo è l'ultimo brano. Strano. Perché sembra che non c'entri niente con il resto del racconto. Invece forse è la sintesi dell'apparizione della Salette. La Salette è mistero di misericordia e di amore di Dio. Infatti, il papà di Massimino era andato vicino a Cor a comperare una pianta di noci. Il padrone gli disse: vieni a vedere il mio grano guasto. ci andaste, stropicciò due o tre spighe di grano e tutto cadde in polvere. Che delusione nel cuore del papà di Massimino. Se il grano marcisce così, arriva la fame, perché viviamo con il grano. Poi, quando eravamo a mezz'ora da Cor, ma come? In quel posto non c'era nessuno. Il papà di Massimino, quando sente questi fatti, in quel posto eravamo solo noi due, che il papà prende dal tascapane un pezzo di pane, lo dà al figlio, mangia figlio, perché non so chi ne mangerà l'anno prossimo se il grano continua a marcire così. È esterrefatto, è scioccato il papà di Massimino. Lui era un ateo, viveva bene senza Dio, aveva espulso Dio dalla sua vita, non ne voleva sapere. Viveva al bar. Quando il figlio gli dice: ma la Madonna ha parlato di te, quando sente questo fatto, dice: ma come? A me non interessa Dio, e quel mio dramma, quel mio problema di non poter dare da mangiare a mio figlio, tocca il cuore di Dio e il cuore di questa madre di tenerezza e di misericordia. Si sente conosciuto, amato personalmente da Dio. Sarà il primo convertito della Salette. Lui il giorno dopo sale sui posti dove è apparsa la Madonna e pianta proprio una croce dove i bambini hanno detto che hanno visto la Madonna. E da quel giorno andrà messa tutti i giorni fino alla fine della vita. Gli Atti degli Apostoli dicono: in Dio viviamo, in Dio esistiamo, in Dio ci muoviamo. Alla Salette c'è il grande messaggio che adesso abbiamo riascoltato. Ma alla Salette ci sono molti segni che ci aiutano a leggere l'apparizione. Per esempio, dalla tua domanda sul crocifisso, i bambini trovano ai lati martello e tenaglie. Loro l'hanno visto così. La Madonna non ha detto nulla. Ma se noi contempliamo tutta questa scena alla luce di quelle parole che abbiamo ascoltato, allora vediamo che Maria ci mette davanti alla scelta. Io ti propongo la via della vita, scegli dunque la vita. Il martello, come la grossa catena, sono segno del peccato. Quindi togli il martello perché inchioda. Le tenaglie schiodano, è la riparazione, quindi segno della libertà, quella libertà che Gesù ci ha dato proprio dalla croce.
1: E questi sono i segni che noi vediamo, ma ci sono altri segni che non vediamo in questo momento?
0: Certamente il segno principale è la montagna. Maria appare a 1800 metri. L'altro segno, che apparendo così in alto sceglie questo valloncello dell'apparizione per ricordare un po' tutti quei valloni che ci sono dentro di noi, quei peccati, quei compromessi, quei vuoti che ci sono dentro di noi. Quindi la montagna è il luogo scelto da Gesù per incontrare il Padre, luogo di silenzio, luogo di preghiera, luogo di incontro con Dio. Un altro segno: la piccola fontana era asciutta. Il giorno dopo, quando il papà di Massimino sale a mettere la croce, si accorgono che la fontanina gettava acqua. Quasi se voi vedete bene la prima fase, quasi a raccogliere le lacrime di Maria. Quindi vedono quell'altro segno, l'acqua, che cos'è? Chi ha sete, venga a me e beva chi crede in me. Sgorgeranno dentro di lui fiumi di acqua viva, disse questo parlando del

0: Ma scegli la via del peccato che ti incatena e ti rende sempre più schiavo, ti avvolge fino ad asfissiarti, oppure la rosa della primavera, della libertà, della Pasqua, la vita nuova del risorto?
1: Ebbene, figli miei, fatelo conoscere a tutto il mio popolo.
0: Maria termina il discorso con l'invio missionario. A diversità delle altre apparizioni dove chiede che si costruisca una chiesa, che si venga in processione, alla Salette non chiede nulla. Manda. Alla Salette succede questo fatto strano. Tu sali alla Salette per incontrare Maria. Maria ti accoglie, ti prende e ti porta all'incontro con Gesù. Ti porta da lui e ti dice: fai tutto quello che egli ti dirà, quello che ha detto a Cana. E lei si ritira. Dopo l'incontro con Gesù, è Gesù, come alla vedova di Nain, che riconsegna il figlio risuscitato alla madre. Quindi è Gesù che ci riconsegna la madre. Quindi alla Salette c'è questo grande mistero e Maria, la Salette, chiede di essere missionari, di farlo passare. Adesso tocca a tutti quanti noi di far passare questo messaggio di conversione, questo messaggio di misericordia e di amore di Dio verso il suo popolo. Dobbiamo trasmetterlo tutti quanti. Maria, ora, lo dice solo in francese, come nella prima parte, quella universale, solo in francese. Il cristiano che non sente la necessità di comunicare la propria fede significa che la sua fede è morta.
1: Andiamo, figli miei, fatelo sapere a tutto il mio popolo.
2: Forse era una grande santa. Ad averlo saputo, l'avremmo detto di portarci con lei.
0: Maria passa tra i due bambini, cammina con un passo, supera il fiumiciattolo Sesia, non era grande, nasceva solo poco sopra, e si gira verso i bambini e dice: andiamo. Ma quello lo dice anche a noi, dai nostri valloncelli ci vuole portare in alto. Dice: abbi il coraggio di guardare in alto, ci chiede Maria la Salette. Andiamo, ma è bello questo andiamo, perché noi sappiamo che nel far passare questo messaggio di Maria, andiamo insieme a lei. Lei, anzi, la prima dei risorti, ci precede in quel cammino verso i nostri fratelli. E quel passaggio del fiume con un passo certamente ci rimanda o al Mar Rosso, al passaggio del Mar Rosso, oppure per noi al passaggio nel fonte battesimale. Immersi nell'acqua, rinasciamo con la libertà dei figli di Dio. E Maria, quindi, da qui inizia il cammino della vita.
3: E Maria sale su per il valloncello, fa 40 passi e fa una S, come a forma di S, e arriva in cima al valloncello. E lì che cosa succede? E perché fa questa S, secondo te?
0: Io penso che la Madonna non ci avesse mal di cuore, perché dicono i bambini, lei scivolava sull'erba come se ci fossero due che la sostenevano per le braccia e la facevano scivolare sull'erba. Quindi non aveva mal di cuore. A metà percorso c'era un sentiero che tagliava, che i bambini avevano preso prima per andare a vedere le mucche. La Madonna non lo segue, fa questo tracciato a forma di S, un po' strano, e sale in alto.

0: i primi pellegrini subito sul tracciato percorso da Maria hanno messo le croci, hanno letto la Via Crucis. Certamente penso che Maria qui ci vuole ricordare. Vuoi iniziare la tua vita nuova, vita di convertito da risorto? Mettiamoci tutti alla sequela di Gesù. Chi vuole essere mio discepolo, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. E poi è interessante anche l'altra tua domanda, i 40 metri che ha percorso e ha calpestato Maria su questa terra, su questo deserto, per farlo rifiorire come giardino. È un numero biblico, quindi è un numero simbolico. Se Maria cammina qui per 40 passi, 40 metri, non 40 passi, so più passi, quindi è un significato che cammina per tutte le strade del mondo per incontrare tutti quanti e per portare tutti quanti dietro a Gesù, perché l'unica via per la gloria è seguire Gesù verso la croce.
1: La Madonna piange sempre, in continuazione. Quando arriva da cima al valloncello, si eleva da terra e piano piano si alza sempre più e smette di piangere. E addirittura si pensa anche che abbia guardato prima di scomparire verso Roma. E diciamo anche che Massimino ha cercato di prendere una rosa che aveva sul piede, ma naturalmente non ci è riuscito. Questa è l'ultima domanda.
0: Maria ci spiega che questa è la via della gloria, seguire Gesù sulla via del Calvario, perché lei stessa, arrivando in cima, si alza da terra 1,5 metri, guarda, dicono i bambini, verso sud-est, e a sud-est c'è la Terra Santa e c'è Roma. Cosa può significare? Ma nella lettura dei segni, la Terra Santa, Gesù dove è morto in croce e ci ha liberati dal peccato. Ma oggi il centro della Chiesa è Roma, che è depositaria di tutti i meriti di Cristo, che può sciogliere ogni peccato e può inondarci di grazia. Quindi è l'unico momento che lei ha smesso di piangere quando guarda in quella direzione. Poi riguarda i bambini, diventa un pochettino mesta per pensare alla loro storia successiva e comincia a scomparire prima la testa, poi il corpo. Quando Massimino vede che scompare, fa un salto e cerca di prendere una rosa che aveva ai piedi, ma rimane con la mano vuota e a bocca asciutta, noi diciamo. Non c'hanno più niente, la Madonna non c'è più. E così termina questa stupenda avventura.
1: Questi bambini rimangono così a guardare in alto e poi dicono come eravamo felici, proprio felici. E lei dice, forse era una grande santa. E l'altro gli dice, ad averlo saputo, le avremmo chiesto di portarci con lei.
0: È importante capire qual è l'esperienza che hanno avuto i bambini alla Salette. Anche se la Madonna ha parlato di peccato, di bisogno di conversione, loro hanno detto come eravamo felici, l'esperienza della felicità. Melania dice forse era una grande santa e Massimino, l'avessimo saputo, l'avremmo chiesto di portarci in cielo. Quindi è nato anche il gusto del cielo. Dobbiamo imparare anche noi a guardare in alto, a ritrovare il gusto del cielo. È importante. E questo messaggio che ci riporta nella verità con Cristo, ci deve dare tanta gioia e tanta felicità.
1: Successivamente, è nata anche la chiesa, che poi è diventata anche santuario.
0: C'è stato un missionario di qui che con passione veramente ha voluto questo santuario. Noi eravamo ragazzi, non abbiamo seguito tanto, però questo santuario negli anni 60 ha cominciato a prendere piedi, a crescere. È stato fatto con grande passione. Noi vedevamo quegli scalpellini che lavoravano la pietra su tutto il viale. Era una musica sentire tutto quel lavoro che facevano. E poi il vescovo, Monsignor Giuseppe Pronti, vescovo di Nocera, ha dichiarato questo santuario diocesano. E nel 1969, il 2 agosto, ha fatto la dedicazione solennissima di questo santuario. Quindi abbiamo appena celebrato i 50 anni.
1: Mi piace parlare di una cosa. Tu hai parlato bene, perché hai visto praticamente dei ragazzi che in qualche modo hanno fatto una missione. Tu, vedendo loro, ti sei innamorato e poi l'hai seguiti. Ho sentito anche che altri come te hanno avuto un missionario che poi l'ha guidati. Io dico, oggi secondo te non manca questa figura della missione?
0: Oggi purtroppo sono cambiati anche i tempi. Oggi manca questa figura e manca anche a noi, perché noi siamo missionari. Fatelo conoscere, dice Maria. Dobbiamo andare, però oggi abbiamo anche questo fatto concreto che i parroci non chiamano più.
1: Esatto.
0: Non ci chiamano più. Oggi abbiamo anche l'altro un po' male, che abbiamo quasi tutti una parrocchia per la crisi vocazionale e per cui si è diventati tutti stabili, per cui non ci si muove più. Veramente manca quasi il senso della missione. Questo hai ragione di dirlo.
1: Queste famiglie che nascono già male perché non si sposano, ma si mettono insieme, poi si lasciano e vanno di qua, vanno di là. E con questi bambini che non si sa più chi è il padre o chi è la madre. Non è un po' un problema oggi?
0: È un grosso problema, ma non un dramma per Maria. Perché Melania aveva i genitori che non erano sposati. Si sposeranno dopo l'apparizione. Quindi abbiamo già questo caso in Melania. Guardate che alla Salette forse la cosa più grande è proprio questo, che Maria ha scelto due ragazzi di strada. Melania sempre sui monti, dall'età di 9 anni, dove aveva paura di tutti i pericoli, per carità. Quindi né scuola, né messa, né catechismo, né sacramenti, niente, zero, zero, né affetto familiare. Massimino era amato dal papà. Purtroppo gli è morta a 3 anni la mamma e la matrigna non sopportava questo carattere così vispo, così vivace, così impossibile da tenere a freno, che gli ha dato via libera per le strade dei cor e questo girava tutto il giorno con la sua capretta e si divertiva per strada. Quindi anche lui né messa, né scuola, né catechismo, né sacramenti. Maria ha scelto due scarti della società. Anzi, in Melania c'è proprio quel tema che tu mi hai suggerito, che queste lacrime di Maria possano scendere su queste famiglie, che veramente si ritorni al senso della famiglia come vocazione, come piccola chiesa, come primo nucleo. È lì che si trasmette la fede. Maria ha scelto quei due ragazzi di strada, scarti della società, e l'ha rimessi al centro della società, al centro della vita della Chiesa. Noi quando scartiamo uno, gli diamo una pedata e lo mandiamo giù per una scarpata.
1: Ci sono diverse apparizioni, no? Molto significative, come Fatima, Lourdes e poi anche la Salette. Dobbiamo dire che le cose sono differenti. Perché? Perché mentre Lourdes e Fatima sono statici, diciamo, voi avete avuto questo incarico, andate e fatelo sapere a tutti. Da lì siete nati come missionari. E ho scoperto che siete più di 1000 missionari in giro per il mondo e ci sono anche 250 suore.
0: Sì, sì, siamo un bel gruppo, un migliaio di missionari, più le suore della Salette, poi ci sono i nostri cugini, i missionari della Sacra Famiglia, fondati da un nostro missionario, e anche loro sono un migliaio come noi. Poi ci sono molti istituti che nel 1800 hanno preso la spiritualità della riparazione proprio dall'apparizione della Salette. Quindi questa spiritualità si è diffusa tanto, tanto. E noi siamo in tutto il mondo, anzi, proprio in questo momento difficile di crisi, abbiamo aperto due missioni, prima in Tanzania, la seconda in Mozambico, da poco. Purtroppo siamo già stati visitati in Mozambico dai terroristi che ci hanno distrutto tutto.
1: E va bene, senti, Padre Celeste, ci sarebbe tanto da dire, no? Però credo che dobbiamo anche incuriosire la gente. Se volete sapere qualcosa di più, lui è disponibile tutti i giorni. Venite da lui e ve lo spiega lui come sono le cose. E noi non possiamo più prendere tempo perché la TV è quella. Però io devo dirti questo, Padre Celeste. Oggi, più che una trasmissione qui oggi, noi abbiamo pregato in qualche modo, no? Abbiamo fatto una preghiera, siamo stati insieme, abbiamo sentito il messaggio della Madonna, siamo stati bene, abbiamo condiviso questo momento che è veramente magico. E diciamo che tu adesso hai il microfono per un minuto, quello che vuoi, per parlare con la gente che ci sta seguendo per quanto riguarda quello che ti va, che ti dice il cuore.
0: Sono contento di potervi incontrare anche tramite i mezzi della televisione. Fatelo passare. Quello è un grande mezzo oggi, indispensabile. Corrono di meno i missionari nelle case a predicare, perché è cambiato tutta la storia, tutta la cultura, tutto accelerato. Però ci sono questi mezzi. Allora oggi l'intelligenza di valorizzare questi mezzi. E anche voi che ascoltate siete incaricati di farlo passare con i mezzi di oggi, con tutta la modernità di oggi. Però questo messaggio di riconciliazione, Maria ci dice, fallo ben passare a tutto il mio popolo.
1: Beh, grazie, spero che ci serva questo messaggio, no? Che ci faccia un po' cambiare. Ma vorrei ringraziare anche Giuseppe Marcacci, Marco Goldagelli, Aleandro Lucrezzi e anche voi che ci avete seguito fino a questo momento. Grazie, grazie a tutti e a risentirci e magari a rivederci, sempre in migliori condizioni.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

la nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori,

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci.

Ascoltaci. Cristo esaudiscici. Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione

Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, principessa celeste e santa vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace, il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. E questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime,

quanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio, ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi, pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, pace a voi, riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo: essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza: Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te, tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un Padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo Figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, l'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che, durante e dopo queste preghiere, ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita. Amen.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità, ingiustizia con giustizia, è l'orgoglio con l'umiltà, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e letizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà,

Affavorisci Sion, ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono. Per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei Tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al Tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla Tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il Tuo Spirito Santo e riempici del Tuo amore affinché possiamo donarlo agli altri e non

0: offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo! Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare! O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra Mediatrice e Avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'Angelo Custode della nostra Nazione e dell'intera Corte Celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo Cuore Immacolato.

0: Immacolato, per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace e per dare una vera testimonianza di essere figli. Il tuo. Amen.
1: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della Divina Famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
0: Oh, Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la Divina Provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti, ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace, e concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
1: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima. La mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette, affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e libera

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque Mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona.

0: volontà attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria e contro gli angeli e i santi. La Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e l'accidia, e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri. Rinunciamo e rifichiamo.

0: Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato, incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia, o provocati dai miei familiari e da altre persone, per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli. Programmazione mentale, terapie di crescita personale che siano legate alla nuova era e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele. Tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile. Tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
1: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato. Fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore e riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio?

0: Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la Corte Celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti, affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni, affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni, affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla

sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità, toglici la tiepidezza, aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi, e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen.

0: Dolce madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto, come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
1: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Sentite con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di guidarvi a Lui, che è la via, verità e vita. Gioite, figlioli, e siate gioiosi anche nella difficoltà, e avrete la forza, perché sarete coscienti di essere passeggeri e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto.

Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. La parola chiave della liturgia di questa tredicesima domenica del tempo ordinario è accoglienza. Nel Vangelo compare ben 6 volte accoglie. Il Signore Gesù ci invita ad accogliere i Suoi discepoli, gli apostoli. E chi

li accoglie, accoglie a lui stesso e a chi lo ha mandato. Non importano le qualità personali dei discepoli, basta la loro qualifica essenziale di persone mandate. Gesù affida ai discepoli semplicemente una missione, quella di annunciare Lui. Poi chi accoglie un suo discepolo riceve la vita. In sintonia con quello che la prima lettura del secondo libro dei Re ci dice, cioè che chi accoglie con amore il profeta perché è un inviato di Dio avrà la vita. Infatti, la coppia facoltosa che accoglie il profeta Eliseo dopo un anno riceve il dono della discendenza, desiderato dall'ebreo come il segno della sua vittoria sulla morte attraverso la continuazione della vita nella carne e nel tempo della propria stirpe. Il Vangelo ci invita ad essere accoglienti. Anche un semplice bicchiere di acqua fresca non resterà senza ricompensa. Ma Gesù ci mette anche in grande disagio, possiamo dire, quando sottolinea che chi ama padre o madre, figlio o figlia, più di lui non è degno di lui. Non vuol dire che dobbiamo odiare i genitori o i figli, come la vecchia traduzione ci indicava, ma che dobbiamo capire che aprendoci alla chiamata, all'accoglienza di Gesù, del profeta e del giusto, cioè dei discepoli di Gesù, superiamo i vincoli e le chiusure dettate dalla parentela di sangue. La parola greca usata per indicare amore in questo brano è filia, cioè amore di amicizia. Sempre amore, ma non l'amore agape, cioè l'apice dell'amore, quello di donazione piena, come ha fatto Gesù. Non vuol dire che dobbiamo abbandonare o ignorare i parenti, ma impegnarci in superare i nostri limiti, il nostro egoismo, l'egoismo di stare in contatto soltanto con le persone che ci vogliono bene. L'invito è di amare tutti, come ha fatto Gesù. Gesù stesso ci dà l'esempio quando, sempre nel Vangelo di Matteo, alla fine del capitolo 12, quando sua madre e altri parenti vogliono vederlo e lui dice: «Ecco mia madre ed ecco i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è per me fratello, sorella e madre». Gesù estende la sua parentela a tutti, assolutamente tutti quelli che ascoltano e fanno la volontà di Dio. Viviamo in un tempo in cui più che mai abbiamo bisogno di vivere questa parola, fare la volontà di Dio, accogliere le persone che si donano a servizio del Vangelo ed essere anche noi discepoli missionari di Gesù. Per riuscire in questa impresa ci serve tantissimo quello che Gesù ci ha appena detto: chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. La centralità della nostra fede è la croce, ma non soltanto la croce intesa come le sofferenze, che sono sì parte della croce, ma accogliendo con autenticità la croce che Gesù ci dà, ossia la sua morte che ci dà la vita, la risurrezione. Seguendo il Cristo è inevitabile non soffrire. Pensiamo a tutti i martiri della storia e anche quelli dei tempi attuali, ma guardiamo quanti frutti hanno procurato per il bene della Chiesa quelli che hanno portato la croce con amore. Quanto più spendiamo la nostra vita, anche perdendola per causa di Gesù, allora più la troveremo. Il Signore non ci chiede una cosa impossibile, ci invita a condividere quello che siamo,
quello che abbiamo, anche un bicchiere di acqua fresca, cosa che tutti possiamo fare. Chiediamo a Maria di aiutarci non soltanto a ricordarci di questa parola, ma di metterla in pratica ogni giorno della nostra vita.